0: Deville.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante, $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su TryBooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Bentornati in Calabria, voglio dire la radio italiana 531 con la nostra regione di Calabria interessantissima. Oggi stiamo parlando della cucina calabrese che ha dei legami con, diciamo, la geografia, la storia e, diciamo, tutte le influenze che hanno avuto prima di loro storie. Sì. Prima di continuare voglio ringraziare chi ha telefonato di nuovo.
1: Sì,
0: la signora
1: Maria.
0: Maria, grazie signora Maria.
1: Ha detto che è un po' presto in mattinata di parlare del
0: è vero, è vero. Perché? Purtroppo signora Maria, il tempo mio è questo. Però l'ascolto chiaro e alta. Sì. Va benissimo.
1: E poi ha telefonato un signore Tony e ha detto che ancora lui fa il maiale.
0: Intero. Che bello,
1: ed è un esperto in salame soppressata.
0: Bene, benissimo. A parte che, diciamo, il maiale, la cultura del maiale, adesso non è che voglio parlare tanto dalle altre regioni, anche loro si preparano a, diciamo, all'inizio dell'inverno, specialmente in gennaio, che è il mese più. Però ogni regione ha, ecco perché io chiedevo dal prosciutto, perché in Umbria fanno i prosciutti, no? Fanno il capocollo, ma i prosciutti essenzialmente, e non tanti salami, ma le salsicce. Va bene, ecco dove varia. Va bene, la parola a lei. Riprendiamo il discorso del vino cotto.
2: Va bene, il vino cotto is not just used in to make the sanguinaccio, it's also used in making a lot of the squids. Some people actually add a little bit to the soups, but in our parts, in the Locrida, which is basically from Locri to Cavolonia, it is one of the main ingredients in I Pitti Sant'Martino, which is an influence, not just, it's a blend of peasant life, but also from the Greeks and the Arabs.
0: Yes.
2: In that, the ingredients were introduced.
0: Sí. But,
2: so it's got nuts, it's got dried grapes, like sultana, and it is blended with the vino cotto, which is used in as a filling in the pastry, and the pastry shaped like a Australian pasty.
0: Wow!
2: Yeah, so and that is baked.
0: Oh, so is the vino cotto a formula of Calabria? Iniziata a Calabria il vino cotto?
2: Beh, non sono sicuro. No, it is a tradition that's come down from the Greeks because of the wine.
0: Però, andiamo indietro in storia.
2: Sì, the Greeks introduced the domestication of the vine.
0: Sì, delle uva, sì.
2: And making wine.
0: Sì.
2: In fact, one of the iconic Calabrian wine is Vino di Giro. And Vino di Giro, the grapes actually go back to the Margherita.
0: Oh.
2: It is in the province of Crotone, and it is, and which was a very strong area of the Margherita, and it's the vines actually derived from that time.
0: Wow, that's so interesting. Allora, ma ci sono tantissime cose da parlare qui. Io penso che un anno non basta a parlare, però dobbiamo. E un'altra cosa interessantissima, no? Siccome la posizione nella Calabria del Mediterraneo ha favorito nei secoli forti per scambi commerciali, no? Scambi commerciali. Ad esempio, pesce stocco o bacalà,
2: sì.
0: No? Introdotti dai traffici con il nord Europa, sono diventati centrali nella tradizione regina, spezie e mammola. Che cos'è la mammola?
2: Mammola è un paese,
0: allora,
2: in Reggio Calabria.
0: Sì, allora, la mammola ha diversi significati a secondo del contesto in cui viene usato. Può essere botanica, gastronomica, geografica. eccetera, eccetera. E hanno preso questo nome del posto e l'hanno applicato qua.
2: It's very iconic in Mammola, Pesce Stocco. And I don't know if it is actually dry cod.
0: It is dry cod. Lo conosciamo. Questo è diventato anche un ingrediente, diciamo, in Italia dagli italiani, tradizionale per la vigilia di Natale, lo stocco fish, no? In tutta l'Italia.
2: The tradition of fasting and not eating meat. Now it's one of the things that is the basis in Calabria and the rest of Italy also, but very strong in Calabria, because you've got to understand that Calabria has been influenced by a monastic tradition that goes back to the Byzantine time. Which requires not only the abstain of meat on certain days, like every Friday used to be, and Good Friday especially, the eves of important feast days like Christmas, New Year, and also Easter. So
0: the fasting,
2: had to substitute. Yeah. And there's also that tradition of fasting where meat was not on the plate.
0: Allora, questo era un rito religioso.
2: Sì.
0: Faceva parte della religione. Le connessioni dei piatti diversi e di elementi che hanno sia delle connessioni, diciamo, geografica, come abbiamo detto prima, no? Culturali, tradizionali, fisicali, geograficamente. Ed è enorme tutto questo, perché la posizione della Calabria nel Mediterraneo, no? Era aperta in quell'era, gli invasori con le caravelle che viaggiavano e volevano occupare e si sono fermati là. Ma ha detto lei prima, Gio, che l'influenza greca era per quanti anni in Calabria?
2: Beh, in tutto 1000 anni. Perché sono 500 anni di Magna Grecia e dopo abbiamo altri 500 anni di Bizantini.
0: Allora, a me quello che mi incuriosisce adesso, in quegli 1000 anni che non mi posso neanche allontanamente immaginare, allora, il popolo lì, in quell'era, la lingua che parlavano qual era? Era anche il greco?
2: Il greco. Infatti, ci sono posti in Calabria dove il grechino è ancora usato.
0: Hai capito? Ed è una cosa fenomenale, proprio fenomenale, il greco. Siamo arrivati a un altro stacco, cari ascoltatori. Mi raccomando, state con noi. A tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggia Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Il tempo vola, vola. Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531. Oggi stiamo parlando della Calabria, dalla cucina
1: e abbiamo avuto un'altra telefonata.
0: Grazie a tutti ciò che hanno telefonato oggi. Continuate ad ascoltarci, cari ascoltatori. Vi teniamo compagnia insieme. Allora, io c'ho un'altra cosa qui, Gio, no? Che mi ha colpito. La devo dire, si chiama la stroncatura. Cos'è? La stroncatura ed è un tipo di pasta di grano duro tipica della Calabria, originaria della piana di Gioia Tauro, va bene? Ha un aspetto rustico, colore scuro e una consistenza molto ruvida, va bene? Dunque, storicamente era la pasta dei poveri, stiamo parlando della cucina dei poveri, no? Perché era fatta con i residui della molinatura del grano raccolto dei pavimenti dei mulini. Va bene? Dunque, questa è la storia. Ex illegalità, non legale, per molto tempo fu vietata dalle autorità sanitarie a causa delle scarse condizioni igieniche della raccolta. Il ritorno legale, è questo che mi piace tantissimo e mi ha fatto venire i brividi, dicendo che dopo i raccolti per terra per i poveri, per andare a casa e fare la pasta, no? E hanno dovuto agire legalmente a dire che questo non è igienico, però non è finita lì, no? Del ritorno legale, oggi viene prodotta con semola integrali e grano duro sicure. Va bene, dunque, ha marcato la storia. È di alta qualità che ne imitano la consistenza originale con alcuni condimenti tradizionali, no? Le acciughe, il peperoncino, l'olive nere, il pan grattato tostato, no? E questo sostituiva il formaggio grattugiato. E quella pasta c'è oggi nei negozi. Dunque, una pora raccolta è nata questa pasta, che poi oggi come oggi noi tutti vogliamo mangiare bene, vogliamo mangiare sano. Questa rimane una delle paste più sane che esistono.
1: Ma va.
0: Ecco qua.
2: And in fact, it is an example of the ingenuity of the Calabrese contadino to make do with what they have, and to substitute when
0: vedi?
2: Certain things are missing.
0: Sì.
2: And in fact, one example, which is an iconic, when you talk about Calabria, you talk about the Nduja. Now, what is the Nduja? It's basically the offcuts from the pig that you can't use for anything else. And it's preserved with the salt and peperoncino, very strong in peperoncino, and it's cured. And you can it's used as a spread. You can use it as a spread on some people, you put it on bread. Others, in fact, is in Calabria, they even put it on pizza.
0: Pizza
2: is not a Calabrese.
0: Che sapore ha questa sostanza?
2: Very strong peperoncino. It's like salami.
1: It's like cheese paste.
2: It is a spreadable salami, virtually.
0: Ho capito.
2: But
0: ma interessante. Comunque interessante.
2: Talking about the peperoncino, I mean, why is Calabria so innamorata with peperoncino? In fact, peperoncino is not native of Calabria. It is from South America.
0: Sì.
2: South America, when the Spanish came in...
0: I spagnoli l'hanno portato in Calabria, vero? Sì.
2: When the Spanish came in, they brought in the peperoncino, they brought in the tomato.
0: Sì.
2: And that has become part of Calabrese cooking. And why is the peperoncino very strong in Calabria? The terrain itself is conducive to growing it. It grows very, very well in Colombia, mainly because of the terrain, because of the weather, and so on. So peperoncino became a way to flavour almost anything. In fact, some calabresi can't have pasta ciotta without peperoncino.
0: A chi non piace il peperoncino?
2: A spezzatino will include a bowl of olive oil, which is like a Greek influence. A bowl of olive oil, herbs, and peperoncino, and you dip your crusty bread.
0: Oggi quello che ha appena menzionato Joe è diventata parte della gastronomia fine nei ristoranti. Quando vai ci mettono sul tavolo, diciamo, col pane, sia l'olio, va bene, e poi l'olio col peperoncino dentro, e poi il sale grosso e il pane. Ma che boda, va bene che non è ora da pranzo, ma a me mi viene l'acquolina in bocca. Va bene, siamo arrivati quasi alla fine, ascoltatori. Noi vi lasciamo con la parola, ma non col cuore. E noi vi aspettiamo qui la settimana prossima, sempre con il nostro professore straordinario e la nostra Rita. E io, Elena, vi abbracciamo, vi vogliamo bene e ci vediamo qui.
1: Vai a mangiarti un bel pezzo di pane con
0: vediamo un bel pezzo di pane crusty. Cari ascoltatori, buona settimana, ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
7: Emphasize the U. Siete di nuovo con voi. Questa intervista è sempre molto profonda perché non ci sono abbastanza ore nel nostro programma per portarvi tutto l'informazione, la dedizione e questa rara abilità di capire i bambini al loro livello e poi portarli a livello di spiegare ai genitori la situazione con i bambini. So I just said that it's a very rare skill that you have, and to be able to come down to the level of the children and listen to them and treat them, and then also have this conversation with the parents so that they can understand what you're doing and what the child is experiencing.
8: Yes.
7: So we can't thank you enough, and we know that you've trained lots of people, lots of other pediatricians, and let's hope that they will carry on this amazing work that you've done as a child whisperer. And we'll progress now to another subject that you would like to present to us. And I've told some people to listen to this program because they've got children and adult children in some cases with autism, and they're going to be listening today. So oggi il dottore ci parlerà della condizione l'autismo, che non è facile a capire quello che i bambini e anche gli adulti soffrono con questa condizione. So it's not easy for us to understand autism, neither in our children nor in our adult children. So we're waiting to hear what you have to tell us. Thank you, Dr. Chris.
8: That's very kind. Well, autism has been a very important part of my practice throughout my time. And when I trained, we were told that the incidence of autism in the community was 1 in 10,000. The latest statistics from some studies done in the US suggest it's around 1 in 30 to 1 in 40. Now, that's such a marked difference, of course, and there are reasons for that. Originally, it was only the people with very, very obvious symptoms who were identified, but with time and with some modifications of the system by which we diagnose autism, we have recognised that it is far more common in the community than we previously believed. One thing of importance is that we all know about the people who are disabled by their autism.
7: Mm-hmm.
8: But there are many very successful people that we know have the condition, and off air we were just reeling off the list of names, people like Steve Jobs and Bill Gates, Robbie Williams, the singer.
7: Greta Thunberg.
8: Greta Thunberg, yes.
7: Thunberg.
8: going back to Michelangelo, he almost certainly was autistic also.
7: And Albert Einstein, the physicist.
8: Yes.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:06.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: State ascoltando Radio Italiana 503.

0: Buongiorno e bentornati, siete in ascolto di Radio Italiana 531. Io sono Rita, sono qui questa mattina, però adesso sono con Joe, il giardiniere. Buongiorno Joe.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Sì, sto bene. Il weekend è andato bene?
0: Sì,
1: tutto,
0: sì, benissimo.
1: Tutto a posto?
0: Ho dovuto annaffiare le piante, però è andato tutto
1: vedi,
0: bene.
1: Allora,
0: quello era il mio lavoro di giardino.
1: Allora
0: tu invece hai avuto tanti altri lavori, mi immagino.
1: Ma allora io capisco che tu cominci diciamo a interessare un po' al giardino, vero?
0: sì, siamo all'inizio.
1: Parliamo del giardino una volta alla settimana, vuol dire
0: ecco.
1: Che è un'influenza per te
0: sì.
1: di cominciare, magari se non hai tanta voglia adesso ti viene la voglia di nuovo.
0: E diciamo che siamo all'inizio, magari.
1: All'inizio,
0: all'inizio.
1: Ma si comincia piano piano, sai, si impara sempre.
0: Sì.
1: Non si smette mai di imparare.
0: Mai. Questo è
1: imparare,
0: vero,
1: no.
0: Questo è vero.
1: No.
0: Sì.
1: Perché se si smette di imparare vuol dire che...
0: Non ci siamo più.
1: Non siamo più.
0: No, non
1: okay.
0: Va bene.
1: Allora, dunque, siamo alle porte della primavera.
0: E bisogna preparare il terreno.
1: Bisogna preparare il terreno, sì. Parliamo sempre di questa preparazione.
0: Sì, molto importante. Ovviamente il terreno magari non è in condizione ottima e si deve fare qualcosa per... aggiustare qualche problema?
1: Dipende come si coltiva. Ci sono ancora piante magari dentro il terreno che non sono puliti ancora. Dipende anche la distensione di terreno che ci si ha.
0: Cioè...
1: Quanto giardino c'è?
0: È un giardino
1: piccolo, un giardino grande,
0: sì.
1: Diciamo, dipende quello che si coltiva. Perché vedi, se ho un giardino piuttosto piccolo, cioè un pezzo di terra così, deve coltivare e poi ricoltivare. E a questo punto deve pulire le piante che sono già in coltivazione e magari finite, in certi casi neanche finite completamente, non hanno finito il ciclo della vita di queste piante. Allora deve spezzare, diciamo, la corda e dire, queste piante hanno avuto abbastanza vita, hanno prodotto abbastanza, adesso li tiriamo via,
0: non sono più in condizione ottima
1: altre
0: per
1: piante.
0: Sì.
1: Questo succede quando non c'è abbastanza largo. Il largo è poco, allora deve fare largo alle piante che vengono dopo.
0: Sì.
1: E quindi
0: quelli che rimangono si possono, come si dice, zappare giù nella terra stessa?
1: Io direi no, perché
0: no.
1: Dipende quello che si coltiva. Vedi, se si coltivano per esempio pomodori, questa roba qua, i pomodori hanno delle malattie.
0: Okay.
1: Sappiamo particolarmente alla fine del ciclo di queste piante hanno delle malattie. E allora sarebbe bene pulirli completamente dal terreno,
0: toglierli completamente,
1: non lasciare niente sul terreno e metterli nel contenitore di riciclo, oppure bruciarli, se puoi bruciarli, non so.
0: Dipende, le regole.
1: Adesso non si può bruciare qui nelle zone
0: di periferia.
1: Periferia non si può bruciare, magari se
0: ci sono delle regole
1: in collina o delle zone là ancora si può bruciare, non sempre, ma durante l'inverno poi alla fine della stagione, due volte l'anno più o meno si può bruciare, ma non nelle zone diciamo di Adelaide.
0: Bisogna controllare con il comune,
1: sì,
0: le regole.
1: Sì, una volta si bruciava,
0: non so
1: se ti ricordi.
0: sì.
1: C'erano, ma adesso no, non si può bruciare.
0: Va bene, prima di approfondire, no, dimmi.
1: No. Voglio dire che non si può bruciare perché il fumo, no?
0: Dà fastidio, no, e poi è pericoloso.
1: Non è, no, insomma, tanti cominciano a lamentarsi perché... Dicevo,
0: prima di approfondire su questo tema, prendiamo pausa.
1: Sì.
0: E ricordiamo a tutti il nostro numero di telefono qui nello studio, che è 83407700, se avete una domanda per Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Bentornati, siamo qui con Joe, il giardiniere, e stavamo parlando della preparazione del terreno. No, si sa che il terreno o è troppo acido o troppo alcalino, e si deve trovare quella, misura ottima, che sarebbe, dimmi tu, questa cosa che si dice pH.
1: Sì.
0: Sì, che si misura.
1: Si misura il tele. Cioè pH kit si chiama.
0: E si può
1: comprare
0: dappertutto.
1: Si può comprare dal Garden Center, okay. Se lo vendono. E lì spiega come fare, spiega come controllare questo terreno, che sia acido o che sia alcalino. Ora, una volta che sai che pH è il numero del pH, dopo deve sapere cosa puoi coltivare.
0: Ma come si misura?
1: Perché lì non è tutto.
0: No.
1: Non ti dice tutto. Ti dice che il terreno è alcalino oppure acido.
0: E come si... Ovviamente si compra questo kit, questa attrezzatura, questa cosa.
1: Sì.
0: E poi
1: sì.
0: Ovviamente lì dice... Da, l'istruzione. Come si fa?
1: La istruzione, c'è tutta l'istruzione come fare. Scavi, si scava... sotto la superficie alcuni centimetri, e si prende un po' di terra, e si emalgama, si fa un pasto.
0: Oh, con l'acqua, diciamo.
1: No, con l'acqua, quello che c'è dentro. È come un inchiostro, possiamo dire.
0: Okay.
1: È come un inchiostro. Lo mette sul terreno, su questo po' di terra, lo impasti, che venga un po' tutto umido, e poi ci mette questa polverina sopra. Questa polverina sopra dopo ti dà i colori.
0: Oh, ok. Cioè, cambia colori.
1: Li mostra. C'è un tavolino, insomma, dove ci sono tanti colori. Tanti colori, insomma. E a seconda i colori lo metti vicino dove sono i colori e ti rende conto che colore è, e lì ti dici se è alcalino oppure acido.
0: E c'è una misura ottima per arrivare.
1: La misura non è preciso, guarda, non è preciso, ma ti dà un'idea più o meno.
0: Okay.
1: Ti dà un'idea. E dopo decide quello che puoi coltivare, perché vedi, è molto importante, pH è molto importante per sapere il pH del terreno. È molto importante, perché vedi, tante piante non amano l'alcalino, terreni alcalini, l'alcalinità non va, e invece per altre piante va bene. Dipende che piante coltivi. Per esempio, se coltivi camelie, per esempio, o azalee, questo è un esempio, no? Hai bisogno di terreni acidi, terreno acido.
0: Ah, sì?
1: Sì. Altrimenti, non va. La pianta non si sviluppa.
0: Vedi, quando uno dice il terreno è acido, dà l'impressione che non è buono per niente.
1: No, assolutamente no.
0: Okay.
1: Terreno acido va benissimo per tante piante, tante piante. Infatti, vedi, in collina, se andiamo in collina, nelle zone collinari di Adelaide, troviamo piante che qui in Adelaide non si possono coltivare. Perché Adelaide i terreni sono alcalini, invece sopra lì, in collina, sono acidi. Quindi è facile coltivarle queste piante. Come dicevo, azalea, rhododendron, camelie, tutte queste piante. E tante altre piante che si coltivano nelle zone acide, diciamo, terreni acidi. Quindi... particolarmente i vegetali, parliamo dei vegetali. I vegetali amano amano i terreni alcalini, non troppo alcalini, ma amano il, diciamo, 7 è normale. Poi,
0: sì, c'è la misura...
1: poi va giù a 6 va benissimo per questi ortaggi. 5 comincia a essere troppo basso, e lo deve rialzare.
0: Sì.
1: E questo vuol dire che deve mettere lime.
0: Ok.
1: Sai,
0: lime, sì.
1: Lime. Mettere lime e mescolare questo calci, praticamente. Calci. No calci,
0: quelli che
1: si usa
0: danno.
1: per costruire. È una calce fatta proprio apposta per i terreni.
0: In polvere.
1: In polvere, sì. Insomma. Oppure se è troppo acido, sì, infatti, se è troppo acido aggiungere calci, e se è troppo alcalino aggiungere come si chiama?
0: Zolfo.
1: Zolfo si chiama agricultural solfa. E anche granulari. Mm. E anche granulari, e deve sapere pure la quantità che deve mettere.
0: Sì, ovviamente,
1: perché quanto lo vuoi abbassare oppure quanto lo vuoi alzare, questo è un po' tecnico.
0: Mi sembra di sì, perché hai detto questa misura di 7, 6, 5, si vede che la misura può andare dal numero 1 fino al numero 14.
1: Sì.
0: Cioè, uno è completamente acido, 14 è completamente alcalino, perciò certo. Tu dici se è 7 vuol dire che
1: bella, è allivellato,
0: a livello,
1: insomma, a metà. E, sì. E 7 va benissimo per tantissime piante, come ortaggi, per esempio, tanti ortaggi va bene, non c'è problema per tanti ortaggi. Ma tante piante ornamentali, come dicevo prima, ho menzionato prima le azalee, camelie, sì. Rhododendron, no, lo deve rialzare, praticamente, lo deve abbassare.
0: Oh, abbassare, sì, lo deve abbassare. Piace, non...
1: Ecco, non mettere calce, no,
0: no.
1: Mettere zolfo, spargere zolfo sul terreno. E poi misurare di nuovo, perché non deve sapere, è impossibile, quasi impossibile. Mm. Dice, metto un pugno di zolfo e
0: non sai cosa...
1: Non sai quant'è, lo devi poi misurare dopo. E poi un'altra cosa molto importante è aggiungere prodotti organici. Come compostaggio.
0: Sì, questo sì. Infatti questo si fa in più. Cioè, prima
1: facendo misura... aggiungere questi compostaggi, questi prodotti, ti aiuta ad abbassare il pH del terreno.
0: Ah, sì.
1: Aiuta tanto ad abbassare il pH del terreno, perché sì, si mescola col terreno e dopo il pH è facile abbassarlo oppure alzarlo. Ecco, e questo va, tanti non sanno, magari coltivano così,
0: no, anzi pensavo così, penso magari i contadini in Italia che nei vecchi tempi facevano, magari indovinavano queste cose.
1: Tutto l'aereo, no? Non c'erano questi, non si sapeva, non c'era la tecnica per sapere.
0: È l'informazione così.
1: Non si sapeva, però coltivavano e un'altra cosa che facevano, aggiungevano tanto compostaggio nel terreno.
0: E magari molto
1: perché
0: organico.
1: Quei tempi là, non c'erano fertilizzanti, non che non c'erano, cominciavano a venire diciamo 50-60 anni fa, cominciavano a venire questi fertilizzanti sintetici, ma prima erano pochi, non si sapevano questi,
0: no.
1: E poi erano costosi pure all'inizio. E allora usavano, perché avevano animali,

0: più alta qualità di cibo.
1: Da oltre 50 anni,
0: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
1: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
0: Romeo,
1: Drake's,
0: Foodland,
1: Coles,
0: IGA,
1: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
0: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
1: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
0: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
1: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
0: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Peter, io
2: ragazzi,
3: e Pia, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Bentornati. Gio, abbiamo avuto un paio di telefonate, però purtroppo non vogliono parlare in onda. La prima signora vuole sapere se quando si possono piantare i fagioli.
1: I fagioli si piantano a primavera.
0: Ok, tra poco.
1: Qua si è vicino, siamo vicini. E come si fa? Bisogna sapere come si fa. Si prepara, certo, si prepara il terreno, come sempre parliamo, ben bene prima, si vanga, si aggiunge del compostaggio, letame, insomma, fertilizzante organico, sempre organico, e poi una volta ben coltivato si prepara e si piantano questi fagioli, cioè non si piantano, si seminano questi fagioli. È una cosa molto importante per i fagioli, particolarmente all'inizio della primavera. Una cosa molto importante è di far sì che il terreno è umido, abbastanza umido, e sono sicuro adesso non c'è problema. E una volta messi nel terreno, non bisogna più mettere acqua fino che vengono fuori, che cominciano a germogliare.
0: Ok.
1: Questo è molto importante. Altrimenti si perdono. I fagioli sono delicati. Durante l'estate è un'altra cosa, ma è durante la primavera, perché il terreno ancora non è abbastanza caldo e ci vuole tanto prima che cominciano a germogliare. Quindi bisogna mantenerlo umido, ma non bagnato. Ora, tanti dicono, ma se piove,
0: se piove, come si fa?
1: Allora, se piove, io direi di coprirlo con una plastica. Dopo messi i fagioli dentro il terreno, coprirlo con una plastica, fino a una plastica che si vedi. Non una plastica nera, una plastica trasparente, e lasciarla lì fino che di tanto in tanto guardare se cominciano a venire fuori. Una volta che cominciano a germogliare si può tirare via la plastica, si deve tirare via la plastica e magari cominciare, se si asciuga, cominciare a mettere un po' d'acqua.
0: Quando dici che si possono piantare in primavera, cioè tu diresti prima di settembre, metà di settembre, 21 di settembre?
1: Tanti la piantano anticipatamente, perché vedi, questi fagioli, i fagioli sono delicati, e se arriva una temperatura 30-35 gradi non va per i fagioli, non amano il caldo.
0: Allora sono molto delicati in questa fase. Quando
1: si ha delicati anche per la temperatura, e tanti cominciano diciamo all'inizio della primavera, perché poi ha tutto il tempo fino a che arrivi la temperatura, magari che arriva a 35-40 gradi, e sono già maturi, e va benissimo. E queste persone che coltivano all'inizio della primavera coprono il terreno con la plastica, come dicevo prima.
0: Okay.
1: Con una plastica, in modo che si mantiene asciutto, non asciutto, diciamo asciutto.
0: Umido, ma non
1: troppo bagnato.
0: Okay.
1: Perché se è troppo bagnato, questi fagioli, come ti dico, si infracidiscono, no? Si perdono. E poi quando cominciano a germogliare si vede se non si vede si alza la plastica, si guarda attentamente e si vede se cominciano a germogliare. Una volta germogliati si tira via la plastica e si coltivano normali.
0: Va bene.
1: E un'altra cosa pure, se arrivano caldo un po' eccessivo, bisogna mettere abbastanza acqua pure.
0: Ma quando già sono
1: quando sono già che cominciano a camminare, sì, insomma, che cominciano a svilupparsi, mettere abbastanza, non farli asciugare, questo è molto importante, molto importante, non farli asciugare, il terreno, insomma, è così.
0: Allora, in quella prima fase non mettere acqua, ma poi quando già sono...
1: All'inizio non mettere acqua quando si piantano, quando si seminano.
0: Attento, ecco.
1: Non mettere acqua, cioè il terreno è umido, in questo periodo sono sicuro che è umido, il terreno è umido, una volta che si coltiva il terreno bene, si lascia lì così, l'umidità rimane lì, si copre con una plastica e si mantiene anche l'umidità per un lungo periodo. Ma non solo si mantiene l'umidità, ma perché mettendo la plastica, sotto la plastica è più caldo.
0: No, sì, questo è vero, questo mantiene...
1: E questo è caldo.
0: Quell'umidità anche.
1: E quando, diciamo, in questo periodo che ancora sono, le notti sono freddi...
0: ho notato.
1: La plastica mantiene caldo sotto, perché durante il giorno c'è il sole e col sole si riscalda attraverso la plastica. E quindi il terreno dove si coltiva è abbastanza caldo. Perché vedi, se il terreno non arrivi come minimo a 16 gradi, al di sotto del terreno a 16 gradi, le piante non vanno. Tantissime piante non si sviluppano perché è troppo freddo. Da 15-16 gradi in poi, allora la pianta comincia a svilupparsi. E poi dipende quello che si coltiva. Se si coltivano fagioli, come parliamo adesso, oppure pomodori, peperoni, insomma, tutta sta roba ama il caldo, ama avere... La temperatura del terreno come minimo 16, da 16 in poi, da 16 su.
0: In su, sì. I fagioli si possono propagare prima, cioè piantare i semi?
1: È una buonissima domanda.
0: Serra, poi trapiantare la piantina.
1: Esatto, una buonissima domanda. Questo si può fare, si mettono delle... vasetti, sai, vasetti di 5 centimetri, 6 centimetri di diametro.
0: Sì, quelli che quando vai al come li chiami? Dove si comprano i pianti? Il centro di giardino, come li chiami?
1: Garden Center.
0: Sì, quelli.
1: Il Garden Center.
0: Ti vendono questi pianti.
1: Vendono questi vasetti.
0: In quei vasetti piccoli.
1: Vasetti sono apposta.
0: Ecco.
1: E allora c'è un altro metodo come accelerare il processo, possiamo dire così. E si prendono questi vasetti, si compra il terriccio, sempre non terra del giardino, mai usare terra nel giardino, nei vasi,
0: no, mai.
1: E si comprano questi sacchetti di terriccio e si seminano dentro questi vasetti. In un vasetto, dipende che tipo di fagioli coltivi, se sono quelli per esempio che si arrampicano, ne mette 4-5 in un vasetto e poi li trapianti quando sono già fuori.
0: Così controlli un po' quella fase dove
1: si elimina, elimina il periodo freddo.
0: Ecco.
1: E se si comincia adesso, per esempio, si comincia d'ora in poi, in 2-3 settimane sono già fuori. In 2-3 settimane possiamo dire che è primavera, e quindi Si mettono dentro il terreno, però bisogna stare anche attenti a non mettere troppo acqua, ecco, perché se, particolarmente se piove. Se piove, insomma, non si mette acqua, no?
0: No.
1: Perché è possibile che possa anche piovere durante questo periodo, no? Il periodo di primavera.
0: Sì, sì, è possibile, non si sa, però si deve stare
1: attenti. Non si sa. Okay. Ma una volta fuori, vedi, una volta che sono germogliati fuori del vasetto, sono alcuni centimetri sopra, c'è una possibilità migliore per diciamo...
0: Hanno più vigore, sono più... Sì, hanno più vigore quando sono già...
1: Resistono, praticamente, più resistenti.
0: Okay.
1: E questo vale anche per altre piante. Si possono anche usare i pomodori, peperoni, melanzani, mettere nei vasetti in un posto. Poi un'altra cosa molto importante: questi vasetti non devono essere esposti alle temperature, no, cioè non alle temperature ma alle piogge.
0: No.
1: Se c'è un non so, un posto dove una piccola serra, come parliamo sempre, si possono anche comprare queste serre. E se c'è una serra, mettere dentro là, e così quando piove non entra acqua, e così si mantengono calde pure, perché queste serre sono di plastica.
0: Sì, questo sarebbe l'ottimo ambiente per seminare, mettere i semi e lasciarli...
1: Sì, lasciarle
0: germogliare
1: dentro.
0: L'ottimo ambiente, no?
1: Lasciarle dentro e poi quando sono già fuori, non piantarle subito, vedi, tirarle via direttamente e poi piantarli. Farle stare alcuni giorni fuori, all'aperto, senza coprirli con plastica o niente. Così all'aperto, così si mantengono, diciamo, con la temperatura del normale, insomma, la temperatura di fuori.
0: Si abituano un po'.
1: La temperatura, vedi, come c'è una parola adatta, in inglese...
0: Così si abituano alla temperatura di fuori?
1: Si abituano alla temperatura di fuori.
0: Prima che li pianti.
1: C'è una parola adatta, okay, che adesso non mi viene. E questa temperatura, dato che ancora sono nei vasetti, questa temperatura fa sì che... li infortisce, possiamo dire.
0: Sì, sì, ho capito.
1: Li infortisce e poi si adattano.
0: Ecco,
1: questa è la parola giusta. Si adattano alla temperatura. Si adattano alla temperatura esterna e poi, una volta piantate, si adattano alla temperatura dove li pianti, soltanto che bisogna stare attenti che il terreno non è troppo freddo. E piantandole, diciamo, alla metà di settembre, più o meno così, sono sicuro che il terreno comincia a riscaldarsi abbastanza.
0: Ok, speriamo bene per tutti quelli che vogliono piantare i fagioli.
1: Sì.
0: E poi adesso quasi quasi siamo alla fine, però ha telefonato la signora Maria e ha detto che quest'anno ha piantato i spinaci. Dai semi.
1: Piantato, seminati.
0: Seminati spinaci, ma non sono cresciuti per niente.
1: È strano. È strano perché i spinaci sono piante forti. E a me mi sembra un po' strano. se sono, magari, non sono cresciute, vuol dire che è qualcosa che non va col terreno.
0: Col terreno, ecco, sempre magari
1: il terreno è che non le vuole, diciamo, non vuole, non vuole che siano lì a coltivarli. E io direi di vangare bene il terreno, preparare il terreno bene bene prima di seminarli, con tanto compostaggio, aggiungere letame, insomma, sta roba qua. E se poi il terreno è troppo forte, anche che sia troppo forte, le spinaci va bene. Amano l'argilla. I spinaci amano un po' d'argilla nel terreno. E se poi è troppo forte, che c'è troppo argilla, mettere un po' di... spargere un po' di gypsum sopra, e così apri i pori del terreno, e dovrebbe andare benissimo. Non ci sono dubbi che i spinaci crescono.
0: Ma si possono ancora...
1: Dovrebbero svilupparsi, sì. senza dubbi.
0: Si possono ancora piantare?
1: Ah sì, certo, sì, che si possono piantare. In questo periodo si può fare tutto, praticamente. Tante piante si possono coltivare. D'ora in poi. Insomma.
0: Ah, d'ora in poi, sì. Sarà possibile che c'è magari un parassita, un verme lì dentro il terreno che mangia i semi? Non so.
1: Ma questo può succedere, sì. Se metti i semi, magari ci sono formiche che li tirano fuori, oppure uccelli, insomma, ci sono, come no? Ma questo bisogna stare molto attenti. E magari se non si è sicuri quello che sia che distruggono queste piante o questi semi, coprirli.
0: Ah, sì,
1: coprirli con una retina magari.
0: Sì, abbiamo parlato di questo alcune settimane fa.
1: Coprirli, ma se sono formiche, cose, queste, coprirli non fa niente.
0: Non fa niente, no.
1: Non fa niente. Solo per gli uccelli e magari altri animali che li mangiano. Bisogna stare attenti se germogliano pure, perché in questo periodo magari ci vuole più tempo che cominciano a germogliare, perché è freddo. Ecco, quando è freddo i semi non germogliano facili, ma i spinaci
0: dovrebbero andare
1: sono piante
0: bene,
1: forti,
0: sì.
1: Sono piante forti e infatti spinaci, se lasci una pianta che maturi i semi,
0: infatti cascano i semi lì per lì
1: e non li deve seminare più
0: e non li deve, ecco. Va bene, continuo a tentare allora, signora Maria, e buona fortuna,
1: buona fortuna.
0: Non t'arrendere.
1: Good luck.
0: Va bene. Ok, siamo
1: allora,
0: alla termine.
1: Siamo alla fine.
0: Sì.
1: Ok, allora penso che abbiamo parlato abbastanza per quanto riguarda la preparazione del terreno.
0: Possiamo anche approfondire di più la settimana prossima.
1: Ecco, approfondire di più, perché questo è molto importante.
0: Molto.
1: È la strada maestra, possiamo dire, nella coltivazione in generale. Perché vede, se non si ha un terreno fertile all'inizio, non si ha neanche un prodotto.
0: È vero.
1: E
0: non si possono prendere, come si dice, accorciature.
1: Non è accorciature, no, non ce ne sono.
0: Perché se non fai il lavoro in principio, poi non hai, come hai detto tu, il prodotto.
1: Puoi avere un'accorciatura magari se non vuoi un prodotto che si sviluppi abbastanza bene alla
0: fine. E poi non vale la pena.
1: Ma poi non vale la pena coltivare, no?
0: No.
1: Perché poi ci deve mettere acqua, ci deve mettere fertilizzante e cose. Se non c'è la base principale, che sarebbe il terreno preparato bene, non si coltiva neanche bene.
0: Come sempre, un buon consiglio. E va bene, ci risentiamo la prossima settimana.
1: Ci risentiamo la prossima settimana. Intanto buon giardinaggio e a risentirci.
0: Grazie, ciao, ciao a tutti. Ho visto
2: la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: Glenn celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
1: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
0: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
1: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
0: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
1: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
0: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 17 agosto. McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, e a questo punto vorrei salutare tanto caramente la nostra cara Maria, Maria del Campagna Club, che ci fa i bei pranzi quando giochiamo le bocce. Ciao Maria, e lei vuol salutare caramente anche Domenico Zolo and Immacolata. Ciao a tutti e buon ascolto e buona giornata. Ho scelto Funiculi Funicula per voi tutti. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13:44.
2: Speed camera locations per lunedì 17 agosto. McGill Road, McGill. Glenburn Road, Burnside. Reed Avenue, Tranmere. Fullerton Road, Adelaide. And Hectorville Road, Hectorville.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana.

0: Siamo di ritorno, vero Gio?
1: Ok, siamo qui con voi, carissimi ascoltatori, ancora per poco tempo, poi sono sicuro che arriva il nostro grande Francesco,
0: sì,
1: con
0: come no,
1: tanta allegria,
0: sì,
1: mamma mia. Allora,
0: Tilde il nome.
1: Tilde il nome. Tu, prima cosa, voi donne siete un poco più bravi degli uomini. Qua dice, guarda, owners file the test of finance. So, allora qua dice, coloro che sono i padroni, il grande Francesco ci saluta, more than one in three Australian small business owners have no idea whether they made a profit the last month. Now, tu hai fatto hairdresser per conto proprio, poi hai lavorato in Continental Store, toccavi i soldi in arredo, già te ne accorgevi se potevi pagare, anche se non era la patrona direttamente, però io sono sicuro che tu avevi quella visione che potevate pagare o non pagare.
0: Se si faceva abbastanza per pagare i debiti.
1: Per pagare la roba.
0: La roba,
1: perché
0: certo. Sì.
1: Quando portavano la roba, tante volte la ricevevi pure tu.
0: Certo, so dovevo pagarle anche tante volte.
1: Ha visto. Allora, vedi, quello che io dicevo, ha avuto l'esperienza, anche se non eri padrone diretta, però essendo lì, guardando,
0: sono stata tante volte lasciata di portare avanti il business, perché se andavano in vacanze per 2 o 3 giorni dovevo guardare io il
1: ordinare,
0: pagare, ordinare, sì.
1: Ma sai, quando ordini devi pagare,
0: ma certo,
1: ma dovevi vedere se alla sera
0: c'aveva abbastanza
1: soldi,
0: certo.
1: Qua dice guarda, more than one in tre persone alla fine della settimana non sa se ha fatto profitto o non ha fatto profitto. So, can you run a business?
0: No, bisogna.
1: So, carissimi amici, se voi fate qualsiasi commercio, qualsiasi business, voi alla sera o al giorno vi dovete fermare e fare un conto come una famiglia. Tu c'hai $500 o $1,000, questo allora comincia a fare tanta porzione, metti l'elettricità, il comune, sono tutti questi soldi a parte e vai a vedere quello che ti rimane.
0: Certo, sì.
1: A quelli che runnano, come dice qua, guarda, mamma mia, questo fa paura. Research from 35% owners don't offer know what the monthly
0: 30, is
1: 35%. How do you run a business?
0: Beh, vabbè, se uno è una famiglia che ci hanno tutto, tu fai i conti, io lavoro così, se ce l'hanno quello.
1: Però
0: organizzato, ma devi sempre sapere.
1: Anche
0: sì,
1: la famiglia, sì, ogni tanto si deve fermare
0: a sapere quello che si guadagna e quello che esce, quello che entra.
1: E come e
0: certo,
1: quando.
0: Certo.
1: Se no,
0: sì,
1: infatti, se non sei proprio la persona direttamente che tu ordini e paghi, è ancora più complicato, perché
0: certo,
1: tu ti pensi che è tutto buono. Come dicono, on the other side of the fence, the grass is always greener.
0: Ecco.
1: Tu vai a vedere che è più vecchio brutto, so, all'altra parte della fence. No, vedete che tutto...
0: Cosa c'è dalla tua parte?
1: Allora, sì. Ma è molto facile.
0: Certo.
1: Tu devi avere... alla sera, ogni settimana, devi fare i conti. Io devo pagare too much e questo sono i soldi. E devi vedere. So, dopo devi vedere se hai perdita sul prodotto.
0: O che fai profitto, devi avere se fai
1: no,
0: qualcosa.
1: No, ma tu puoi avere pure della roba che scadisce,
0: certo, sì,
1: e la devi buttare. Allora non la vendi, allora tu devi vedere tutto. Vedi? Dobbiamo andare ai nostri sponsor di nuovo, bello, no?
0: No, dobbiamo salutare, dopo andiamo ai sponsor.
1: Ok, allora un saluto a voi tutti, vi ringraziamo per la vostra compagnia Io vi dico arrivederci, ciao, ci risentiamo giovedì sera. Ciao Tilda, grazie e arrivederci.
0: Grazie John e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
2: Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì e rieccomi qui e in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Vai Teriuban Italia, Radio Station People. 16 gradi di temperatura al momento, oggi è il 17 di agosto del 2026.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì Pipu, buon lunedì Pipu, e comincia la settimana nuova, settimana nuova, vita nuova, no, non è così, non è vita nuova, settimana nuova, però magari è forse vero. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, Jovanotti che ci canta Evviva, evviva la vita, eh!

Evviva, cantata da Gianni Morandi e Jovanotti, bellissima, bellissima canzone. People, buon lunedì e rieccoci qui, mamma mia che storie. Allora, cosa abbiamo da raccontarci? Cercasi i comici per naturalmente per collaborare con la Defendemos l'Allegria. Però sai come dicono, che chi cerca trova, però io ancora non ho ancora trovato comici da portare qua, da condividere con voi per questo programma, eh. Allora, se siete qualche comico, telefonate 83 40 77 00. Se avete anche qualcosa da raccontare, perché no? Vediamo un po' di trasmettere un po' di allegria. A proposito di allegria, allora, mio, non so se siete mai stati a Palermo, alla Uccia di Palermo, sai, questo grande huge mercato generale, Non so se siete stati, e comunque io ci sono stato di passaggio e anche, sai, ho sentito anche un pochettino di battute. C'era quello che vendeva cachi e diceva: "Setti cachi, 100 lire". C'era poi quell'altro anche che vendeva pesci: "Setti pisci, 100 lire". Mamma mia, e tutti lì a tirarsi giù i pantaloni. E che casino pipù, e non solo quello. E anche quello, c'era uno che vendeva le cinghie, poi c'era uno che vendeva anche gli ombrelli e c'era uno che vendeva l'aceto. Allora si è messo lì a gridare: "Aceto buono, paracqua, ucuriare Messina", e nessuno comprava niente. Jack, la furia, ascoltiamolo insieme. Buon lunedì, people.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter,
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

Una vita in vacanza cantata dallo Stato sociale. Allora, carissimi, io so che moltissimi di voi vi trovate ancora in vacanza, però anche lì in vacanza dove siete, in Europa, in the world, globalizzamente, ci potete anche ascoltare, no? Ora a me, perché sai com'è, nessuno può sentire quello che si sente un altro, però si può ascoltare e sentire quello che un altro dice. Ognuno si sente i suoi dolori, eh? Allora, carissimi tutti, buon lunedì oggi è il 17 di agosto del 2026, sono 23 minuti passate le due del pomeriggio, la giornata al momento è salita, la temperatura qui in Animal, 17 gradi di temperatura, qualche pioggerellina sparsa in giro, però new worries e be happy. Allora, prima di passare un'altra risata, andiamo a ascoltare, vorrei ma non posso, questo ce la canta Jayax e Fedez.

Vorrei, ma non posto, cantata da Jayax e Fede. Che canzone manicomio, eh? Che canzone manicomio. Volevate, preferivate sentire quel mazzolin di fiori? Oh, Marina, Marina, Marina. Queste sono canzoni, canzoni di oggi, Pipu. E anche poi che descrivono anche quello che succede. Che casino, che manicomio, che manicomio. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone che ci tira un po', anche ci fa ridere. E ridere, pinguini tattici nucleari. Ridere.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Messe solenni in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those

Sì, ci hanno appena fatto ascoltare Il Mondo. Quanto è bello il mondo, è tutto rotondo. Radio Italiana 531, la voce della voce, people, buon lunedì, eccoci qui, 39 minuti passati alle ore 2, è bellissima giornata, anche se è piovosa, perché i giorni sono tutti belli, mettetevelo in testa, andiamo a ascoltare Ragazzo Fortunato Come Me, e questo ce lo canta Jovanotti, ragazzo.

Ragazzo, ragazzo fortunato, ce l'ha fatta ascoltare Giovanotti. Allora, se volete farvi un po' di risate, dovete andare su Facebook, people, andate lì, digitate, c'è da ridere, quante stronzate che ci sono, Ma anyway, people, andiamo a ascoltare un altro brano musicale, Luna Pop, Luna Pop ci cantano 50 Special, il Vespino, Brum, il Vespino, che bello, che bei tempi.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

Tanai, Fedez e Mara, la dolce vita, la vita senza amore, dimmi tu che vita è. E anche però la vita senza l'allegria, senza ridere e scherzare, che vita è? È una vita triste, e noi la vita triste proprio non ci interessa. Ah, non la vogliamo proprio. Allora, carissimi tutti, buon lunedì, comincia la settimana, non so come è andato il vostro weekend, mi auguro che vi sia andato bene, avete fatto molte che risate, anche però purtroppo, ahimè, non sempre va così, e ci sono anche i momenti tristi, però dobbiamo, anche una volta che passano, dopo sai com'è, dobbiamo ricominciare con l'allegria, eh? Non tante volte, sai, uno confonde l'allegria con la stupidità, non è così, sono due cose completamente differenti. Riccione, questo ce lo cantano i telegiornalisti, però sai, di Riccione c'ha un significato, non solo il paese, di la città di Riccione, questo bellissimo posto lì in Emilia e Romagna, però Riccione può anche essere uno che c'ha i ricci grossi. A Riccione, ascoltiamo Riccione cantata dai telegiornalisti e Tommaso Paradiso. Riccione.

57 minuti passate le ore 2, oggi è il 17 di agosto del 2026, lunedì pomeriggio, al momento la temperatura qua in Arimash, 17 gradi di temperatura, il sole oggi il sole e non c'è, però abbiamo avuto un bel weekend, comunque andare, questo ce la canta Alessandro Amoroso, comunque andare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 17 agosto. McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

I Love You Baby, cantata da giovanotti, anni e anni da lontani, però poi quando sono vicini, che casini, eh. Andiamo a ascoltare Dove si balla, questo ce la canta Dargen D'Amico.

Dove si ballo, yeah, che bello, che sballo, e ballare, anche, e ballando in allegria, anche è una buona cosa. Non so se vi ricordate Lino Banfi, mamma mia, il comico, il grande comico, però sai, anche col passare del tempo, con la maturità, anche loro cambiano, non hai questi grandi comici di una volta, io mi ricordo gli anni 70-80, che risate, mamma mia che risate, però era tutto differente, i film che faceva Lino Banfi. Invece poi, sai, con la maturità, crescendo, ha cominciato a fare un po' film, sai, un po' seri, anche sempre con la, diciamo, con la positività, con la comicità, Un grande uomo, un grande comico, Lino Banfi. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, tutte canzoni, e oggi vi sto bombardando di canzoni. E Marmellata 25, Cesare Cremonini.

0: Radio Italiana 531 AM, 18 minuti passate le ore 15, oggi è 17 di agosto del 2026.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 AM qui in Anima. C'è un programma dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane. Pipù, allora come va la situazione? Buon rientro a tutti quelli che stanno rientrando a casa dopo una giornata lavorativa. Però mi raccomando Pipù, Be careful, prima di rientrare, no, non per le speed camere, non solo per quello, non solo per i lavori in corso, non solo neanche per quello, anche, sai, per onde evitare le sorprese, e mi raccomando, fatela una telefonata, però non col telefonino in mano, con gli auricolari, Pipù, fate prima una telefonata, prima di andare a casa, per onde evitare qualche sorpresa strana, eh. Devo ascoltare Fragole, questo ce lo canta Achille Lauro e Rosa Ville. Buon ascolto a tutti e buon rientro a casa, mi raccomando, e la telefonatina è prima.

Lunedì 17 agosto, la temperatura al momento qui a Animash 17 gradi. Però non ci dimentichiamo che siamo ancora in inverno, Pippo, no, buonami. Poi tra l'altro, tra un po' è finito di questo mese, comincerà la primavera, cadono le foglie sono già cadute, naturalmente cominciano a spuntare i fiori Pipu. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, dopo rientriamo con tante, andiamo con l'angolino ridolino.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X.

Mamma non mamma cantata da Bobby Kay. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Angolino, ridolino, Pippu. Allora, questa qua è una battuta. No, che battuta, è una barzelletta, eh. Allora uno dice all'altro: adesso basta, tutti i giorni leggo sul mio giornale preferito che non fare sport accorcia la vita, dice questo all'amico, eh. E allora cosa hai deciso, le dice che l'amico, di fare? Il prossimo acquisto sarà una tuta? No, un altro giornale. Ah, mamma mia, due si incontrano. Ciao uno, ciao, ciao due. Con te, questo ce la canta, ex Ottago.

Angolino, Angolino, Ridolino, un ippopotamo torna dal lavoro e dice alla moglie: oggi sull'autobus mi sono seduto per errore su una scimmia. Hai chiesto almeno scusa, le dice la consorte. No, ma domani manderò le condoglianze alla famiglia. Che casino, che casino. Mamma mia, che stupidaggine. Però sai com'è, anche tante volte ci vogliono anche le stupidaggini. Bombadesh, ascoltiamo Bombadesh.

0: Che faticaccia, che faticaccia portare l'allegria che in giro. E non è easy, non è assolutamente facile. Neanche con un pentolone di riso a volte ci si riesce. Rosso Fuoco, questo ce la canta Mida.
1: E ti scatterò una foto mentre balli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

Oye, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va via. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo condotto da Marisa Musica. E 54 minuti passate le ore 15, oggi è il 17 di agosto del 2026, la temperatura al momento 16 gradi. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 17 agosto, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Musica è sponsorizzata da... Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenburn Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
8: State ascoltando Radio Italia.

benvenuti a Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo con il programma di musica dagli anni 80 e 90, musica è insieme ed in compagnia con Marisa. Allora è volato un'altra settimana, spero che è stato bellissima, è pieno di buoni e belli momenti. Abbiamo un'ora che ci aspetta pieno di musica dagli anni 80 e 90, come sapete. Per voi che state ascoltando per la prima volta, vi porto in un viaggio negli anni 80 e 90 attraverso i favolosi suoni della musica. Adesso iniziamo con Nino Buoncuore e Scrivami.

0: Scrivimi, cantata da Nino Buonocore. C'è chi si ricorda quando scrivevemmo lettere di amore? C'è chissà se la fanno ancora oggi. Sai che io ce l'ho un sacco di lettere di amore di vecchi amanti, ma ce l'ho anche lettere di amici dal Pen Pals, non so se ti ricordi Pen Pals, ed è così meraviglioso a portarli fuori a leggerli ogni tanto. Cioè, ho un'idea, perché non prendi un foglio e una penna e scrivi qualche bella parola ad una persona cara, un amico, cioè anche uno sconosciuto. Cioè, sarà così bello ricevere una lettera, un foglio di carte con belle parole. Secondo me la calligrafia è più potente. Cioè, non lo so, ogni tanto scrivo certe belle parole per i miei figli e lo lascio nel lunchbox per loro, o anche alcune volte lo lascio al banco in cucina per loro per quando ritornano a casa. I'm a romantic at heart. Comunque, voi state ascoltando Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo con il programma Musica e insieme a Marisa.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
2: Ci vai tu.
4: Ci vado io. Io, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: Infatti non mancare, quelle serate sono sempre bellissime. Vorrei mandare un grande saluto ai nostri amici a Griffith, che fra 2 settimane la radio sarà là a festeggiare con tutti i nostri amici a Griffith. Adesso andiamo al cantante Pooh con La donna del mio amico.

bella canzone, La donna del mio amico, cantata da il Pooh. C'è un po' di trivia. Il nome Pooh deriva dal famoso personaggio dal libro, il Fabio Winnie the Pooh. C'è, fu suggerita nel 1966 da Aliki Andres, che sarebbe segretaria dell'etichetta discografica Vedette, quando la band pop rock italiana aveva bisogno di un nuovo nome dopo aver precedentemente suonato come il Jaguars. Lo sapevi? Non immaginavo mai che è stata deriva dal fiabe Winnie the Pooh, ma infatti era.

Che bellissima canzone. Secondo me una deve chiudersi gli occhi e ascolta la musica. Gli strumenti alla fine erano meravigliosi. Cioè, vorrei dare un benvenuto a casa ai nostri ascoltatori appena tornati da una vacanza in Europa e anche ai nostri ascoltatori che stanno per andarsene. Divertitevi un sacco, mantenetevi freschi e immergetevi nei magnifici cibi, musica e stile di vita che l'Europa ha da offrire. E ricordate che potete ascoltare Radio Italiane in qualsiasi momento tramite la vostra app. Saremo noi con voi dappertutto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Musica è sponsorizzata da
6: Whoa.
5: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

Si può dare di più, cantata da tre grandi artisti degli anni 80 e 90, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Dimmi, cosa hai di bello in programma per la settimana? Cioè, sai che stavo pensando oggi che non deve essere nulla di importante. Cioè, una telefonata a una persona cara, un amico con cui non hai parlato, o magari una lunga passeggiata con un familiare. A volte sono le cose semplici ad avere l'effetto più grande su di noi e su di altri.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Wow, ma si può immaginare un mondo senza la musica? Cioè, quella canzone di Anthony Kalia, The Prayer, mi fa sempre venire fuori i brividi. Cioè, ha le parole così potenti e canta quella canzone magnificamente. Cioè, veramente. Comunque, mi dispiace, ma è ora di salutarti. Ma solamente per una settimana. Vi invito a unirvi a me lunedì prossima per un'altra ora di incredibile musica italiana dagli anni 80 e 90. Ma per adesso vi lascio con la bellissima Giorgia. È da tanto che non ti faccio sentire, ascoltare la sua musica. Comunque, oggi è di sì. La bella Giorgia con Strano il mio destino. Mi raccomando, stati bene e un abbraccio forte, ma veramente forte oggi. Alla prossima. Ciao ciao da Marisa e Musica e infatti vorrei ringraziare sempre il nostro sponsor Italia Ceramics. Ciao ciao!

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow, did you...
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Sono le 17:02.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
7: Lunedì 17 agosto, McGill Road, McGill, Glyndebourne Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
6: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
9: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

starci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: At Adami Sand and Metal, you'll find a huge range of products for everything from landscaping to building. All you need is in the one place. Sands, metal, construction and foundation reinforcing material, red gum firewood and so much more. Adami Sand and Metal simply has it all. Open Monday to Friday from 6:30 till 5, Saturdays from 6:30 till 2 and Sundays from 9 till 12. Delivery is available anywhere in the metro area. To talk to the friendly team from Adami's Sand and Metal, call 8268 1422. Adami Sand and Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le cicatrici.

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto: ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma, doveva sentire la voce.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: Radio Italiana 531.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
7: a proudly family-owned business established in 1971,
6: has been providing the finest quality foods.
7: You can find Gagami's products in all
6: Romeo's,
7: Drake's,
6: Foodland,
7: Coles,
6: IGA,
7: the Central Market,
6: Delicatessens,
7: and fruit and vegetable stores.
6: And if you're making tomato sauce, wine,
7: or other traditional preserves and sausages,
6: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
7: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
6: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
7: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
6: Gagami's, flavors from around the world.
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
5: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Hulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
4: La terra continua a tremare in Indonesia dopo le forti scosse dei giorni scorsi. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella regione di Flores alle 2.46 ora italiana. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami, le autorità locali continuano a monitorare la situazione dopo il pesante bilancio provocato dal sisma principale.
5: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa di Walter Ravitola ha chiesto ai magistrati un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni considerate poco precise dal GIP, che ha negato gli arresti domiciliari. Ravitola resta in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Secondo il suo avvocato Sergio Cora, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sostiene inoltre che gli esecutori materiali non avessero intenzione di fare del male al giornalista e definisce congettura l'ipotesi di un terzo livello nella vicenda.
4: Prosegue la caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il ministro della cultura Giuli parla di sconcerto, mentre il PD chiede piena chiarezza sulla vicenda.
5: Tragedia nelle chiese durante un improvviso e violento nubifragio. Un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como a Malgrate quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
4: Chiudiamo con lo sport e con un'Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto e atletica. Simona Quadarella conquista il terzo oro a Parigi vincendo il 400 stile libero dopo i successi negli 800 e nei 1500. A Birmingham trionfa Larissa Iapichino nel salto in lungo con la misura di 7 metri. Oro anche per la staffetta maschile 4x400, risultato che consegna all'Italia il primo posto nel medagliere dell'atletica. Dal nuoto arrivano inoltre 4 argenti per Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e le 2 staffette miste 4x100. Bronzo per la 4x400 femminile, mentre Pietro Riva e la squadra femminile conquistano l'argento nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: We'll be right back.
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera e cari ascoltatori, siamo qui nello studio Sanremo, non c'è due senza tre, con Marco, Cristiano e anche io, come mi conoscete, Domenico. Siamo nello studio Sanremo, Radio Italiana 531. Ma io non vi sento voi due, ma aspetta, tu sei acceso?
1: Io mi sento, tu mi
0: senti? Adesso ti sento.
1: Ti sento,
0: mi sento io la mancanza.
1: Forte e chiaro.
0: La mancanza di voi due, dove siete stati voi due?
1: Io ho avuto un weekend un po' impegnativo.
0: Un po' impegnativo
1: ma divertente.
0: Pochettino.
1: Perché siamo andati al Five Dogs a Sydney con la radio.
0: Com'è andata? Com'è andata?
1: Dai, ci siamo divertiti, abbiamo intrattenuto, abbiamo conosciuto nuova gente. Abbiamo mangiato.
0: Parla adesso.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccolo!
2: Buonasera a tutti.
0: Scusa Cristiano, pensavo che eri il numero uno lui pensava che era il numero ho fatto un bordello. Ho fatto un bordello già all'incomincio, va bene?
1: Ascolta, dicevo, sì, ci siamo divertiti, abbiamo visto insomma un po' come la cultura italiana viene portata in alto qui in Australia. È stato cool perché comunque, sai,
0: hai visto com'era grande quella strada? Non finiva mai gente in quantità. Guarda, io ci sono stato, so com'è, ma è una bella festa che fanno. Fanno proprio tutti gli italiani là. Arrivo, ma ci stanno un bel po' di gente. Non ho mai visto
1: un chilometro di strada.
0: Non ho mai visto una cosa del genere.
2: Ma di strada lunga.
1: Sì, sì, di lunghezza, dove ci sono tutti i stand. Per la maggior parte cibo.
2: Beh, io ho avuto l'occasione nel 2016, quando sono stato in Canada, a Vancouver, che si chiama il Commercial Drive, che c'era una specie di festa italiana, era lì anche una cosa del genere, enorme. Quindi potrei avere in mente un po' come sarebbe potuta essere questo evento.
1: Anche in Canada c'è una forte comunità italiana.
2: Sì, ma come al solito è una cosa che mi sta un pochettino, che mi dà, non dico fastidio, è un po'... Mi dispiace che la cultura italiana all'estero, nei posti in cui è molto presente, come potrebbe essere l'Argentina, l'Australia, l'Argentina, l'Australia, il Canada, tutti quegli altri posti qui, la cultura italiana viene un po' macchiettizzata, cioè nel senso viene vista come macchietta, viene vista come più che altro da stereotipo. Io mi ricordo benissimo che quando sono andato, ero lì a Vancouver, cammino, che c'era un posto, uno stand di cibo, e c'era scritto Pannini con due N. Io sono andato a dirle, guarda, sinceramente, questo è un esempio, è scritto sbagliato. Tu chi sei per dirmi questo?
0: Si sono incazzate pure.
2: Tirato fuori la carta d'identità e gli ho fatto vedere, ancora quella cartaccia, te la ricordi? sono italiano. Cancella o a costo di darmi loro un pennarello e ho cantato una X o una N.
1: Pannini, vabbè, sì, anche la pasta al freddo è un grande must all'estero,
2: sì,
1: che
2: difatti,
1: è inventatissimo.
2: Tanto buona che mai, che se non la darei neanche al mio cane.
1: Vai, va bene per stuccare i muri, vabbè.
2: Ma è verità,
0: neanche io ce l'ho.
2: No, ma
0: cane,
2: già il fatto di mettere il polo. Ci
0: viene la diabete, pasta. Cavolo.
2: Ma già il fatto di mettere il polo dentro la pasta dovrebbe veramente essere un. E i piselli, i polli, che cosa mettono?
1: Non lo so, non ne ho neanche voluto leggere. Certo.
2: Panna, pasta scotta.
0: Carota.
2: Panna, pasta scotta, piselli e carota e...
1: Pasta scotta è l'ingrediente fondamentale.
2: Pasta
1: ovviamente.
2: Scotta, sì. Occhio che siamo nello studio.
0: No, va bene, ma
1: quella come la cuoci la pasta?
0: A me piace la pasta fatta al dente, ma apposta fatta al dente. Quando la cucina la pasta come la polenta, la polenta diciamo sciolta,
2: sì, la polenta,
0: bagnata.
2: Sì.
0: A me non mi va, fa schifo.
1: No, mi piace quella più
0: al dente, la pasta deve essere al dente.
2: Ma la polenta come ti piace?
0: La polenta mi piace in tutti e due i modi.
2: Attenzione.
0: Mi piace in tutti e due i modi la polenta.
1: Lui credo sia l'esperto di polenta. A te Cristiano, come ti piace la polenta?
2: Mi piace e lo terrò in stand by. Lo terrò in stand by perché dobbiamo andare un attimino in pubblicità.
1: Allora, grazie che me l'hai fatto notare.
0: Va bene. Mantienitela,
2: Ok, assolutamente.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Siete qui con noi nello studio Sanremo, non c'è due senza tre. Andiamo con questa canzone da Mr. Francesco con Scafar DJs 131 Radio Italiana.

0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Mister Francesco, aspetta, l'apparecchi non mi vanno, ragazzi, dite qualcosa, eh.
2: No, dico.
1: Blondo.
2: Sì, dico, io parlo. Dico.
0: Andate a dire,
2: 42. Ambo.
1: Ecco,
2: stiamo avendo dei piccoli problemi tecnici dal punto di vista delle cuffie.
1: Bravo!
2: Eccoci. Vedi. Avanti popolo.
0: Adesso mi sento. Mi senti? Ti senti?
1: Chiaro,
0: mi senti? Ti senti?
1: Alfa,
0: mi sento.
1: Alfa parla con beta, beta parla vale. Con alfa. Pronto.
2: Sa,
0: chi è?
2: Sa, prova, sa, 1, 2.
0: Tre.
2: Sa.
0: Va bene ragazzi. Allora, il discorso che avevamo parlato. Stavamo parlando delle...
2: Allora,
0: ah, ti sei dimenticato?
2: No,
0: vabbè, dai.
2: Della polenta.
0: La polenta.
2: Adesso è periodo di Ferragosto, quindi su nella...
1: Quindi va bene mangiare la polenta.
2: Aspetta, fammi arrivare al discorso. Allora, voglio intanto...
0: Fa caldo,
2: prima,
0: no?
2: prima di parlare della polenta, voglio parlare appunto di un altro, di un luogo della mia, di un luogo della mia regione dove ho voglia di andare a mangiare una polenta perché mi manca. E anche, posso fare una critica?
0: Sì, come no?
2: Posso fare una critica?
0: Perché no? Siamo in onda e puoi criticare chi vuoi.
1: Di opinione,
2: sono arrivato qua un pochettino presto oggi, no? Alla Radio Italiana 531.
0: Bellissimo, io arrivo sempre in tempo, no?
1: Anche domenica.
2: Ah, a proposito, visto che iniziamo a parlare di qualcosa che potrebbe essere anche rivolto a tutti noi e ai nostri ascoltatori, perché con il numero 83 40 77 00 ricordiamo che...
0: Che pensi? Ha sbagliato?
2: Cazzo, sbagliato.
1: Secondo me devi ripetere Domenico, perché...
0: No, ha sbagliato, io mi sbaglio sempre. 83 40 77 00.
2: No, hai sbagliato.
1: Ma che cavolo dici, Domenico?
0: Io stavo seguendo Cristiano.
1: No, il numero è 83 40... 7700.
0: No, ho sbagliato anche tu.
2: No, è poco. Adesso va bene.
0: 834 07700.
1: Ah, ok.
2: Quando mi danno i numeri di telefono e li dicono con layout completamente diversi a quello a cui sono abituato, mi dà sempre fastidio nella testa. Comunque, dicevo, la piccola critica che faccio, perché quando sono arrivato qua c'erano le news. Ogni ora.
0: Sì, cosa è il discorso stasera?
2: È che nella mia regione in questo momento ci sono dei gravissimi incendi che stanno devastando delle montagne, della Carnia,
0: la Sicilia pure.
2: Delle Friuli Venezia Giulia, e non è stato detto nulla.
1: Ma quando è successo?
0: Niente proprio.
2: In questi giorni sono tre giorni che sta bruciando il Friuli, che la carne sta bruciando, e come
0: allora andiamo a fare un bel
2: notiziario, come notiziario della maggior radio italiana. Mi sarebbe piaciuto comunque un po' di acknowledgement, non tanto di dire, però sta succedendo, è un problema, cari ascoltatori, vi invito a... È brutto da guardare, però sono delle immagini che fanno veramente impressione, perché noi siamo... cioè è brutto da dire, però siamo abituati a vedere il fuoco in altri posti, ma vederlo nelle montagne alte della mia regione mi ha veramente colpito in...
1: Immagino che faccia male.
2: Quindi approfitto di dire questa cosa qui, perché la Carnia, che è un luogo della mia regione che a me sta molto a cuore, anche perché appunto per la polenta che mi manca,
1: ma
2: che vorrei andare a mangiarla.
1: La carne, scusami,
2: la Carnia è la parte nord ovest, perché non comprende Tarvisio, del Friuli.
1: Ho capito.
2: Del Friuli. E quindi sì, cari ascoltatori, io da friulano mi sento di dover da dire forza Friuli, ragazzi, tutti quelli che stanno combattendo contro questa calamità, tutti i vigili del fuoco, tutti i volontari, veramente tanta roba, continuate così, forza Friuli, dai che si arriva, dai che si va in avanti.
1: Sì, noi della radio siamo molto vicini al popolo friulano e speriamo che... siamo sicuri, anzi, che ritornerà più forte che mai da questo imprevisto, chiamiamolo così.
0: Speriamo che tutti che vivono lì stanno bene, che non escono a succedere, familiare, conoscenza. Ho visto le luci si accendevano, si spegnevano.
2: Comunque, tornando al discorso di polenta, io voglio mangiare la polenta salsiccia in Carnia dai miei amici.
0: Allora,
2: Carnia.
0: Dacci la ricetta.
2: Perché no, non è giusto, perché è come dire,
0: no.
2: È una cosa che si deve mangiare là. Quindi sì, la prossima volta che vai in Italia,
0: va bene,
2: vai
0: noi
2: in
0: possiamo
2: Italia,
0: provare, lo so che non è uguale, certo, però possiamo provare a mangiare come il tuo mangiare,
2: no,
0: una
2: ma
0: ricetta.
2: Da tanto, è da tanto anche farla sullo Spolert, che è una stufetta di ghisa, e quindi la polenta prende anche il sapore dell'affumicato della legna che si usa per scaldarlo. Certo. Io mi sono fatto mandare la farina qua, l'ho fatta sul gas. Ma non è la stessa cosa.
1: Non è lo stesso.
2: No, per niente.
0: Ah, ti sei fatto mandare la farina?
2: Certo, assolutamente.
1: Perché qua non la trovi, quella...
2: No, questa cioè, la polenta me la sono fatta arrivare proprio da... Si chiama la polenta socchievina. Sì, e poi con la salsiccia che, come ho detto prima, per me, personalmente, aperto il dibattito, il finocchio nella salsiccia, nel porco, non va. L'ho detto qua. Mi dispiace, ma io da sarò abituato della mia maniera, però il porco è un animale nobile, poca roba, poche spezie, e viene buonissimo sempre.
0: Vuoi vedere, Cristiana, che tanti italiani al telefono dicono no? E
2: ma infatti, guarda dove mi sono seduto.
0: Il numero del telefono è 834077 00, se volete parlare con Cristiano su questo.
2: Ma se continuiamo a dirlo sbagliato il numero, come possono chiamare?
0: Devono provare.
1: Io sono d'accordo,
0: e anche io, c'è ragione.
1: Io direi che il numero corretto è invece 83 40 770 0.
2: Bene. No, ma io difatti mi sono messo lì del telefono a posto, perché aspetto io.
1: Nel caso,
2: nel caso aspetto, sono pronto io. Cosa ci fai ascoltare di bello adesso, Domenico?
0: Come?
2: Cosa ci fai ascoltare?
1: Hai qualcosa di pronto?
2: Hai qualcosa di pronto, così giusto che...
0: Vuoi ascoltare qualcosa?
2: No, è giusto così per parlare. Allora, se magari che conosci tu un po' di musica che vuoi farti... Io perché
0: no, no, ma io sono contento, ma voglio andare moderna, con un po' di tempo antica, sì, però roba moderna.
2: Ottimo.
0: Ma canzoni che abbiamo sentite, ascoltate, voglio andare a volare con Afro House. Vuoi sentire?
2: Allora,
1: mettimela, pompamela.
0: Va bene, andiamo questa. I ragazzi vogliono avere un po' di riposo sul fatto che vogliamo sentire le telefonate. Perciò entrate con le telefonate su 834077 00. Se volete telefonare in ufficio, di raccontare il nostro programma, siete pure ben fatti, e il numero è 83402806. Se volete andare a zappare, a WhatsApp, potete fare 84165315.
1: Vi aspettiamo, chiamateci.
0: Va bene, andiamo. Siete pronti?
2: Via.
0: Sicuri?
2: No.
0: No, non siete sicuri. Va bene, andiamo. Dai,
2: Americo.
0: Volare con Afro House. Siete qui nello studio Sanremo, Radio Italiana, non c'è due senza tre.

0: 531.
1: Speed camera locations per lunedì 17 agosto, McGill Road, McGill, Glenburn Road, Burnside, Reed Avenue, Tranmere, Fullerton Road, Adelaide and Hectorville Road, Hectorville.
2: Messe solenni in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hectorville in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Buongiorno, buongiorno con noi, siamo qui nello studio di Sanremo con Cristiano e il nostro Marco Birra. Cristiano, il cognome tuo com'era? Me l'avevi detto ma non mi ricordo.
1: Il mio cognome è sì. Munini, M-U-N-I-N-I.
0: Dillo di nuovo?
1: È Munini.
0: Munini, ma che sei, greco?
1: No, assolutamente no.
0: No, scherzo.
1: Nel senso...
0: Munini.
1: Sono certo...
0: Munini, che... ma che diciamo, sai, sopra no, i nomi vengono dai tempi passati, diciamo, come... Sì. A noi eravamo una mosca, non
1: toponimi,
0: so perché.
1: I cosiddetti eravamo, toponimi.
0: Sì. Toponimi. Io ero una mosca, perciò il tuo cognome, da dove veniva? Da dove...
1: Allora, io ho cercato molto, quando ero in Italia, c'è un dizionario dei cognomi del Friuli, perché sì. Con certe regioni, non tutta Italia è uguale.
0: Sì.
1: Non tutta Italia è uguale, quindi cambiano un pochettino come sono le questioni del toponimo, ma anche perché il mio toponimo è diverso dal cognome completamente.
0: Sì, sì.
1: Per esempio, io in friulano il mio cognome è Gudignele.
0: Gudignele.
1: Perché è il paese da dove venivano allora, i Munini.
0: Ah, va bene.
1: Sono arrivati di Gudignele, sono arrivati quelli di Gudignella. Ma anche un altro esempio: ci sono certi Gregorutti, un altro cognome tipico della mia zona, ha diversi nomi, o Bugiut. Sono diversi. Quindi non so. In effetti il mio cognome da dove potrebbe derivare, inteso come proprio Munini, perché non ci sono tante, cioè ce ne sono, ma non così tante famiglie in Friuli che condividiamo il cognome. Però sì, è comunque anche qualcosa di bello da cercare, da capire da dove viene l'origine. Per esempio birra.
0: Sì, noi sappiamo, lui è tedesco.
2: Birra sicuramente è...
0: lui viene dalle parti tedesche,
2: no? Qualche mio antenato gli piaceva la birra o faceva la birra, perché non ce n'è...
0: Germanesi, no? Tedeschi.
2: Non penso proprio, germanese.
1: Germanese.
0: A me sembra che tu appartenevi di tutta l'Italia, perché la birra è stata per tutto.
2: A tutto il mondo, in realtà, sarei anche un po' australiano.
0: No, ma noi diciamo l'Italia per adesso, perché...
1: Però in Italia è sempre c'è la zona birra e zona vino.
2: Oppure sì, c'è la zona birra e vino.
1: No, quello no. Quello
2: un po' birra e un po' vino.
1: Non so,
2: intendo.
1: Mai mischiare.
2: Mai mischiare.
1: Mai
2: però
1: mischiare.
2: Magari un giorno birra e un giorno vino.
1: No, mai. No.
0: Ma è successo qualcosa? Ce lo vuoi raccontare?
1: Nel senso del bicchiere birra e vino. Io dico sempre un consiglio. Sempre a alzare. Mai iniziare con qualcosa di molto alcolico rispetto alla birra, per esempio il vino. Se inizi di vino, continui di vino.
0: Sì,
1: non è che di vino
2: certo.
1: E dopo inizi a berti birroni.
2: Ho capito. Quindi, chi di vino perisce,
1: di vino si inchiocchisce. A proposito di feste e di robe, approfitto per fare gli auguri a una persona abbastanza speciale per me. Auguri, Demone.
2: Auguri Demone, chi è Demone? Ce lo puoi dire?
1: Eh?
2: Chi è Demone?
1: È il nostro il presidente della mia associazione di sportiva culturale in Friuli, Pinte Spalti.
2: Ok, allora la merita. Auguri Demone.
1: Auguri al Demone.

0: Da Radio Italiana 531, spero che ci stia ascoltando allora.
1: Non credo, non credo.
0: Non lo so. Può essere.
1: Non penso. Cioè, a proposito, approfitto per dire, andate a seguire su Facebook la pagina Pinte Spalti. Sì, parliamo di Udinese, ma anche di calcio della nostra regione, di storie, di immagini e di storie appunto interessanti anche sul folklore.
0: Ma ascolta, ma la curva dell'Udinese c'ha qualche gemellaggio in Italia o... come funziona? Sai che io di calcio ne capisco poco.
1: Allora il più grande gemellaggio sicuro è con quello con Vicenza.
0: No.
1: Nel nord Italia. E adesso.
0: Come mai storicamente siete amici col Vicenza?
1: Allora, è una cosa che con quelle italiane ne so meglio, ma so meglio il discorso con il Salisburgo. Il Salisburgo, però non il Red Bull Salisburgo. Un'altra squadra che prima era la squadra principale, l'Austria Salzburg, ma che nel 2005 è stata acquistata dalla Red Bull. E cosa è successo? La Red Bull ha detto tranquilli, non vi cambiamo il vostro jersey,
0: e invece
2: vi diamo le ali.
1: E invece hanno cambiato tutto, palmarès, storia e alcuni tifosi, alcuni ultra hanno deciso no, questa cosa qua a noi non va bene.
2: Non vale.
1: Hanno rilevato il marchio, hanno comprato il marchio, hanno rifondato la squadra e attualmente militano nella Serie B austriaca.
0: È un po' come il San Paoli, no?
1: Sì, esatto. E quindi, allora, io ho più sentito, perché sono andato molto spesso a Salisburgo, gente veramente alla mano, e si vede che è la passione al di là della categoria del calcio. Perché tanta gente, dico, tanti bravi che apprendere ad andare a Perth per vedersi Inter Milan o vedersi Palermo Juventus. Ma non è quello, appunto, anche io la maglietta, dicono we love football, not the money. Quindi loro incarnano per me il Salisburgo, il calcio con la C maiuscola, nel senso calcio con i tifosi, per i tifosi. Il resto è secondario. Altro gemellaggio che non si è un'amicizia, però c'è del reciproco rispetto, è dell'Udinese con la Roma.
0: No, non lo sapevo.
1: L'Udinese con la Roma.
0: Strano, perché la curva romana non ha molti amici, insomma.
1: Forse sarà per quello.
2: No. Ragazzi, poi ritorniamo con tutto sport.
1: Sì, sport. Anche perché a proposito di Roma, non so se avete visto.
0: Parliamo un po' di tutto, lo sa.
2: Lo so.
0: Tra l'altro, io di sport non ne capisco.
2: I nostri sponsors, voi avete detto poi ritorniamo con tutto sport.
0: Adesso, poi dopo riparliamo.
2: Va bene. Siete pronti? Uno, due, tre. Sponsors.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Dimmi
8: aspettiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
6: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: pregherò, ma come lo sappiamo è Stand By Me, in quella inglese. Siete qui con noi, con Cristiano, anche Marco, se volete dire due chiacchiere.
1: No.
0: Ok, andiamo.
1: Cosa?

0: Reggaeton, Stand By Me, quella inglese.
1: Te l'avrei cantata io, però va bene. Di gola oggi, capito?
0: Dimmi, non sono troppo intonato. A me piace cantare. Preghero, per te.
1: Io ti
0: Adriano
1: faccio
0: Celentano, che voce.
1: Caboia. Tanta tanta roba. Comunque io c'ho una
0: allora
1: una
0: ragazzi,
1: notizia,
0: ragazzi,
2: c'è
0: una notizia.
2: C'è una notizia.
1: La notizia.
0: Allora aspettiamo Marco. Cristian, stiamo parlando del salsiccio. No, no, scherzo.
2: No,
0: vai,
2: no,
0: vai.
2: Basta.
0: Vai.
2: Bonde con Luanis.
1: Allora, perché c'è questa notizia che è parecchio curiosa, perché mi è capitato un video, un reel su Instagram e c'era sti tre ragazzi australiani. Adesso vi spiego un po' la storia. Praticamente ci sono questi che hanno mollato il lavoro qua in Australia, quindi sono australiani. E sono andati in Sicilia, hanno comprato una casa a un euro.
2: Dei geni.
1: Ok. E poi hanno basato questa cosa sui social, no?
2: È perfetta. È perfetta. Cioè, c'è un tempismo. Era un tempismo fantastico. Fantastico.
1: Diciamo. Allora, vi spiego la storia. Si chiamano Miles, Ricky... Ah no, sono quattro. Ricky, Jack e Riley. Sono quattro amici australiani e hanno intercettato... hanno intercettato una frustrazione molto diffusa. Comprare casa sta diventando troppo difficile anche per via dei mutui sempre più onerosi, soprattutto qua anche in Australia. Così, dopo aver rifiutato di firmare un finanziamento da $1 milione, hanno lasciato il lavoro, venduto parte di quello che avevano e sono saliti su un aereo con una domanda apparentemente assurda. È vero che in Italia si può comprare una casa per un euro?
2: Sì, però dopo devi metterla a posto.
1: Vabbè, però se già hai le skills.
2: Sì, ho capito, ma vuoi mettere un conto se cioè avere già le skills? Ok.
1: Facciamo polemica dopo.
2: No.
1: Allora, è cominciato così, è chiamato The One Euro Dream, un esperimento diventato in poche settimane una piccola serie raccontata giorno dopo giorno su un profilo Instagram che è letteralmente esploso. Al momento della verifica il profilo contava 16 pubblicazioni e circa 381.000 follower e oltre 11 milioni di visualizzazioni. The One Euro Dream. I quattro hanno così noleggiato un'auto e cominciato a girare l'Italia, concentrandosi soprattutto sulla Sicilia. Visitano alcune delle abitazioni messe in vendita nell'ambito dei programmi delle case a un euro. E per iniziare, insomma, questo sogno mediterraneo. E in una delle case, per esempio, il tetto era crollato.
0: Caduto?
1: Sì.
0: E come mai?
1: E che ne so, probabilmente era troppo vecchia la casa. In altre avevano i buchi nei solai, in altre c'erano impianti inesistenti o stanze invase dallo sporco e perfino piccioni morti.
2: Buoni quelli.
1: Il tetto è completamente collassato. Quelli da mangiare sono fantastici.
2: Frullati.
1: Dice Ricky, il tetto è completamente collassato, dice Ricky. Durante un sopralluogo. Poi guarda quello che rimane della cucina e trova comunque qualcosa da salvare. Il forno sembra abbastanza buono. È il tono che accompagna tutta l'avventura. Ruderi, imprevisti e una quantità considerevole di autoironia. Allora, alla fine la ricerca si ferma a Salemi, in provincia di Trapani, uno dei luoghi simboli italiani del progetto delle case a un euro. Il centro storico porta anche addosso le conseguenze del terremoto del Belice del 1968 e dello spostamento di parte della popolazione verso la città nuova. Quindi fondamentalmente loro mettono queste case a un euro perché
2: per evitare che si vada a scemare tutta la
1: per
2: zona.
1: Per ripopolare un po' il paese, ecco, no?
2: Sì.
1: Anche perché secondo me anche a livello per ristrutturare una cosa del genere secondo me ci vogliono parecchie migliaia di euro, no?
2: Quelle robe lì, quando le vende le case da un euro, sono le tipiche case che devi prendere, buttare giù e farsi un nuovo. Quindi piuttosto di dirmi ti do la casa a un euro, vendimi la proprietà.
1: Dammi il
2: terreno edificabile. Cioè, se tu mi dai il terreno edificabile a un euro è già un'altra questione, perché comprando una casa tra virgolette a un euro, tu devi pagare anche le eventuali spese di demolizione.
1: Certo, ovvio.
2: Quindi alla fine sì, carino, bella, è bello instagrammabile per gli australiani. Oh, che bello la dolce vita italiana.
1: Sti cavoli.
2: Sì, prova. Soprattutto in Sicilia, comunque.
1: Però magari loro hanno preso come social challenge, capito?
2: Ho capito, ma un conto è se fai una cosa del genere in Vietnam. In Vietnam prendi la casa per 20 centesimi, che sai che mano d'opera, materiali o costo della vita non è paragonabile a quella italiana o a quella australiana. lì ha più senso, ma se vuoi fare una cosa del genere in Italia ti conviene solo se dopo la vuoi fare come bed and breakfast. Per quello c'è l'esplosione di bed and breakfast, perché deve esserci qualcosa come ritorno. Non è un progetto che io personalmente vedrei come un progetto a lungo termine di mi compro una casa in Italia a un euro e ci vado a vivere lì. Allora, se ho già dei soldi da poter investire, certo non spenderai 1 milione di euro per comprarti una casa nuova già fatta, te spenderai sempre meno, però hai, se ce la faccio, se non ce la faccio, il terreno com'è, se magari sotto ci sono delle falde, se magari sotto, bisogna tenere conto di tutte queste cose qua, che sì, la convenienza dell'euro è un fatto, ma bisogna sempre vedere sulla carta sono i pro e i contro. E si sa benissimo che qua, con tutto rispetto, che gli voglio bene perché mi hanno trattato bene, gli australiani un po' impulsivi in questo sono, cioè vedono di prendere la casa in Italia, pensano che sia l'Italia dei film, e dopo si prendono una sberla di realtà assurda quando si vanno a scoprire cosa c'è dietro in realtà a quelle certo. case da un euro.
1: Eh certo, sicuramente c'è tanto lavoro, ma no, però la fortuna è che almeno questi qua mi sembravano abbastanza, credo siano ex lavoratori dell'edilizia, quindi comunque
2: sì, sì, no, ma non metto in dubbio
1: quantomeno la mano d'opera.
2: Ho capito, ma se un pacco di piastrelle te lo fanno pagare già 200 euro, non so quanto costano le piastrelle, quindi ho sparato, cioè,
1: sì,
2: nel senso,
1: sì, sì, ho capito.
2: Se una, cioè, che devi tener conto che non è solo le piastrelle, devi tener conto degli strumenti, i chiodi, le viti, cioè ogni cosa ha un costo, ogni cosa si deve tener conto,
0: ma anche il loro lavoro, anche il live.
2: No, ma stiamo parlando appunto di questi ragazzi qua che tutti e tre sono già lavoratori,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: Bene o male si arrangiavano a fare il lavoro, ma ok, tolto il lavoro che è
0: il costo
2: 20% di una spesa che se devi fare una ristrutturazione, se devi fare qualcosa, comunque il lavoro, tieni conto che ti prende una bella fetta del 20% di quello che andrai a pagare alla fine. Tolto quel 20% lì, cioè comunque un 80 bello bello ciocciotto da tener conto come spese. E che ovviamente non una casa non si ristruttura o non si fa su in un mese.
1: Ma guarda, secondo me Cristiano l'avranno fatto per creare fenomeno social, perché
2: certo.
1: Sicuramente una cosa del genere a livello, cioè basta pensare che dopo 16.000, dopo 16 video avevano migliaia e migliaia, migliaia di follower.
2: Boh, però adesso, una volta si facevano i soldi solo con i follower, adesso se non fai sponsorizzazione, metti TV, cioè...
1: Però lì è un attimo, creare una sponsorizzazione del genere, perché potrebbe essere interessato un'azienda che si occupa,
2: certo,
1: di materiali edili.
2: Ma anche paradossalmente, anche la regione, se ti vede che fai una cosa del genere, ti prende subito.
1: Certo.
2: Cioè, adesso stiamo vedendo brand di regioni come la Sardegna, come appunto anche io Friuli. Cioè, tanta gente che dicono venite a fare le vacanze da noi, abbiamo le case a un euro. Se li prendete, le potete far su. Bene, ma non benissimo. No.
1: Che io poi pensavo fosse una cosa dedicata solo ai cittadini italiani. Invece, a quanto pare, chiunque può prendere una casa.
2: Difficilmente quello di... difficilmente quello di Chiusaforte ti prende la casa a un euro che sta a Trapani,
1: certo.
2: Beh, mi sa che a proposito stiamo parlando di non si fanno coi soldi coi follower, non si fanno soldi
1: poi di pubblicità,
2: tocca la metterla,
1: e allora che la mettiamo sta pubblicità?
0: Ma che siete in fretta?
2: No, vediamo, cerchiamo di rispettare,
1: meglio tardi che mai,
0: è meglio così, no?
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends.
9: $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
0: Se bastasse una canzone. Andiamo col nostro Albano. Siete qui con noi nello studio Sanremo, Radio

0: Buon ritorno. Non c'è due senza tre, c'è Cristiano, Marco, Domenico.
1: Sempre qua.
2: Esatto. No, stavamo iniziando il discorso un pochettino, tornando a parlare di calcio, no? I risultati della Coppa Italia, un po' cosa è successo, perché adesso non è incominciato ancora il campionato in Italia, ma è cominciata la Coppa Italia e la Lazio ha perso contro il Mantova. Quindi la Lazio.
1: Mantova, cosa ci fa il Mantova in Coppa Italia?
2: Coppa Italia partono tutti un pochettino.
1: Ah,
0: okay. Poco a poco.
2: Partono tutti e la Lazio è stata eliminata dal Mantova per 2-0.
0: Finiti.
2: All'Olimpico.
1: Ma il Mantova mo dov'è? In Serie A?
2: Serie B.
1: Ah, interessante. Sai che casa mia non è lontano da Mantova, sono un'oretta da Mantova. Reggio Emilia è un'oretta da Mantova.
2: Quando se uno mi dice che sei di Reggio Emilia, io faccio sempre la domanda. Ok. Però Reggio Emilia, Sassuolo, Reggio Emilia, Reggiano.
1: Sassuolo e Sassuolo?
2: Sì, lo so, però. Come a Torino?
1: Sei Juventino.
2: Sei Juventino. O del Toro.
1: Io ti assicuro che se sei di Reggio Emilia non tifi Sassuolo.
2: Benissimo.
1: Cioè, se abiti a Reggio Emilia, no, ne ho conosci davvero pochi. E quelli che si conoscono sono parecchio odiati. Cioè, solitamente chi tifa Sassuolo, chi viene da Sassuolo tifa Sassuolo e viene a Reggio Emilia a rompere i maroni, perché il Sassuolo gioca nello stadio della Reggiana. Cioè, in realtà lo stadio della Reggiana è di proprietà del Sassuolo. Però vabbè.
2: Ah, no, ma è quello. Ma va,
1: ma perché Mapei sai a parecchi soldi.
2: Mapei in questo caso. Mapei paga, sposta, svizzera, investi. Invece, tu, Domenico, se dobbiamo parlare di calcio italiano, cosa tifi?
3: Io penso sempre a fare i muri, no? Col calcio.
2: Però sì.
3: Aplastare, no?
2: A parte tu,
3: ho capito. La squadra, guarda, non è che lo seguo più. Quando ero più ragazzo lo seguivo molto. Era più dietro a Juventus, è perché abitavo a Milano, sono vicino. E perché abitavo a Milano, allora andavo pure per la AC Milano. Però Juventus è la squadra che seguivo.
2: Okay.
3: Però adesso
1: il giocatore è più forte dei tempi della Juve per te.
2: Per te?
3: Per me? I tempi?
1: Di tutti i tempi, qual è il giocatore più forte di tutti i tempi della Juve?
3: Adesso ce ne stavano più di uno.
1: Vabbè, dai, dimmene il primo che ti viene a mente.
2: Trezeguet.
3: Adesso non mi viene niente. Proprio non mi viene in mente adesso.
2: Del Piero, dai, no, Del Piero. Una bandiera della Juve.
3: Del Piero, sì.
1: Del Piero è sicuramente una bandiera della Juve.
3: Sì, sì.
1: E
3: sì.
1: Del Piero che io amo infinitamente. Tra l'altro, è stato anche da poco è stato a Porto perché c'è stata la Juve, ha giocato anche lì. E lì mi sarebbe piaciuto andare per fare una foto con una leggenda come Del Piero. Però, secondo me, il giocatore di tutti i tempi della Juve, Platini, ragazzi.
2: Cioè. Scusa, Nedved,
1: la furia cieca, sì. Però Platini, raga, la classe di Platini. Sbaglio o Nedved ha vinto anche un pallone d'oro?
2: Certo. O un altro che ha vinto il pallone d'oro, che ha giocato con la, cioè, che il pallone d'oro che gli è stato dato perché ha giocato con la Juventus e il mondiale, Cannavaro.
3: Juve.
1: Cannavaro, è vero. Vabbè,
2: no, quello no. Guarda Domenico, allora, per me la Juventus incarna l'anticalcio in Italia. No, ok,
3: Juve,
2: vabbè.
3: Juve.
2: Guarda, sono due squadre in Italia che proprio mi stanno.
1: Però è bianconera come l'Udinese. Juve.
2: Però noi nell'Udinese siamo i primi bianconeri d'Italia. Prima
3: allora rispettiamo come il football qui con Collingwood e Porrellite.
2: Ma sarà, io guarda,
3: uguale bianco e nero,
1: peggio in realtà,
2: non so,
1: in Italia,
2: non
1: peggio.
2: So. Cioè, sono due squadre che in Italia non devono, non, cioè per me ok, benissimo parlarne, ma quando uno mi dice forza quelle due squadre che non le dirò, una l'avete capita e l'altra non la dirò.
1: La Juventus.
2: Sì, una è la Juventus, l'altra ve la lascio immaginare, non vorrò dire, non la dirò. Però per dire,
1: io c'ho il dubbio, qual è quella? L'Inter?
2: No. Davo.
1: Ah, il Milan.
2: No, guarda, non serve. Se stiamo qua fino a, le facciamo tutte 22.
1: Al Napoli. Eccola, l'ho sgamato. L'ho sgamato proprio dalla.
3: Sto pensando.
1: No. Vabbè, non ti piace il Napoli, non si può dire, eh?
2: No. Attenzione. No, allora,
1: Mi piace
2: parlarne, mi piace parlare di, del calcio in generale, sì, sì, sì. Però a me quello che mi viene in tutte e tutte le cose, cioè Forza Juve dappertutto, Forza Napoli dappertutto, che la puntano come solo la, la base della loro testa o la base della loro personalità, mi capisci? Cioè, come faccio un esempio, c'è l'altro giorno che c'è stata la cena degli involontari. Cioè, se uno per esempio, dopo, quando aveva presentato tutto.
1: Ah, ho capito cosa ti riferisci. Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: nel
1: sì.
2: senso, ma se uno faceva, se uno parlava e alla fine diceva Forza Napoli, è già fuori luogo. Capisci? Cioè, io non è che ogni volta che dico una cosa Forza Udine, Udinese.
1: Certo, bisogna rispettare un po' tutte le
2: certo,
1: regioni.
2: Certo, quello dico. E quindi, bello parlarne.
3: Calcio il calcio.
2: Bello parlarne. Ma il calcio e la religione sono due argomenti che in Italia...
1: ma il problema è che...
3: La politica anche, no?
1: L'egocentrismo delle persone... Noi italiani siamo molto egocentrici, tra l'altro. Perché, parliamoci chiaro, siamo un bel popolo, però abbiamo anche
3: per fortuna che
1: parecchi difetti,
2: No, io dico che noi due nati in Italia...
1: Io sono nato in Marocco.
2: Cosa?
1: Scherzo.
3: Sei turco. Cosa? Turco.
2: Noi turchi parlano così. Sai che noi turchi.
1: No, scherzo, sono nato in Italia.
2: No, allora.
1: A Napoli, tra
2: no. Stai spaccando.
1: Chiudi il microfono.
2: Stai spaccando. No, è bello l'Italia perché è diversa.
1: Sì.
2: È bella l'Italia perché è diversa.
1: Ma bello il mondo perché è vario, dai, diciamola così.
2: La mia vecchia professoressa di latino diceva: il mondo è bello perché ha variato.
1: Ha variato anche, sì.
2: Quindi sì, l'italiano è bello, nel senso come cultura, però io sono la prima persona che non mi vergogno a dirlo. Quando io non mi sento, prima non mi sento italiano, io mi sento friulano prima. Poi italiano. Io non mi vergognerò mai di dirlo perché.
3: Ma non è italiano.
2: Per me, cioè, per me sono due. Son
1: loro
2: due,
1: hanno un passaporto loro
2: case,
1: a parte.
2: Magari. Sì, sì. Magari.
1: Vorresti,
3: magari. Anche l'aeroporto che scende.
2: Abbiamo un aeroporto. Guarda, che abbiamo un aeroporto.
1: È grosso anche, no?
2: No, sono quattro aerei. Che ti...
1: Qual è?
3: È grosso quattro aerei.
2: Di Ronchi dei Legionari o aeroporto di Trieste. Mi dà fastidio molto dire che non è a Trieste, è a un'oretta più o meno da Trieste. Abbiamo anche l'aeroporto, sì. Però appunto, ma anche già il fatto di dire questa cosa qua, che te la potrà anche dire un altoatesino o te la potrà dire anche un sardo, prima di essere italiano, o anche un napoletano, o anche un pugliese. Io prima di essere italiano sono pugliese, io prima di essere italiano sono napoletano.
3: Ma siamo tutti italiani alla fine.
1: Ma io che non mi sento né napoletano né reggiano, che sono cresciuto da tutte e due le parti, come facciamo?
3: Tu sei australiano.
1: Io facciamo che sono cittadino del mondo, no, dai.
2: Come nella canzone, gente di mare che se ne va.
1: Che se ne va, esatto.
2: Una canzone di prima.
3: È vero, no?
1: L'avete messa?
2: Sì, era sotto,
3: sì, sottofondo.
1: Grande, bellissimo.
2: E quindi sì, ognuno ha le sue peculiarità, che possiamo stare a parlare di calcio, possiamo stare a parlare di cibo. E ognuno avrà sempre qualcosa di diverso da dire. Ed è
3: ma
2: questa
3: la
2: cosa.
3: Ma io so dire, bello sentire discorsi differenti di cibo, di calcio, perché non siamo uguali, siamo tutti differenti, no? Allora... vale molto a sentire, ecco perché ho detto voglio sapere la ricetta della polenta da Marco, ma lui non
1: da me. Se vuoi ti posso dire dove andarla a comprare.
2: Te la potrei dire
1: ma
2: io
1: lui
2: però, non so cucinare.
3: Vedi
2: la polenta,
3: che ho cominciato.
2: Ma se vuoi te la posso dire.
3: Ecco perché non ci dai la ricetta.
2: Non so cucinare la polenta, non mi viene bene la polenta.
1: Se vuoi te lo posso dire, chiedo
3: e
1: a Google.
3: Come mai? Devi telefonare alla mamma, dimmi come devo fare.
2: No,
3: come
2: va
3: questa ricetta?
2: Ma la polenta, perché sono due tipi diverse polenta. La polenta, quella buona, quella fatta proprio con la farina e col.
3: Non
2: la
3: trovi qui?
2: No, la trovi, però la trovi la polenta qua, la polenta furba noi la chiamiamo, la polenta che metti solo l'acqua
3: e cresce
2: da sola. Io dico la polenta vera, se io ti posso fare un fricco, che è un'altra cosa di bica regionale della mia regione,
3: sì,
2: quello
3: sì.
2: Te lo so fare bene. Però mi sa che dobbiamo
3: dove?
1: Pubblicità.
2: Dobbiamo pure mettere
3: no,
2: pubblicità.
3: Di nuovo, ma mi stavo divertire il discorso.
2: Ma se no i base non arrivi.
3: Un po' interessante adesso. Io non mi sento neanche io italiano. Mi sento australiano,
2: ecco,
3: italiano.
2: Ecco.
3: Andiamo che i nostri sponsor, sai.
4: Radio Italiana 531.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
7: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
8: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: ragazzi, buon ritorno con noi. Ragazzi, che ne pensate? Avere un po' di tempo libero, che ne pensi? Ti piace un po' di tempo libero?
1: Tempo libero?
0: A me mai è libero il tempo.
1: Penso che sì, mi piace come no il tempo libero. Anzi, me ne dovrei prendere di più, lo sai. A volte sto.
2: Ma ti do il mio.
0: Anche voi siete giovani, avete molto tempo, cazzo.
1: Proprio...
0: Cavolo.
1: Sai come si dice al sud Italia? Si dice il vecchio deve morire, il giovane può morire. Quindi facciamo corna, tocchiamo ferro, che prima o poi può accadere pure a noi.
2: Più che le corna e ferro io toccherei qualcos'altro. Però
1: non possiamo dirlo.
0: È a ferro.
2: Sì, sì, ferro.
0: Acciaio.
2: Com'era? Chi era quel comico italiano della Romagna, famoso
1: bolognese?
2: No, Giacobazzi.
1: Ah, ho capito. Sì.
2: L'avete visto il cavallo d'acciaio? No. Ma è tempo libero? Sì, ma no, perché troppo tempo libero ammazza quanto anche il troppo lavoro. Attenzione.
1: Io sono del parere che ci vuole un equilibrio. Avere anche troppo tempo libero alla fine ti fa male, no? Perché ti porta all'overthinking, al troppo pensiero, magari a pensare ai troppi problemi. Invece comunque essere busy, essere occupati, comunque ti dà un ritmo nella vita, ti dà modo di essere meno focalizzato sui problemi, ecco.
2: Sì, però quando si dice che anche il troppo stroppia è in ambo due le parti, e quindi non ci deve sempre, come dici tu, trovare un equilibrio. Però tante volte, che anche se si fanno cose che ti piacciono, ti dici io vorrei avere tanto tempo libero che così faccio quello che mi piace, magari quello che c'ha il lobby di fare le barche dentro le bottiglie, non so, sparo. Però se lo fai sempre, che gusto c'è dell'esclusività del momento quando hai effettivamente del tempo libero? Se sei sempre occupato con il lavoro, dico anche voi ascoltatori della Radio Italiana 531, ricordiamoci che potete contattarci per parlare con noi, fare una chiacchierata, magari anche darci i propri pareri con il vostro argomento. Il numero, dico, spero di dirlo giusto adesso, di 83 40 77 00. Ripeto, 83 40 77 00. Stiamo parlando appunto di come dividere il tempo libero per i propri hobby e per al lavoro. E io cosa dicevo? Dicevo che se si basa poi tutta la vita nell'hobby, nel tempo libero, il fatto di essere speciale, il fatto di chi magari gioca a calcio, ma non come lavoro. Cioè, non vedo l'ora di farmi la partita il giovedì sera con il calcetto con gli amici. Se giochi ogni sera, dopo, l'esclusività, il fatto di essere speciale per te in questo momento, va a scemare. Perché certo, ormai lo fai ogni giorno.
1: Certo,
2: è come,
1: certo.
2: Diventi assuefatto. Tu cosa ne pensi, Domenico?
0: Ma siete aspettando di ragazzi.
2: stavamo dicendo che se si ha troppo tempo libero.
0: Sì, sì, scusa, non stavo ascoltando.
2: Stavamo dicendo che per fare, se si ha troppo tempo libero,
0: sì, sì,
2: e lo si usa per fare con ciò che ci piace, visto che ognuno ha la passione. Per esempio, sì, io ho la passione di vedere.
0: Fare il cemento?
2: No, a parte no, proprio zero. Io ho la passione di vedere film.
0: Sì, film sono passione, molto belle.
2: Però se li vedi ogni giorno.
0: Marco, tu?
1: La mia passione? Ma credo che la mia passione più grande sia guardare, di praticare sport di combattimento.
2: Ecco, se ci fosse un match ogni sera.
1: No, mi stancherei a guardare uno ogni sera.
2: Esatto, cioè nel senso, se io dovessi ogni giorno andare al cinema, non diventa qualcosa di speciale, perché quando lo faccio, se io lavorassi ogni settimana, prenderei una giornata a settimana per renderla speciale andando al cinema e quindi sfruttando al pieno il tempo libero che ho. Se dopo ci vado ogni giorno, non diventa più speciale, perché
0: no,
2: diventa
0: cambia.
2: Un'abitudine.
0: Questo è vero.
2: Quindi sì, è una...
0: La cosa bisogna farle ogni tanto per rilasciarsi il tempo libero. Per me non ce l'ho proprio.
2: Ma ci sarà qualcosa che ti piace, magari vedere il footing?
0: Sì, ma a me piace pescare,
2: ecco,
0: andare a caccia,
2: ecco,
0: fare quelle cose là, diciamo, di più.
1: A caccia?
0: Andare a fare i campeggi, andare ai campeggi.
1: Ma come cacci? Spiegaci un po'.
0: Come caccio?
2: Oh, con l'arco e freccia? Caccio,
1: con l'arco e la freccia?
0: Caccio la gente.
1: Cacci la gente?
0: Col fucile.
1: Col fucile? Sì, mamma mia, che uomo. Che uomo.
0: Ma che uomo, è una cosa...
1: Da quanti metri?
0: Non ci vedo adesso, perciò...
2: No, perché deve mettere gli occhiali anche per rispondere, badum-ts.
0: Vedi? C'ha ragione, Cristiano. Pronto? Chi è? Aspetta che mi devo mettere gli occhiali.
2: Sì,
0: non ci sento.
2: Se no cosa succede? Per sbaglio prendi qualcuno che non dovresti prendere.
1: Oh, allora stiamo attenti quando va a cacciare, perché se siamo lì nelle vicinanze... Capace,
2: ci qualche... No, non fare la fine di Robert Baratheon con i cinghiali, però vabbè che i cinghiali non ci sono qua in Australia.
1: Ah, non ci abbiamo i cinghiali qua, vero?
2: Per adesso. Magari cosa facciamo?
1: Facciamo
2: un attentato terroristico, come si dice, ambientale, e invece di portare virus portiamo cinghiali.
0: Cinghiali.
2: Portiamo cinghiali.
1: Non sarebbe male.
2: Per Osiris e per Apis, guardami.
1: Fare un bel sugo di cinghiale, che dici?
0: Buonissimo, con la polenta.
1: Con la polenta.
2: Cazzo, c'è un modo per... Adesso vado a controllare se lo posso
1: fare. Vedi se si può far sparire un cinghiale.
2: Non ci manca pezzi.
1: Mettiamo 4-5 in un container e giù via di qua.
0: Buonissimo, guarda, viene l'acquaccio alla bocca.
1: Mettiamo lui a cacciarli appena escono dalla nave.
2: Sì,
1: boom.
2: Noi li portiamo qua, ma dopo li liberiamo, perché dopo sono cazzi tuoi per andare a prendere.
1: Salutiamo i nostri amici animalisti.
2: Sì, assolutamente. Grazie.
1: Vediamo bene anche a voi.
0: Avete sentito? Non ascolto più quel programma. Non c'è due senza.
2: Sì, che parlano di portare fauna aliena in Australia solo per poterla uccidere.
1: Fauna aliena.
2: È il termine giusto.
1: No, è giusto. Però mi fa ridere come venga chiamato aliena.
2: Anche una cosa che ho notato quando sono arrivato qua: un animale alieno è il piccione.
0: Sì, buonissimo.
1: Ma si può mangiare, pensi?
2: Sì, si può mangiare il piccione.
1: Ma allora qua non ci sono i piccioni.
0: La mamma faceva brodo.
2: Sono in città perché sono stati portati.
1: Ah.
2: Ma il rurale, vedi più magpie, quelle lì. Vabbè, che
0: sì,
2: magpie...
0: ma non era Mosai, come si dice? Moses che ha portato.
1: Potrebbe essere, bisogna che lo chiediamo.
0: Le due colombe bianche,
1: ma quella è Noè, dici, l'arca di Noè.
0: Noè, sì. Okay. Scusa,
2: Noè, però Noè. Se dobbiamo essere proprio...
1: Vabbè, da Noè a Mosè...
0: Ne ha portate due. Due siamo là. Cosa.
2: Biblicamente...
1: maschio e una femmina.
2: Sì, biblicamente siamo vicini, circa, no? Mille anni di differenza. circa mille anni di differenza, però
1: vabbè.
2: Sì.
1: Che fa?
2: Beh, in effetti c'è da dire, il monte Ararat è dove biblicamente è arrivato con l'arca.
0: Mantieni questo momento,
1: tienimi il monte Ararat.
2: Ma c'è Ararat anche in Victoria, quindi magari potrebbe
1: e dopo essere. Parleremo del monte Ararat.
2: Mettermi a parlare, ti ho detto, non si deve parlare di calcio e di religione con gli italiani.
0: Cazzo,
1: noi parliamo di monti.
0: Non hai capito?
1: Allora,
0: andiamo
1: con
0: gli sponsors. Siete pronti?
1: Vai.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Maledetta la primavera, maledetta la primavera. Maledetta spero la che arrivi, sta arrivando, sta arrivando. Quando passa, quanto tempo c'è che arriva la primavera, ragazzi?
1: È ormai a settembre, no?
0: Ma è vero?
1: Penso di sì.
2: Allora, io guardo,
0: primavera?
1: Io... Bel tempo si spera.
0: Disperato, no?
2: No, la primavera io
0: è quello del tempo degli uccelli, no? Dell'uccellino,
2: no,
0: la comara.
2: Più al tempo delle mele, pensavo più che altro.
0: Le mele, va
2: no,
0: bene.
2: È una vecchia, com'è in inglese quel nome, il titolo di quel film?
1: Ah, non saprei. Tu lo sai com'è il tempo delle mele?
2: Il titolo del
1: tu
2: film.
1: Tu l'hai mai visto quel film?
0: Quale?
2: Quello dove c'è la scena in cui
1: quel film francese
2: che prende durante la festa, gli appoggia le cuffie del walk alla ragazza e gli fa ascoltare com'era la canzone.
1: Ah, ma no, ma allora ecco, questo è uno di quei classici esempi e quei classici tempi dove allora il tempo delle mele in italiano, la boom in francese e in inglese the party. Tu hai visto il film The Party?
3: Yeah,
1: with the couple, you know,
3: che poi hanno gli annaffianti, no?
1: Ah,
3: no, quella è?
1: No, non lo so. The Party è quel film degli anni 70-80 con quella coppia. Passa un po' perché non riusciamo a
3: No, lui non lo sente, non sa la canzone.
2: No, perché è troppo alto per me. Mi casino.
3: È alto, adesso lo facciamo più basso. Prova adesso.
2: Ok, no.
3: Prova. Siamo arrivati dalle parti tue.
2: No, non è dalle parti mie. No? Se vuoi dopo ti metto bene io qualcosa dalle parti mie. Però metto già domani.
3: No, va bene, a domani allora.
2: Sì, domani ricordiamo dalle di 18 alle 20 il Friuli e la sua gente. Con me è Marisa.
1: Ma secondo me non è famosissimo qua.
2: No, più

0: sua moglie aveva, s'aveva già prenotata per fare una processione da Sinopoli Imperiore, sì, no? Fino ad Acquaro. Questo sarebbe stato sabato sera, perché sabato sera era quando portavamo la San Rocco giù dalla nicchia dove si trova, e a mezzanotte facevamo questa bella camminata. Non era molto lunga, ma però era
1: un bel po' così.
0: Ma noi lo facevamo da Santo Femmia fino a Cosoletto, fino ad Acquaro, pure quando io ero bambino.
1: Sì.
0: Cioè, non era. E poi ho visto alcuni filmati di questa della festa propria di Acquaro, di Cosoletto, sulla pagina di Facebook. E ancora ci sono quelle persone che, come un voto che hanno fatto al santo, portano.
1: Fanno il ginocchio.
0: A parte
1: all'altare.
0: Il ginocchio, no, sulla processione portavano questi. Queste spine
1: sì,
0: al collo, che era
1: sì.
0: Quella, veramente qualcosa di spettacolare. Va bene, allora partiamo. L'iconografia ufficiale dipinge un mantello, un bastone e un fedele cagnolino, pronto a aiutare i semplici incontrati lungo la via. San Rocco, amatissimo a Scilla, viene omeggiato con una lunga fiaccolata notturna e una serie di festeggiamenti sacri e profani che continuano in diversi giorni. Ma è a gioioso onore che la devozione di San Rocco trova delle espressioni popolari più affascinanti. Qui i festeggiamenti sbocciano tradizionalmente ballo votivo, accompagnato dai cosiddetti tamburi di San Rocco. È un evento che da pochi abbina musica, folklore, sacralità nel Mediterraneo. E queste sono alcune cosette sulla festa di San Rocco, e parleremo anche un po' di Ferragosto, certamente.
1: Poi c'è un po' della storia di San Rocco.
0: Vabbè. Allora, altri ingredienti immaginabili: il Ferragosto in Calabria è il cibo declinato in decine sagre tipiche e con prodotti di mare e di montagna. Un must della settimana ferragostana in Calabria sono le sagre dello Stocco, in provincia di Reggio Calabria, rispettivamente a Mammola, poco prima di Ferragosto, a Cittanova, poco dopo, conosciuta come la festa nazionale dello Stocco. Due località che mettono a tavola lo stesso prodotto, ciascuna con le proprie varianti, ma entrambe rinomate per l'eccellente lavorazione dello Stocco fisso. Ma questa parte è un vero e proprio brand gastronomico regionale. E sempre nel Regino, lungo la Costa Viola, la prima settimana di agosto si celebra la sagra del pesce spada. Stavolta siamo a Bagnara Calabra, un altro storico per la pesca tradizionale calabrese. E infine, per non perdere le grandi festival estivi che attraversano la provincia, con concerti, kermesse teatrali, performance all'aperto e più dei parchi naturalistici e archeologici della regione. Perciò, queste sono le cosette che in Calabria, durante la settimana scorsa, il weekend passato, c'è stata la sagra del pane e del grano, del pane fatto in casa,
1: sì,
0: a Pellegrina, che è una frazione di Bagnara.
1: Non distante da Santa Efemia.
0: No, siamo tra metà strada, tra Santa Efemia
1: e
0: Bagnara.
1: Santa Efemia.
0: E ogni anno, ormai sembra che era la terza edizione, la trentesima edizione di questo pane faccio di casa a Pellegrina. Perciò, perché sappiamo che a Pellegrina c'è è la parte integrale delle ceramiche molto rinomate, le ceramiche di Cedamida, come lo stesso a Seminara. Va bene, andiamo a una bella canzone, poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia, con Amadeo, Franco e Vincenzo questa sera.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: E certamente sta avvicinando la festa al papà fra 15 giorni, se non sbaglio.
6: Allora, prepariamoci, Vincenzo, vediamo come i nostri figli ci sorprenderanno.
5: Oh.
6: Beh, sa come è sempre una sorpresa.
5: È sempre una sorpresa, è sempre sì. Buono perché, sai, c'è sempre qualcosa.
6: Almeno si ricorda di noi, una volta l'anno, ma almeno.
5: Ringraziamo Dio che almeno si ricordano che ancora siamo in giro, no? Ma noi ci ricordiamo pure noi, i nostri papà che non sono qui con noi, perciò non è il problema. Allora, vogliamo anche ricordarvi che l'Assunta e San Rocco del rito folklore. Ai fedeli, agli appassionati tradizionali religiosi e popolari, consigliamo di non perdere alcune tra le feste mariane di Ferragosto più importanti della Calabria. Al primo posto in ordine di importanza, poiché è riconosciuta tra il patrimonio immateriale dell'UNESCO, c'è la suggestiva processione della Valle di Palmi in provincia di Reggio Calabria. Perciò questa una, se ritornerò in Italia, non dovrebbe mancare questa visione di vedere da vicino questa, e ci abbiamo delle fotografie, eccole qua di dietro, non so se Amadeo può mettere sulla pagina lì, far vedere sulla pagina di Facebook. Questa è la Valle di Palmi, una fotografia che abbiamo trovato sull'internet proprio oggi, e la Valle di Palme, perciò è qualcosa di veramente spettacolare. Va bene, allora, continuando sulla sagra di feste popolari del Ferragosto in Calabria. Il Ferragosto calabrese è una girandola di feste popolari religiose scoppiettate come tradizioni fuoco pirotecnici che la concludono a notte fonda. Tra le iniziative che animano la settimana più vivace dell'estate, dal nord e al sud della regione, barbecue, scampagnate, sagre di prodotti tipici, cortei, sfilate e rievocazioni. Ma quali sono le origini di Ferragosto? La festa più amata dell'estate. Il significato storico sembra risalire ad una data precisa del XVIII secolo avanti Cristo, quando, in occasione delle ferie di agosto, i contadini potevano godere di una pausa di lavoro nei campi in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto, pare che l'epoca definitivamente si porta adesso del tutto il paese nel mese di agosto. E nel senso di erno, no, è poi così diverso, la Calabria, mare e monti, popolo le vacanzieri, decidono di staccare la spina della città del lavoro e qualche consiglio. Se ami perdere tra i colori scargianti e la grida delle bancarelle e mercatini, non perdere le tradizioni di fiera di Ferragosto in Calabria. Ce n'è una per tutti i gusti e tutte le province. E da quelle del Soverato, località Bandiera Blu, e della costa catanzarese a quella montana della Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Quest'ultima celebra il Ferragosto con la fiera di Porto Salvo, nella tradizione marina. Le fiere e i mercati sono legate celebrazioni religiose in onore della Madonna Assunta in Cielo, che si festeggia ovunque il 15 agosto e spesso si accompagna con successive processioni in barca della Madonna del Mare, diffuse in tante località costiere della Calabria. Quelle da citare a Soverato e Vibo Marina, passando per Catanzaro Lide, Laghi di Sibari, Cassano dell'Ionio e la provincia di Cosenza, solo per citarne alcune tra le più famose sagre e feste religiose della nostra Calabria durante il Ferragosto. Perciò c'è molto da scegliere se si va in Calabria. Speriamo che faremo un bel gruppo il prossimo anno, faremo un bel gruppo, andiamo in Calabria per agosto, così facciamo tutti i festi, poi aspettiamo a Santo Femi e poi ci torniamo a casa. Perciò il 16 settembre, il 20 settembre torniamo
7: a casa. Bella idea.
5: Buona idea. Perciò,
7: buona idea.
5: Mettiamolo sul nostro taccuino e vediamo cosa possiamo fare.
7: La scrivo adesso.
5: Bravo.
7: Allora, andiamo a un'altra bella canzone, ma questa canzone voglio vogliamo dedicare, perché mia sora Maria Sacca vuole dedicare questa canzone, perché...
5: Per il croce o Porta del Latte?
7: No. Magari. No, vuole dedicare questa canzone perché ieri al pranzo, come sapete voi, dopo che facciamo un pranzo, you know, lavoriamo duro, ne facciamo un becchierino, una cosa di sta maniera, e tutti eravamo là,
5: belli contenti,
7: eravamo contenti. E alla fine l'ho tutto, qualche cosa non giro
5: come devono andare, va.
7: Come le cose vivono per giorno. Maria vuole mentire questa canzone per suo caro beloved marito Angelo.
5: No, ma anche, scusa.
7: Sì.
5: Prima di andare su quello lì, quando eravamo lì, prima che mi ha chiamato, mi dice: ah, domani sera potete fare qualcosa? Dico sì. Dice: canestro in un manicomio.
7: Sì. Este, una bella canzone che si chiama Un manicomio. Allora, questa è una bella canzone dedicare non solamente a Angelo, ma a tutti quelli che erano là. Ok.
5: Quelli che eravamo là.
7: E gente sanno che sono.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 091511.
7: E certamente non potete mancare di usare sempre i nostri sponsor che ci aiutano qui a noi, alla Radio Italiana 531, certamente per mantenere questo programma, non solo questo nostro programma, ma tutti i programmi della Radio Italiana 531, perciò usate sempre i nostri sponsor che loro aiutano a noi e noi aiutiamo a loro. Questa è vero.
9: È vero, una mano lava l'altro, due lava la faccia.
7: Parlando di poco prima avevamo accennato il nostro amico Nicola Priolo dal Belgium, e ha mandato un messaggino poco fa sul telefonino di Amadeo e dice così: buongiorno Amadeo, con questa poesia ho vinto qualche giorno fa un premio letterario in Calabria a Montebello Ionico. Un abbraccio Nicola a Priolo del Belgium. E questa è la poesia che lui ci ha mandato. Nella Calabria Gagania respira l'anima dell'antichità, dove echi i lenici riposo nella pietra baciata dal sole. In ogni vento ripete una parola dimenticata. Tra l'aspromonte ed il mare si innalza la memoria di una terra in cui il tempo non scorre mai di depositata. Il passato continua a regnare come un sovrano silenzioso. Bravo Nicola, una bella poesia.
10: Brava, certamente, grazie.
7: Tanti saluti dal Belgio con una temperatura ottimale di massimo 25 gradi. Ciao. Bravo Nicola, grazie della poesia.
10: Proprio perfetto,
7: sì. 25 gradi, non poteva mancare. Bello, va bene, tanti auguri per la festa di Ferragosto anche lì al Belgio per te Nicola e famiglia.
10: Sì.
7: Va bene, andiamo alla prima canzone e poi ritorniamo con voi con qualcosetta che Franco ci ha preparato.
10: Sì, questa canzone vogliamo dedicare a nostra cara amica Nella Santo, che è sempre con noi su Facebook. Buonasera Nella, una bella canzone per i nostri cari cugini, i siciliani.
11: Sogno Sicilia, a terra amata, chi da cativitti nascere

0: E va bene, di nuovo con voi. Che succede?
1: Ecco una cosa che succede.
0: Cosa succede? questo è il bello della diretta, però perché sempre ogni tanto c'è una cosa che succede, va bene.
1: Una sorpresa.
0: Allora Franco, cosa ci hai preparato questa sera per la festa di San Rocco?
1: La festa di San Rocco, c'ho un po' di storia di San Rocco. Sì, la storia di San Rocco va così. La statua di policroma di San Rocco è realizzata in legno di Tiglio con stucchi per modellare i particolari e di autore sconosciuto, e si presume che risalga alquanto meno al XVII secolo. L'autore si presume che possa essere stato di scuola napoletana. Nel 1985 vennero evidenziate delle screpolture della statua e pertanto la congrega ha seguito di esami che commissionò un'identità, copia del simulacro e dei maestri del legno di Ortisei, da usare per la processione, preservando quella originale, secolare, il tutto tra le polemiche della cittadinanza. La copia realizzata non fu valutata come identica all'originale dalla congrega e dal comitato dei festeggiamenti, e di conseguenza non venne comprata. Questo episodio fece abbandonare l'idea di una sostituzione della statua secolare con una copia. L'opera è stata invece oggetto di restauro nel luglio 2006 da parte del restauratore Grazia dei Cipodi. Molto venerato dal popolo palmese, il simulacro di San Rocco, che ripercorre l'iconografia tipica con cui è stato rappresentato il santo di Montpellier. Il volto è stato rappresentato con una barba e i capelli lunghi di colore scuro, mentre lo sguardo lo sguardò e lo rivoltò verso l'orizzonte. Ci voglio fermare qui adesso e così poi continuiamo con la storia di San Rocco. Grazie, Matteo.
2: Sì, abbiamo una dedica per il nostro amico Dominic Mussolino.
1: Sì.
2: Vuole una canzone dedicata per una come si dice, una persona molto...
1: Un altro Mussolino.
2: Un altro Mussolino, sì, Brigante.
1: Brigante Mussolino, che è stato...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: Siete ascolto il programma Calabria Mia con Vincenzo, Amadeo e Franco. Allora, continuando con la storia di San Rocco. Sì, il vestiario è composto dell'abito di color blu, in una varia tonalità, indossato solitamente per tradizione dai pellegrini, mentre alle spalle il santo è adornato da un mantello di colore rosso chiamato sarrocchino. Il suddetto mantello, oltre a coprire tutta la parte posteriore della statua fino a toccarne la base, è visibile anche frontalmente, in quanto da un lato scende dalla spalla sinistra e dall'altro lato copre la gamba destra, essendo lo stesso trattenuto del braccio destro. Con la mano sinistra il santo tiene un bastone, mentre con la mano destra mostra i segni delle peste visibili sulla coscia sinistra. La gamba destra risulta poggiata su di una piccola roccia e al lato sinistro vi è collocato un cane con una bocca, una pagnotta e con la testa rivolta verso l'alto in segno di donazione del cibo a Sarocco. La carnosità delle parti scoperte e le ampie pieghe dei vestiti riportano uno stile barocco, anche se in minima parte gli oggetti con cui è adornata la statua sono i seguenti: una croce dorata sul lato sinistro del petto, una conchiglia dorata sul lato destro del petto, una baroccia sul fianco destro e una aureola dietro la testa. La statuetta rappresenta il cane con la barocchia posta sul fianco, che solitamente adornano la statua durante l'anno, che vengono sostituiti il giorno della festa, scusate, con altri valori più pregiati che fanno parte del cosiddetto tesoro di Sarocco e che fanno parte anche del tesoro di Sarocco anche e un cappello collocato alle spalle della statua ed è anche un medaglione d'oro che vengono anch'essi fatti indossare al simulacro il giorno della festa. Ed ecco una piccola storia per voi di Sarocco. Ok, Amedeo, allora adesso sì. Sta tutta a te.
8: Sì, grazie. Voglio
9: mettiamo così prima.
10: Guardate, ci senti meglio.
9: Ci senti meglio. Abbiamo un annuncio di Santa Efemia Vergine Martire che facciamo il comitato di subcommittee delle donne organizzato un quiz night e si trova il 23 di ottobre venerdì Festival Function Center. Queste sono the details per ora. È più come si dice
10: bingo night, eh?
9: Quiz night.
10: A quiz night.
9: Quiz night. Este è una serata grande per noi. E se volete i bigliettini non possiamo a questo punto che avete telefonare, ma ci sono bigliettini available. Fra 2-3 settimane avremo più notizia, informazioni, ma mettete questa data in un calendario, 23 di ottobre, venerdì, Festival Function Center per Santa Efemia Quiz Night.
10: Okay? Vogliamo anche ricordare che la prima domenica di ottobre ci sarà organizziamo la festa dei santi medici
9: San Cosmo e Damiano
10: nella
9: sì.
10: Chiesa del Sacro Cuore qui ad Annemasse, perciò se avete bisogno dei biglietti, volete essere lì presenti per questa celebrazione, per il pranzo, no, per la chiesa, perché la chiesa è libera e ci sono molti posti, perciò se volete partecipare al pranzo quel giorno dovete prenotarvi anticipatamente, perché sappiamo che anche quella lì la giornata è molto molto interessante,
9: è grande.
10: E c'è molta gente che già ha prenotato per questa giornata, perciò
9: sì.
10: È normale, è il pranzo mensile che è la prima domenica del mese, ma questo qui è un'occasione speciale per la festa dei santi medici Cosma e Damiano, perciò telefonate a qualsiasi membro del comitato oppure a Amedeo, certamente lui è il coordinatore della sala, perciò
9: sì,
10: per sempre telefonare al suo numero o qui alla Rai Italiana 531 ogni lunedì sera, grazie.
9: 0414 698 339, se volete un bigliettino per il nostro pranzo San Cosma e Damiano, grazie. Una bella canzone, ecco qua.

0: con Vincenzo, Franco e Amedeo. Ok, allora continuando con la storia di San Rocco, adesso andiamo un po' alla processione di San Rocco. Che allora questo comincia alle ore 18 in un punto dal 16 agosto e inizia l'evento principale di tutta la festa, che è la tradizionale processione della statua di San Rocco per le vie cittadine. Per l'occasione, la vara in legno sopra la quale è collocata la statua viene adobbata di fiori e vengono inserite alla base due stanghe di legno da 6 metri ciascuna, rivestiti ciascuni, e che servono a portare, ad alzare e a trasportare alla spalla la statua. Il compito del trasporto alla spalla per le vie cittadine della vara di San Rocco aspetta a 24 portatori chiamati in gergo locale imbattatori. La processione, che ha un percorso di oltre 7 chilometri, durata circa di 4 ore e mezza, nell'ultima parte del tragitto raggiunge circa gli 800 metri di lunghezza, che mostrando a chi ha visto e partecipano che all'inizio e alla fine del corteo. Ciò in funzione dell'alta partecipazione dei fedeli che hanno seguito alla secolare devozione popolare di Palmi verso la figura di San Rocco. L'evento, che è l'unica processione, è però senza dubbio il corteo degli Spinati, a causa di un provvedimento alla diocesi mamertina di Palmi, la processione è ridotta da 2 ore e dimezzano così anche i percorsi tradizionali. Ed eccoci qui per la processione di San Rocco. E vogliamo andare a un'altra canzone adesso, alla pubblicità, quello che viene prossimo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, yeah. Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: Viva Sant'Eufemia!
1: Viva Sant'Eufemia!
2: Viva Sant'Eufemia!
1: Veramente, è la nostra patrona e protettrice del nostro bellissimo paese, Aspromontano, Sant'Eufemia Aspromonte di Calabria.
2: Yeah. Ma, sì. Mi sembra che la prima volta che mentia questa canzone in onda, con 2 o 3 anni fa, sì. Non mi ricordo, ma ci sono... E se è la stessa Sant'Eufemia o ci sono due? Perché questa canzone mi sembra che cantano da parte del mare.
1: Sì. Ma Sant'Eufemia è una, solo che ci sono.
0: È festeggiata in tante parti.
1: In tante parti dell'Italia, anche in Grecia, anche in Turchia, perché anche nella costa dalmazia c'è la cattedrale dedicata a Sant'Eufemia, dove hanno trovato si dice che la leggenda dice che hanno trovato il corpo dei marinai e l'hanno portato proprio in trionfo nella costa dalmazia. E poi a Perugia c'è un'altra cattedrale pure, poi ci abbiamo, mi sembra che in tutto ci abbiamo 5-6 cattedrali in Italia e chiese patronali che rappresentano sotto il nome di Sant'Eufemia Vergine del Marte, perciò non è in Calabria ci abbiamo Sant'Eufemia da Spromonte che è il nostro paese, poi ci abbiamo Sant'Eufemia alla Mezzia che non è praticamente a 100 km di distanza da noi, perciò dove c'è l'aeroporto internazionale, una città più grande di Sant'Eufemia, ma noi siamo la città spromontana di Sant'Eufemia.
0: Poi ci stanno anche paesi di Sant'Eufemia dietro la costa, e perciò questa canzone è stata, parlava del
1: mare. Abbiamo un'altra preghiera a Sant'Eufemia, un'altra canzone di Sant'Eufemia che è stata scritta qui in Australia dal nostro grande Franco Bava.
2: Ce l'ho.
1: E questa la premo perché vogliamo ricordare pure che il 16 di settembre avremo una messa qui nella chiesa del Sacro Cuore di Hanmash la sera verso le 7, poi ci sarà un piccolo rinfresco come al solito, perciò mettete questo qui anche sul vostro taccuino e sul vostro calendario per la festa, per la Santa Messa in onore di Sant'Eufemia Vergine del Mare qui in Australia, proprio il giorno della ricorrenza della festa patronale a Sant'Eufemia da Spromonte di Calabria, perciò un'altra serata importante nel calendario religioso qui in Adelaide. Allora parliamo, abbiamo parlato un poco prima di Ferragosto, ma c'è qualcosa che vogliamo capire, come mai questo Ferragosto è stato portato così in avanti, e così è una festa proprio italiana, molto molto riconosciuta in tutta Italia, non solo in Calabria ma in tutta Italia.
0: Una grande festa nazionale.
1: Una grande festa nazionale, quando tutto si può rilasciare, andare girando, fare i barbecue e visitare dei posti bellissimi. Allora, il falso mito d'origine romana. Si ritiene comunemente che il termine Ferragosto derivi dal latino ferie Augusti, feste di Augusto, espressione riferita e presunte celebrazioni istituite dell'imperatore Augusto nel 18 avanti Cristo, che consiste di un lungo periodo di riposo dopo i lavori agricoli del 1 al 15 agosto. Nell'antica Roma il termine feriale indicava i giorni consacrati al culto e caratterizzati della sospensione di alcune attività pubbliche, religiose e ordinarie. Non corrispondeva pertanto esattamente al moderno concetto di ferie e vacanze. Il primo agosto aveva assunto particolarmente rilievo nella memoria politica austea. In tale data, nel 30 a.C., Ottaviano conquistò

gli altri luoghi di culto. Al santuario della Dea presso il lago di Nemi, nell'8 a.C., il mese precedente denominato Sextile, fu rinominato Augusto in onore dell'imperatore. Secondo il decreto senatorio tramandato dal Macropio, la scelta fu motivata dal fatto che proprio in quel mese Augusto aveva ottenuto il primo consolato e celebrato tre trionfi portato l'Egitto sotto il dominio romano e posto fine alla guerra civile. L'origine della configurazione della ricorrenza, tuttavia, non è documentata dalle fonti antiche, motivi in cui alcuni studiosi ritengono le feste di agosto il fatto storico e parlano più semplicemente delle ferie augusti, ossia l'insieme delle suscitate festività del mese di agosto. Queste sono alcune cosette che continueremo fra poco dopo questa bella canzone.

0: Noi ci pensavamo di raccampare con Nato e con voi, appunto. Questa è la verità del mondo, non tutti.
1: Con vuole cotta, con vuole cotta.
0: Noi quando mettiamo la pasta, mettiamo un po' la vuota.
1: Una vuota, perché.
2: Provato di fare contento a tutti.
0: Ma
2: sì.
0: Cosa c'è?
2: No, apri la fila, ci no, stavo cotta, tanto cotta.
0: Quando ci mettiamo un tuo piatto, scegliono di quello. Allora, quanto per finire questa piccola intermezzo di Ferragosto. A Torino, fino alla metà del XX secolo, era diffusa l'usanza di trascorrere Ferragosto nel parco lungo il Po, nei pressi della chiesa della Madonna del Pilone, dove numerosi cittadini si recavano per pranzare a sacco e nei locali della zona. La consuetudine era nota piemontese come la festa delle Pignate e la Madonna del Pilone, festa del Pontile e della Madonna del Pilone. In diverse località italiane il 15 agosto inoltre caratterizzato da celebrazione legata alla solennità dell'Assunzione di Maria. A Messina si svolge la processione della Varia di Messina, una grande macchina votiva dedicata alla Madonna Assunta, alta circa 14 metri e del peso di circa 8 tonnellate. È trascinata mediamente lungo le corde di Cefalù. Ha luogo una processione marittima durante la quale l'immagine dell'Assunta viene trasportata su imbarcazioni accompagnate dalle barche dei pescatori. Altre manifestazioni hanno carattere prevalentemente civile e tradizionale. A Porto Santo Stefano, il giorno di Ferragosto, si disputa il palio marino dell'Argentario, gara remiera tra i rioni della località. A Sorteno si svolge invece la giostra di Saraceno, tradizionalmente disputata nel pomeriggio del 15 agosto. Perciò queste sono delle cosette che veramente ci fanno onore a tutta l'Italia, perché ogni posto che andiamo c'è una tradizione, una festa e una banda che suona.
2: Eppure qui in Australia, nel senso, ogni paese che noi veniamo, specialmente dei paesi calabresi e Campania anche, del sud Italia avrei di più, e ci sta una santa protettrice del paese, certo. E c'è una festa all'anno di questa santa,
0: come dice, c'è una canzone che dice in paese
2: va osco trova,
0: osco che trova, e noi siamo qua in Australia
2: abbiamo portato l'uso avanti di Santo Fevi, della festa grandiosa, ecco, bravo. Di Santo Fevi,
0: e poi non solo noi, poi ci stanno tante altre
2: quello che dico, sì,
0: ognuno porta la sua,
2: ogni paese prova di portare la sua
0: tradizione e cultura, è certamente un percorso veramente bellissimo. Allora, il nostro Amadeo, se può guardare a me, non il telefono, per favore, grazie.
1: Sì.
0: Perché sei più bello del telefono, no? Al tuo telefonino.
1: Stai leggendo.
0: Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi, quasi in pilo d'arrivo.
1: Quasi.
3: Una sera camminando a passo lento, tutta una luce che brillava tanto. A luna china

0: Eu prego notte e giorno, lui signori.
1: A tutti i figli. E sulle note di questo nostro sito siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì, con il programma Calabria Mia. Certamente voglio ringraziare a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook, quelli che avete telefonato questa sera, grazie a tutti voi, perché è importante sapere che ci ascoltate e ci seguite ovunque voi trovate in giro per il mondo. Questo fa onore alla nostra radio italiana 531 di Adelaide e il programma Calabria Mia. E voglio ringraziare anche i miei colleghi, certamente questa sera, come sempre diciamo sempre per anzianità, al nostro amico Franco Fedele. E sempre se potete ascoltare Franco Fedele questo venerdì prossimo con il suo programma La Doppietta dalle 2 alle 4.
2: Grazie, Vincenzo. Sì, da me Franco, grazie dell'ascolto, che ho sperato che la nostra compagnia con il programma Calabria Mini sia stata di vostro gradimento. Allora, da me Franco, una buona notte e come ha detto Vincenzo, volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80? Potete farlo sincronizzandovi sulla stazione radio 531 di Adelaide di nuovo questo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. Grazie dell'ascolto, buonanotte Vincenzo, buonanotte Amedeo, alla prossima settimana, grazie.
1: Grazie Franco, buona settimana anche a te e al nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente della nostra associazione Santo Femi Vergine Marti dell'Ade, Amadea Tripodi. Grazie Amadea per il tuo lavoro e le belle canzoni.
3: Grazie Vincenzo, grazie per la tua compagnia, grazie Francesco per la vostra compagnia stasera e grazie a tutti voi per la vostra compagnia stasera, un'altra sera di nostro bello programma Calabria Mia. E grazie a tutti in ascolto, in vista su Facebook, tanti tanti grandissime grazie a tutti voi. Seguite la pagina e spingete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma vogliamo crescere più di numero uno se possibile. Allora da me Amadeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts, come sempre, and ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie e ciao.
1: Grazie Amedeo e da parte mia voglio ringraziarvi, come ho detto poco prima, anche Amedeo, a tutti voi che ci seguite sulla pagina, particolarmente il nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada, il nostro
3: Antonio Nesci
1: di Perugia,
3: Nicola.
1: E Nicola del Belgio, certamente questi sono alcuni nomi che vogliamo portarli avanti perché si prestano molto per questo programma Calabria Mia e certamente senza di loro e senza di voi questo programma non potrebbe andare avanti. Vi ringraziamo per l'ascolto, ma soprattutto voglio ringraziarvi fino alla settimana prossima con questo programma Calabria Mia e come sempre buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao.

Piagne sempre sto gol, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

e intonava These Arms of Mine, l'effetto che otteneva sulle donne in sala era inequivocabile, al punto da metterlo spesso nei guai. Una sera, nel North Carolina, nel bel mezzo della canzone, un uomo, in preda ad un attacco di gelosia, salì sul palco e lo colpì violentemente sul viso. Redding non cadde a terra, ma continuò a cantare. Cantò fino all'ultima nota. Poi, finita la canzone, si sollevò e posò lentamente il microfono sull'asta. Scese dal palco e andò verso l'uomo che lo aveva picchiato. Una furia. Dovettero fermarlo in tre.

Otis era grosso e sapeva come proteggersi. Veniva dalla strada e aveva imparato a difendersi nei vicoli di Bellevue, il quartiere nero di Macon. Era determinato e risoluto. Tutto quello di cui aveva bisogno era una squadra che potesse aiutarlo ad esprimersi al meglio, a scrivere le sue canzoni. Gli vennero in aiuto 4 ragazzi, 2 bianchi e 2 neri. Si facevano chiamare MGs ed erano la resident band della Stax. Il loro leader era il chitarrista Steve Cropper ed è a lui che si deve il primo grande successo di Otis. L'idea gli venne sotto la doccia, esattamente la mattina del 28 dicembre del 1964. Quel giorno avevano lo studio prenotato per una sessione di registrazione con Otis, o Mr. Pitiful, come lo chiamavano i DJ per via del suo modo di supplicare quando cantava. Mr. Pitiful, eh? Pensò Steve, e improvvisando su quel nomignolo gli venne in mente un motivo. Mister Compassionevole, tesoro. È così che mi chiamano.

gli sembrò una buona idea per una canzone, perfetta per lui. Uscì di corsa dalla doccia e mentre andava a prendere Otis, continuò a canticchiarselo per paura di dimenticarlo. Lo completarono in 10 minuti, esattamente il tragitto che separava l'albergo di Otis dalla Stax. La incisero in poco meno di 2 ore e per la prima volta Redding finì nelle classifiche pop, conquistando anche il pubblico bianco. Il successo del singolo spronò Jim Stewart, il presidente della Stax, nella realizzazione di un intero album per Otis and the MGs. The Great Otis Redding Sings Ballads.

Le sedute di registrazioni cominciarono nel gennaio del 1965 e la canzone più interessante era una cover, un successo di Jerry Butler, inciso dallo stesso autore nel 1958. Ironia della sorte volle che poche settimane dopo la registrazione, nell'aeroporto di Atlanta, Otis incontrò Jerry. Ehi, amico, come stai? Alla grande, Otis, gli rispose Butler. Dove te ne vai di bello? A Buffalo. Incredibile, anche io. Cosa vai a fare? Un concerto, all'auditorium. Allora è destino, amico. Siamo nello stesso cartellone. I due erano anche nello stesso albergo e quella sera, dopo lo show, Otis invitò Jerry per bere qualcosa insieme. Restarono seduti a chiacchierare e spettegolare per un po', fino a quando Otis tirò fuori la sua chitarra. La portava sempre con sé. Era piuttosto malconcia, ma gli serviva per appuntare le sue idee e spiegarle poi ai ragazzi della Stax. Ehi Jerry, ascolta questa. Suonò un paio di accordi e iniziò a cantare una melodia. Poi si fermò e disse: lo sai, non sono mai riuscito a finirla. Jerry Butler non restò affatto impressionato, ma quel gioco delle canzoni non risolte lo intrigò. Pensò che in fondo anche lui aveva qualcosa che non riusciva a terminare e, visto che era lì, decise di provare a svilupparla con il suo talentuoso amico.

fece un lungo respiro e intonò, quasi sussurrando: ti ho amata troppo a lungo per fermarmi adesso. So che sei stanca e vuoi sentirti libera. Poi aggiunse: sono quasi 3 anni che provo a finire questa canzone, ma non riesco ad andare oltre questi versi. Otis sgranò gli occhi. Amico, è una hit. Ti piace? Scherzi? È fantastica. Sai che ti dico? Lasciami provare ad andare avanti. Chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono. I due si strinsero la mano sorridendo. Passarono 2 settimane. Jerry Butler era a Detroit per un concerto. Qualcuno lo chiamò in camerino dicendo che c'era una telefonata per lui. Non fece in tempo a dire pronto che una voce lo travolse. Cosa ti avevo detto, Jerry? È una hit, non mi sbaglio mai, amico! Jerry Butler per un attimo restò in silenzio. Era confuso. Non riusciva a capire chi fosse e di chi diavolo stesse parlando. Jerry, ci sei, amico? Finalmente capì che dall'altra parte del telefono c'era Otis Redding. Era della sua canzone che stava parlando. Otis, calma, calma, amico, ma come fai a dire che è una hit? Non lo dico io, lo dice la gente, è ovunque. Cosa? Ma dai, mi prendi in giro? No, è dappertutto. La gente sta assaltando i negozi di dischi come se stessero regalando caramelle. Sei scorretto, amico. L'hai pubblicata senza dirmi nulla. Non erano questi i patti. Ma Jerry, aspetta! Butler riagganciò seccato il telefono. Non attraversava un buon momento discografico e aveva un bisogno disperato di canzoni. Regalandola ad Otis, aveva perduto una grande.

0: Cercò di dimenticarsene per far sbollire la rabbia, ma ovunque andasse, tutti gli parlavano della nuova canzone di Otis. Jerry, hai sentito l'ultima canzone di Otis? No, però l'ho scritta io. Poi si convinse ad ascoltarla. Chiamò Otis e gli chiese di suonargliela al telefono. Non appena fece partire il nastro, la sua gelosia svanì. Redding aveva portato la canzone in una direzione nuova. Le sue parole scivolavano su un arrangiamento semplice e ingegnoso. Ogni nota era cantata con il giusto peso. La bellezza delle parole rendevano il messaggio universale. L'amore che si fa aspettare troppo a lungo. La stagione in cui celebrarlo che sembra non arrivare mai. Otis aveva spezzato la frase principale, inserendo delle pause che caricavano di pathos il significato. Ti ho, pausa, amata, pausa, troppo a lungo.
1: I've been loving you too long.
0: Una delle più belle ballate soul di tutti i tempi. Venne pubblicata il 19 aprile del 1965. Otis venne spedito nella stratosfera e iniziarono a piovere finalmente soldi per lui e per il suo vecchio amico Jerry Butler.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Segfrido Ranucci. È ancora in corso l'incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato Arturo Cola. Obiettivo del colloquio: definire la strategia difensiva in vista dell'udienza del riesame prevista la prossima settimana. Cola ha detto ai cronisti che Lavitola aveva avvisato Ranucci un mese prima del rischio attentati e che il suo assistito intende chiarire e integrare le sue dichiarazioni. Allora ascoltiamo il legale.
3: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché in sede di udienza di riesame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
2: Dall'estero, ore decisive per il Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti nell'attuazione del piano di pace per Gaza promosso dalla Board of Peace, nonostante le resistenze del governo israeliano oramai in clima elettorale. Il genero e inviato di Trump, Kushner, ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, che pochi giorni fa ha respinto l'accordo in 15 punti voluto da Washington. Ieri in Egitto Kushner ha avuto anche un colloquio con una delegazione di alto livello di Hamas. E allo scadere dei 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti, l'Iran, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avverte che è pronta ad una escalation se la diplomazia non porterà a risultati concreti. Il presidente Trump ha intanto affermato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si immischierà nel conflitto nello stretto di Hormuz. Iran e Oman da settimane sono in trattative per un nuovo regime di navigazione nello stretto. Ancora una tragedia dell'immigrazione: 7 migranti sono morti e 2 sono in gravi condizioni mentre si trovavano su un barcone partito dalla Libia che è stato soccorso da una nave di emergency. A bordo una 50 di persone originarie della Somalia e dell'Egitto, e tra loro ci sono anche 5 donne e 29 minori. La ONG si sta ora dirigendo al porto di Bari. Tragedia in Veneto: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Dolo, in provincia di Venezia, dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna, una donna di 39 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto a Camponogara. La donna, al termine di una relazione, avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Il femminicidio dovrebbe risalire al giorno di Ferragosto. Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, è in coma farmacologico dopo che ha rischiato di morire annegato in una piscina di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
4: Il 21enne francese nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Trépy non sa nuotare e una volta in difficoltà è stato soccorso dai presenti, ma quando già presentava sintomi di annegamento. Grazie all'elicottero però il trasporto è avvenuto rapidamente verso la struttura sanitaria, dove il giocatore è giunto intubato e dove gli è stata riscontrata la presenza di molto liquido nei polmoni che rendeva difficile lo scambio di ossigeno. Per consentire la somministrazione di una terapia, il giovane è tenuto in coma farmacologico. Trépy avrebbe ripreso oggi gli allenamenti nel centro sportivo rossoblu di Seminello dopo il riposo concesso da mister Pisacane alla squadra, reduce dal debutto ufficiale nella nuova stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sull'Arezzo per 1-0 venerdì scorso. Il francese, cresciuto nel vivaio del Cagliari, aveva giocato da titolare nel tridente offensivo a conferma di quanto sia ormai un elemento apprezzato dall'allenatore, che gli ha sempre dato fiducia e minuti in tutti i test del precampionato.
2: Indagini ancora in corso a Messina dopo il furto dei capolavori del 400 al Museo regionale, per capire come sia stato possibile trafugare le opere nonostante il sistema di allarme e la vigilanza.
5: Si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi, eseguiti anche dalla scientifica, è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
0: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Niente da fare anche oggi per il Palio di Siena, rinviato a domani a causa del maltempo. L'ultimo doppio rinvio della manifestazione risale a luglio del 2024. Il prossimo GR1 alle 16.
6: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
9: Farò ricorso sulla Gazzetta.
10: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
11: Posso vincere.
12: Ispirato a una storia vera.
13: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
14: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
15: Non sai stare al tuo posto.
16: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
17: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
18: La legge di Lidia Poet, da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
19: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione, evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, a cura di Viviana Verbaro. Una giornata insieme per passare dagli studi radiofonici alla vita reale, con visite mediche, screening gratuiti, corner di informazione, angoli di benessere e tavole rotonde generazionali moderate dai più noti giornalisti medico-scientifici, dedicate alle diverse fasi della vita, perché i più piccoli non hanno le stesse problematiche dell'anziano e la donna non è uguale all'uomo. Prima tavola rotonda, parliamo di neonati e bambini. E nei primi 1000 giorni di vita che si gioca la partita e si pongono le fondamenta. La crescita sana della persona comincia appena nati e la prevenzione e la cura tracciano il percorso per un futuro in salute. Confronto sulla prevenzione primaria, le vaccinazioni e l'impatto della disconnessione digitale nei più piccoli. Con Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, Carlo Dionisi Vici, responsabile dell'unità operativa complessa di patologia metabolica presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, modera Carla Massi, giornalista scientifica del quotidiano Il Messaggero.
20: Partiamo. L'idea è quella di far parlare super esperti su questi primi 1000 giorni di vita. Quindi i primi 2 anni, di fatto, di vita di un essere umano. Ma parlando con loro si scopre che in realtà è anche un po' prima dei 1000 giorni, perché ormai ci hanno già detto da alcune patologie delle mamme, condizioni particolari, vanno controllate, alcuni sono 1000 e un po' questi giorni. È un progetto che per gli addetti ai lavori è molto vecchio, molto anziano. È stato varato nel 2020 e adesso sta entrando nel vivo, per cui qui abbiamo la fortuna, almeno per me che faccio questo lavoro, di averli tutti insieme e così prendo appunti e non devo telefonare ad ognuno di loro per intervistarli. Però volevo anche dire a chi magari ancora non lo sa che siamo arrivati a 6 nati per 1000 abitanti, erano 11,3 nel 1980, sono e 9,5 nel 2000. Quindi dal 2000 al 2006 siamo passati da 9,5 ogni 1000 abitanti a 6 nati. Quindi devo dire una situazione che pensare al futuro mi preoccupa, anche perché per poter mantenere, diciamo, una soglia siamo un po' fuori da quello che è un ricambio vero generazionale. Quindi probabilmente quelli che ci sono li dobbiamo anche curare, fare in modo che stiano bene, che altrimenti abbiamo anche una davvero difficoltà di ricambio. Quindi ogni donna ha 1,13 figli per donna, ma secondo i numeri, lo sto sempre dando, è 2,1 dovrebbe essere, quindi siamo abbastanza lontani. Altri due numeri per capire meglio come stiamo. abbiamo una popolazione infantile il cui 20% è in sovrappeso. 9-8 è obeso. Il 2-6 è gravemente obeso. Abbiamo un 3-4% di pressione alta, bambini under 10 stiamo parlando, e questo problema della pressione alta nei bambini obesi sale al 25%. Abbiamo 200

0: Dunque, lettera dell'alfabeto, l'ho messo in ordine all'alfabeto. Direttore scientifico Antonio Gasparini, direttore scientifico Fondazione Policlinica Università Geneli, coordinare di medicina. Allora, possiamo vantare di avere dei test neonatali, cominciamo dal momento, che arrivano a individuare, se non sbaglio, 49 malattie, giusto? Allora, questo, di tante disgrazie, possiamo invece pensare che sia un grande vanto per il nostro paese. Ci aiuta un po' a capire di che stiamo parlando e i vantaggi di questo. E subito dopo lei può parlarci anche del, lei ha parlato di un altro rapporto tra questo tipo di, tra lo strini e l'alimentazione, subito.
1: Penso che sia molto importante considerare che alla nascita oggi è legge lo screening neonatale non oltre 49 l'età porche, catto da 10 anni. Questa legge è stata promulgata nel 2016 ed è una legge che oggi ha creato una, uno scenario italiano che sicuramente è più ampio in Europa e uno dei primi tre a livello internazionale globale. Lo screening neonatale di queste malattie nasce dalla necessità di intercettare in un neonato che presumibilmente asintomatico una malattia trattabile, quindi poter intervenire il prima possibile per cercare di migliorare la prognosi. L'Italia ha una lunga tradizione, di cui partiamo da Bobea, che è stato il fondatore della neuropsichiatria trattabile, istituì lo screening della ghiacchetonuria. Questo parliamo degli anni 70-60, per cui dalla legge 104 si è arrivati all'attuale legge, quindi è un atto di prevenzione secondaria. E intorno a questo però ci siamo resi conto come molte di queste malattie sono curabili attraverso una biella con delle, quella che possiamo chiamare una farmaconutrizione, e questa farmaconutrizione poteva creare degli squilibri o poteva arrivare utilizzare dei prodotti che forse non erano i migliori per questi bambini dal punto di vista di quello che oggi ci aspettiamo, di far crescere questi bambini sani, di evitare patologie secondarie come potrebbe essere l'obesità, l'ipertensione, la sindrome metabolica. In questo momento c'è una focus e un'attenzione da parte di noi pediatri che curiamo questi bambini anche nel cercare di evitare di indurre delle complicanze secondarie legate a una cattiva gestione della nutrizione metabolica. Questo quindi in sintesi è un pochino l'auspicio e il, oltretutto è l'oggetto di incontri scientifici recenti e anche di pubblicazioni recenti dedicate a questo argomento, che direi è altrettanto innovativo e quanto lo è lo streaming.
0: Un'ultima, lei ha parlato di carenze che si scoprono durante una gravidanza o al momento della nascita del bambino. Giorni fa che ho fatto una diagnosi di scorbuto di nuovo per un bambino, quindi non dobbiamo stupirci di nulla, anche se fa un po' paura.
1: Allora, ma lo screening neonatale va a guardare un profilo metabolico alterato ed esiste una malattia che è legata al metabolismo della vitamina B. Quindi nel cercare questa malattia metabolica è venuto fuori che un ampio numero di bambini risultava positivo per questa situazione, ma non erano malati, avevano invece una carenza materna. E che cosa crea questa situazione? Da un lato il capire come mai, e questo è potuto da un lato a cattive abitudini alimentari, se non erano legate alla dieta vegana non supplementata, a condizioni materna che con la gastrite atrofica che impedisce un buon assorbimento da parte della mamma della fimbria gestante della vitamina B12, e poi anche la popolazione immigrata. La popolazione immigrata che viene da India, da Bangladesh, da questi paesi, da Pakistan, dove c'è una dieta prevalentemente vegetariana, può creare condizioni carenziali. Questa carenza è una carenza che oggi viene in qualche modo corretta all'aumento dello stream di fronte a quello che è un falso positivo per i pediatri. Quella che potrebbe essere una proposta futura proprio da considerare nei primi giorni, che comprendono quindi anche il periodo del crescimento, è oltre a fare la prevenzione dei difetti del tubo neurale o l'acido fobico, potrebbero essere fatte una prevenzione delle potenziali perezze di vitamina B12 somministrando alle gestanti una dose simbolo di vitamina

0: Navidoso, che sappiamo peraltro averne di vita di 6 mesi, per cui hanno copertura estremamente. Quindi questa è una proposta per il futuro che potrete essere discussa.
1: Bene, allora passiamo alla quella primaria prevenzione, che è l'allattamento. Interessa molto spiegare quanto è produttivo, cioè mi sembra di capire che state continuando la vostra, o i neonatologi, la vostra, diciamo, battaglia informativa soprattutto proprio su questo argomento, perché sembra che il 90% delle madri iniziano ad allattare, ma non arrivano oltre, cioè solo il 30% arriva oltre i 6 mesi.
0: Di parlare di neonati, di latte materno, ma noi ci chiamiamo mammiferi, mammella, mamma, e la mamma produce una secrezione che somiglia molto al liquido amniotico, che poi diventa colostro, poi diventa latte. È una magia questa della natura, per la quale ogni mamma allante giusto per il suo quattro, per quel 2 meno di in quel momento che lui aggiunge. Quindi non sostenere, non proteggere, non difendere il latte materno diventa una contraddizione in termini. Noi dobbiamo recuperare comunque questo valore, soprattutto un valore che fa capire quanto quel latte materno sia un mezzo, un fine per la mamma, perché è ben consolidato il fatto che tanto più quanto più allatti puoi rischiare di venire percentualmente di avere alcune malattie anche rilevanti, ma soprattutto poi va bene anche dal punto di vista ambientale, perché la tripteno non inquina, va bene dal punto di vista economico, quindi non c'è nessun motivo per non valorizzare il latte materno. Ancora di più anche i più fragili, perché se fa bene al neonato che sta bene, che è nato bene, fa bene a maggior ragione anche per quello che è nato prematuro. Va bene anche se il latte da altre mamme viene poi pastorizzato e poi congelato, è latte umano di banca, ma è specie specifico, come diciamo noi, cioè è sempre un latte della stessa specie umana. E questo ha un punto di vista anche non solo nutrizionale, ma anche di difesa, cioè i bambini che stanno in terapia intensiva, tanto per riprenderci da qua, in quei posti dove c'è la banda del latte, hanno meno patologie e vengono dimessi prima dalla terapia intensiva al neonato. Ci sono dati abbastanza consolidati. È per questo che come società italiana di neonatologia, ma anche come società europee neonatologiche, ma anche poi pediatriche, andiamo a perorare e a rinforzare molto il valore anche del latte umano di banca, che è poi un atto solidale peraltro di mamme, con altre mamme, ed è una cosa anche molto bella da un punto di vista così ideale. Quindi assolutamente proteggere, perché diceva prima tutti quei dati che sono spaventosi, ma sono anche spaventosamente veri. Se pensiamo dal 2008 ad adesso abbiamo perso circa 2 milioni di cittadini da quando è iniziato quello che viene chiamato l'inverno demografico, no? Parte che mi viene da dire che l'inverno demografico, c'è l'inverno, ma dopo c'è sempre anche la primavera, poi l'estate, poi l'autunno, voglio dire. E l'inverno, se è un momento di crisi perché fa freddo e allora bisogna coprirsi, vuol dire bisogna correre ai ripari. Quindi bisogna valorizzare il brand del neonato, del bambino. Si vedono meno bambini in giro. Se quei pochi bambini, se li si vedono al ristorante, altro tema che poi magari affronterà Rino Agostiniani, si vedono poi magari col cellulare in mano, così stanno buoni e non rompono le scatole. Adesso vado un po' a parlare facile, ma giusto perché bisogna anche un po' provocare che non diventi un mondo degli adulti, perché il mondo degli adulti fa saltare il welfare, giusto se vogliamo entrare un po' nel pratico, perché il patto generazionale è quello che diceva la giornalista, e 2.1, che è l'equilibrio fra nati e poi quelli che se ne vanno, cioè quelli che muoiono, e 2.1, noi adesso siamo a 1.14 nel 2025, è il più basso d'Europa, era 1.18 nel 24, stiamo ogni anno facendo dei record negativi, nascono meno di 1.000 bambini al giorno.
1: 970.
0: E quindi da un lato, secondo me, i politici di qualunque estrazione si siano devono mettere al centro delle loro politiche questo tema, come hanno fatto anche altri stati, perché frenare questo inverno è possibile arrivare verso la primavera se si danno degli stimoli, perché la denatalità, questo nome brutto con il suffisso de prima, che come depressione, denatalità, è un tema che è multifattoriale, sono tanti motivi, non sono soltanto motivi sociali, non sono soltanto motivi economici, sono anche forse motivi anche generazionali, se ne parlava prima, forse si è persa anche un po' la bellezza della fatica, perché un altro tema è anche penso questo, però dobbiamo metterci insieme tutti, ognuno con le competenze proprie, per ritirare su questa situazione, questo brand lo chiamo io. E quindi il latte materno, tornando alla domanda, è fantastico, perché il latte materno è una magia, cambia a ogni poppata, cambia a un giorno. La mamma ha un latte diverso se il bambino è un maschio o una femmina, è diverso se è prematuro, se è nato a termine. Ha una plasticità incredibile, questo ci dà la dimensione di quanto la natura voglia poi fare questo, di quanto noi non possiamo contrastarla troppo. Quindi davvero accenderei questo cuore dei mille giorni, che è la nascita, un evento di straordinaria bellezza, di straordinaria energia. È l'unica volta in cui entra una persona in ospedale, ne escono due, qualche volta tre, raramente quattro. Sì. Due cartelle amministrative, tre cartelle amministrative, quattro cartelle. Ma è una magia, la prima volta che... Se io arrivo in mangiare...
1: Codice di scale nuovo.
0: Cosa? Codice di scale nuovo, esatto. È bellissimo. Se uno entra in sala parto, trova uno sprigionamento di energia di cui io personalmente mi sono nutrito per tanti anni, perché è cosa dà più energia che l'inizio di vita? Nulla.
1: Allora, e quindi quei voci che nascono di bambini dobbiamo spegnarsi a farli diventare esatto, da proteggerli ancora prima che nascano. Facciamo tutti gli screening, perché altrimenti
0: nella loro fragilità, anche quando nascono prematuri, quel periodo in cui stanno in terapia intensiva.
1: Non voglio essere un blasfema, ma è quasi come panda, insomma.
0: No, cioè, arriviamo a quel.
1: Non ci arriviamo.
0: No, speriamo di no.
1: No, però nella nostra testa per farlo capire.
0: Speriamo di no.
2: La strada in quel senso.
0: Se no dobbiamo.
1: No.
0: I politici devono fare delle politiche, appunto, come noi che siamo i medici e diamo le medicine. I politici faranno delle politiche che siano proattive a ripopolare questa nazione che si sta un po' spopolando. Le previsioni nei prossimi decenni sono di calo importante in termini di milioni di abitanti, con aumento dell'età, con quindi diminuzione anche di quelli che lavoreranno e che dovranno anche pensare di mantenere quelli che finiranno di lavorare.
1: Ultima
0: se finiranno mai di lavorare.
1: Proprio prima parlava dei nuovi nati da immigrati, e quindi l'idea che devi studiarli per capire quali sono le loro fragilità, perché altrimenti la crescita...
3: Ma non possiamo fare a meno di questa popolazione, perché è indispensabile.
0: Non possiamo fare a meno.
1: Non ne possiamo.
0: Un 15-16% di quei pochi neonati preziosi come i diamanti sono stranieri.
1: Sì, allora, arriviamo a quello che Gasparini diceva prima. La maggior parte delle malattie di cui mi occupo, e chi è che non sa di che malattie si occupa, vengono esattamente dal momento... dai primi mille giorni. Abbiamo prima parlato proprio di sovrappeso. Ci può fare un, ovviamente in termini molto ridotti, ma un'idea qual è quella malattia che noi ritroviamo in un bambino di 10 anni, di 11 anni, che non è stata intercettata prima, non è stata capita prima, che può portare poi anche a spese, invalidità o para invalidità da grande. Noi qui ci fermiamo intorno, insomma, diciamo almeno sotto i 18, oppure anche perché poi il bambino sovrappeso e obeso, cioè la persona da bambino obeso resta anche da duri, genere, è raro che ci sia, giusto? Ecco, allora ci aiuta a capire su quali punti noi possiamo intercettare prima.
4: Innanzitutto grazie dell'invito, e quando mi hanno detto, mi avevano segnato un'altra conferenza, che non era questa, e io ho detto per curiosità mia, che capita a volte che ognuno di noi che è un po' age dice fammi andare a vedere le cose in cui magari possa essere più utile. E cioè, per varie motivazioni che la toccheremo, quando ho visto questa con Terè, ho detto questa per me era la più interessante, sarebbero le date alternative, era quella dove io uno come me poteva essere timpio. Ma non più utile per te, per conoscenze personali, ma perché sempre più vedo la necessità di muoverci in maniera contaminandoci, perché sennò parliamo sempre tra noi. Se io andassi in un congresso di gastroenterologia so ormai perfettamente cosa dice uno di noi, cosa mi posso aspettare. Invece io apprendo sempre di più quando mi muovo e andando a entrare in aree dove normalmente non, apparentemente non abbiamo expertise. Nella realtà dei fatti io sono qua per due motivi. Primo, perché essendo un microbiota flex, cioè un malato di questo nuovo mondo, di questa nuova entità di microbi, batteri, parassiti, miceti, virus, che nell'apparato digerente, so che tutti i dati ci dicono che il bambino nasce abbastanza sterile, che il grande colonizzatore del bambino è la madre, che se noi non curiamo bene la madre quando il bambino nasce, il bambino rischia tutta una serie di variabili non genetiche, epigenetiche, che sono ben più importanti le variabili genetiche, e quindi noi dobbiamo prenderci cura del bambino e della mamma. E poi quei primi mesi di vita dove l'intestino è pressoché, diciamo non abbastanza colonizzato, e dove la prima colonizzazione, quella che ora si chiama core microbiota, core genome, un genoma variabile, si struttura nei primi 3-4 anni di vita. È il momento dove il sistema immunitario in qualche modo si struttura, che se noi sbagliamo lì, ci troviamo tutta la vita una serie di variabili che diventano in qualche modo genetiche, perché poi alla fine anche qua, ormai i paradigmi di genetica e di epigenetica sono saltati, perché se io ho un genoma variabile che la madre trasmette al figlio e che va a colonizzare quel bambino e che quel bambino se lo trova tutta la vita, in realtà è una variabile epigenetica che diventa genetica e che non cambia durante la vita, perché è quella che educa il sistema immunitario. Questo avviene nei primi 1000 giorni di vita e probabilmente anche durante, e qui ho esperti di grande livello che già vive durante la pancia della mamma. Calcolate che i modelli di trapianto di microbiota ne dicono che se io trapianto il microbiota di una donna obesa in il topolino adulto, il topolino tende ad aumentare di peso, ma poi torna a quello di prima. Se lo trapianto in un topolino dove ancora non è sviluppato il sistema immunitario, quel microbiota colonizza per sempre l'intestino di quel topolino. Quindi curare le madri per curare i figli. Poi vi dico una dinamica che vedo sempre più nella mia pratica clinica. Io ormai so perfettamente quali malattie può sviluppare una persona in base a che cosa gli è successo nei primi 5 anni di vita. Una delle cose più difficili per chi fa clinica è entrare in empatia con il paziente. Quando il paziente si siede di fronte a me e mi dice io vengo da lei perché ho una colite ulcerosa, ho 20 scariche al giorno, ho questa malattia, ho trovato vari biologici, non riescono a trovare una soluzione. La mia domanda non è come stai e cos'hai, ma racconta i primi 10 anni della tua vita. E guardate che in quei primi 10 anni della tua vita trovi di tutto. Non esiste una persona che non ha malattia immunomediata pesante che ha avuto una vita felice. Dove la felicità non è, non immaginate di ricchezza, La felicità è qualcosa di ben più complesso, un contesto sereno di equilibrio tra due genitori, tra i caregiver, di un bambino che cresce senza traumi economici, sociali, tutto quello che potete immaginare. Questa dimostrazione che io, se dovessi dire come prevenire le mie malattie, dovrei dire lavorare su quei primi 3 anni, 4 anni, forse un po' di più. Io, la mia impressione è che forse si va un pochino più lunghi. Però se un bambino ha i primi 10 anni felici, guardate che è difficilissimo che sviluppi tantissime malattie immunomediate, qui vedo il professor Vicari in sala, tutto il mondo delle malattie neuropsichiatriche, che poi molto spesso sono collegate a tante malattie immunologiche. Quindi il mio interesse da adulto è, attenzione, perché quello che voi, pediatri, neonatologi, fate e che potete trasmettere, se voi non lo fate bene, noi deriviamo dalle malattie dell'adulto, non c'è niente da fare. E noi poi dobbiamo curare malattie che si potevano prevenire. E per questo che noi dobbiamo, noi che ci occupiamo di malattie croniche che stanno facendo esplodere il Servizio Sanitario Nazionale. Noi stiamo arrivando a 85, 90, 95 anni con 10 malattie che prendono dalle 10 alle 20 pillole al giorno, che fortunatamente muoiono sempre più tardi, ma che hanno malattie in moltissimi dei casi e la prevenzione comincia da quei primi 10 anni lì. Per andare al mondo della meta-infiammazione è un dramma assoluto. Guardate che noi stiamo andando sparati, come stanno andando gli Stati Uniti, che sono sempre avanti a noi e molte volte dobbiamo guardarli per evitare gli errori che fanno loro, nel mondo dell'insulino resistente e del diabete giovanile. In questo, negli Stati Uniti, anche al 14, il 15-20% è diabetico. Cioè essere, altro che l'insulino resistente, diabetico. Cioè essere diabetici a 14 anni vuol dire che l'infarto lo fai a 28, per il tumore della prostata lo fai a 35, a 30 fai il tumore del seno. E poi il sistema sanitario quanto è sostenibile? Perché per fortuna abbiamo farmaci meravigliosi, ma cronicizziamo malattie che avremmo potuto prevenire. E ultima cosa, ho un altro ruolo a parte di quello delle direzioni scientifiche del mio ospedale, del mio ruolo in università, sono l'attuale del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare, che è un organo del Ministero della Salute, che è un'interfaccia con essa, che è l'European Food and Safety Agency di Parma, che ha sempre fatto un ruolo che io non comprenderò di tutto, e ieri ho avuto un'audizione in essa su questo, che aveva a che fare con una cosa strana. Ma per voi, scusatemi, ma che cos'è la sicurezza alimentare? E io ve lo dico, ma prendendomi le responsabilità di quello che dico, quando io vedo una merendina per bambini e leggo che cosa c'è dentro e leggo la composizione, vedo che ha 14 alimenti o 14... io so benissimo che quelli sono alimenti infiammatori e so perfettamente che rispetto allo yoghurt della frutta tagliata dentro non c'è paura da vista nutrizionale. Quindi il discorso di sicurezza alimentare non ha a che fare solo c'è del mercurio, c'è un prione, ma è la salubrità di un alimento. Quindi il paradigma che l'Italia sta facendo a ogni livello è trasformare un alimento safe in un alimento anche che non faccia male. E quindi una comunicazione corretta, perché io ritengo che sia vergognoso, che nelle elementari italiane non si faccia educazione alimentare ai bambini, agli insegnanti e ai genitori. E termino, io sono nonno di una bimba di 3 anni, e una bimba, mia figlia vive a Roma Nord, un avvocato, una persona colta, insieme che ha una classe di persone per bene, colte, carini. Ogni volta che vanno a una festina di bambini di 3 anni, per me, gastroenterologo dell'adulto, non c'è un alimento giusto sulla tavola di quei bambini di 3 anni. Ci sono solo delle schifezze di energy drink, di succhi di frutta ultraprocessati, di patatine, di pizzette, di merendine, di pasticcini, tutte cose che un bambino non dovrebbe mangiare. O dovrebbe mangiare raramente, ogni tanto, perché uno può anche peccare. Però non può essere la base dell'alimentazione di un bambino, perché io so che quel bambino, dato che le festine le fanno molto spesso, sti bambini, quei bambini saranno inevitabilmente insulino resistenti, tenderanno al sovrappeso viscerale, la metà di loro diventa diabetico, poi verranno da me per fare semaglutide, le punturine di GLP-1, che io non ho ancora capito perché nessuno ha capito che sono una terapia sostitutiva ormonale, perché sono prodotte da ormoni che nei bambini un inflammatory microbiome di proteobatteri estremi distrugge sulle progenitrici. Quindi quei bambini non producono più GLP-1 e noi glielo ridiamo nei trial pediatrici del New England, glielo diamo a 10-12 anni per farli calare. Quella è una malattia infettiva causata da noi.
1: A 12 anni del padre.
4: Certo, il lavoro di... Ora, in Italia non sono ancora autorizzate, ma il lavoro di... già uscito, New England. Ma certo, sui bambini americani e diabetici... Sì, ma il problema è che è una malattia che abbiamo causato noi. Cioè, è una malattia...
3: Sottoscritto.
4: Cioè, io lo vedo da adulto, capisci? Perché io dico, io dovrei stare qui con voi in continuazione. Noi, non io. Dovremmo venire ai vostri congressi per dire, guardate che voi siete gatekeeper della salute.
3: Sì, ma poi portate la contaminazione dei saperi tra noi, è fondamentale quello che dici, ma poi riuscire a divulgare insieme la forza della divulgazione a quelli che sono poi i genitori, cioè perché cioè le festine lì si possono fare anche spesso, come dici tu, magari con delle altre cose.
4: Bravo. Ad esempio, scusate, perché il latte non si vede mai? Il latte, che è un alimento, latte anche, è un alimento straordinario, non lo vedete mai a una festa di bambini il latte? No, perché? Io non ho mai capito. Latte freddo è buonissimo, cioè, banalmente dico.
5: C'è un quadrenna di macchie con buonissimo, e dovrà si possa...
1: La parola...
3: Ah, io volevo fare un commento perché
1: penso che
3: Oggi quello che manca ai nuovi pediatri è la cultura della tuericoltura. Io sono cresciuto in una scuola, quella di Roma, dove c'era Maggioni, Signoretti, che erano dei maestri della nutrizione pediatrica. Oggi, nelle scuole di specializzazione pediatrica, c'è la assoluta, salvo rare eccezioni, poca preparazione a quella che era come allevare un bambino. Sapere la differenza tra il contenuto di proteine e di calcio tra latte di donna e latte di morte, la maggior parte degli specializzati non lo sa. Ed è questo, credo, che quello che sta dicendo Gasparini è fondamentale. Paradossalmente, c'è più conoscenza nutrizionale nel mondo dell'adulto, dove andiamo a cercare di prevenire l'insulino resistenza attuale. Ma nel bambino credo che sia un argomento da promuovere. Ed è qualcosa che si è perso, quindi la scuola di pediatria di Gerpasi, questi nomi antichi che aveva scoperto l'anemia per disossiforme, perché si dava il latte di capra o cose del genere, oggi manca. Quindi penso che sia importante ricostruire una cultura della puericultura di come nutrire i bambini per arrivare a prevenire tutto quello che poi vediamo in seguito.
1: Mi sembra che sia uscendo un quadro abbastanza omogeneo, cioè su questi 1000 giorni ci portano a pensare ai 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 giorni davanti, insomma. Ed è la prima volta che stiamo lavorando per l'adulto di domani. In realtà abbiamo sempre lavorato sulla patologia del bambino. Questo è un discorso nuovo, molto diverso. Cioè, sicuramente il gastroenterologo pediatrico cura il bambino che gli arriva a 3 anni in una situazione, diciamo, di emergenza. E invece a lei di solito arriva l'uomo di 50, di 40, ormai forse anche di 35, il malconcio.
6: Ma la vera prevenzione primaria la fanno i pediatri. Io uso un termine, andrebbe fatta in età under 18. Perché non necessariamente deve essere malata a quell'età. Guardate che la maggioranza dei miei malati, io so già che tutto partiva nell'età pediatrica, nell'estate che loro gestiscono. E per questo io devo urlarlo a voi, attenzione, a voi, ai media, a tutti. Questo è il nostro compito. Noi non ce la facciamo più, noi non li vogliamo più tutti questi malati meta-infiammati.
2: Potrei fare una sintesi.
1: Un momento, meta-infiammati.
6: Meta-infiammati.
1: Meta infiammati che ci fanno spendere meta soldi, che stanno a lavorare, meta risorse, stanno anche... Allora, mi sembra che qua si faccia quasi un unico discorso, insomma, ma è nuovo. Per voi no, per voi sicuramente no. Per tutto il resto del mondo si pensa solo alla cura del bambino, non si pensa di farlo crescere come un adulto sano. Molto diverso il pensiero, è molto diverso. Allora, abbiamo superato la neonatologia, abbiamo visto questi 35 anni. Intanto, se davvero il bambino resta con voi fino a 18, questo discorso si può fare meglio.
2: Sì.
1: Però, questo è un altro file. È sicuramente un altro file, anche se voi sapete che quando gli arriva il 18enne, il 16enne o 14enne al medico adulto, lì
2: c'è un po' di... È un po' terra di nessuno.
1: Esatto. Io seguo molto la transizione di ragazzi con malattie reumatiche. La seguo per motivi personali. Ed è un mondo, soltanto sta alla volontà del pediatra e del reumatologo, in questo caso, di fare dei progetti e poi dare agli altri ASL, eccetera, perché quello molto, ecco,
2: questo è un capitolo importante, però, quello della transizione che...
1: Devo dire che per esempio il bambino Gesù e i gemelli hanno impostato un'ottima transizione per la cardiologia.
2: Io, riprendendo un po' le cose già dette, credo che una frase che fa un po' il quadro preciso della situazione è che è molto più opportuno e anche meno costoso investire per costruire un bambino sano che riparare un adulto malato. Ed è proprio
1: costruire un
2: bambino sano, non è curare un bambino, costruire un bambino sano. Perché se costruisco un bambino sano, ho messo tutti i presupposti per avere una buona prospettiva di salute per tutti quelli che sono negli anni successivi della vita. Ed è un messaggio che deve essere un messaggio forte. Poi le cose sono già state largamente dette in una situazione in cui viviamo un calo di bambini. Quando ne parlavamo prima mi veniva una nota su allarme lanciato da Istat qualche anno fa. Rimanendo questo trend, nel 2225 nasce l'ultimo italiano. Bisogna averla, è questa consapevolezza, è un popolo.
1: O vi riconvertite tutti i geriatri?
2: È un popolo di estinzione. È un popolo di estinzione.
1: Tutti verso la geriatria perché.
2: E non abbiamo molta via d'uscita, Non abbiamo molta via d'uscita perché gran parte del calo, al di là del basso indice di fecondità, è legato alla riduzione del numero delle donne in età fertile e quella è una cosa sulla quale possiamo poco incidere perché sono nate meno. Dal 75 in poi ci sono state, abbiamo avuto un piccolo rialzo dal 95 al 2008 per i fenomeni migratori, però poi hanno cominciato a far meno i bambini, anche le popolazioni di origine non italiana, e quindi la situazione si è nuovamente ricaduta. Ritornando al costruire un bambino sano, importanza della scuola, così dei primi mille giorni ne abbiamo parlato e di quanto i meccanismi epigenetici possono incidere, però anche tutto quello che facciamo dopo come stili di vita ha sicuramente un peso estremamente rilevante. Stili di vita riguardano in larga parte alimentazione e attività fisica. Sono cose che i numeri ce lo dicono, che non vengono seguite nel modo giusto. E direi sì, è vero che c'è un po' una perdita di quelle competenze del pediatra, un po' perché vengono insegnate meno, un po' perché ci sono strumenti di marketing su questi aspetti che sono potentissimi. Una cosa che mi ha colpito positivamente, è uscita poche settimane fa una legge rigorosissima in Norvegia che vieta tutto il marketing degli ultraprocessati, non solo per la televisione ma anche attraverso i social, attraverso gli influencer, perché bisogna difenderli, perché i ragazzi sono molto sensibili a questi strumenti, e ci vogliono anche degli strumenti legislativi forti per andare in questo senso. L'aspetto degli ultra formulati, ultra processati è estremamente rilevante per tutte le cose che ha già detto il professor Gasbarini, ed è una cosa della quale c'è veramente poca consapevolezza. I bambini italiani il 25% delle calorie le prendono da ultra processate attualmente, eppure siamo la patria della dieta mediterranea. E allora, quale può essere uno strumento estremamente potente per migliorare queste situazioni? La scuola. Perché la scuola è il luogo dove riesco a equilibrare anche quelle differenze socio-economiche che sono quelle che spesso sono proprio le situazioni dove ce ne sarebbe più bisogno di mangiare meglio che si mangia peggio, le situazioni dove ci sarebbe più bisogno di allattare al seno e si allatta meno, perché la componente culturale e socio-economica incide negativamente sulle scelte. E queste sono cose, e la scuola, secondo me in Italia a scuola si va poco, a scuola i ragazzi devono starci, perché sono sempre meno, teniamoceli di più, e allora facciamo in modo che a scuola si mangi meglio, facciamo in modo che a scuola si faccia, mi devo interrompere? No, la vedo con la mano così.
7: No, sono un insegnante, volevo dire che a scuola forse è l'unico luogo dove mangiano cibi sani. Il problema è che poi dopo lascia le dimensioni abituati in famiglia a mangiare la frutta, la verdura.
2: Ma è già uno strumento importante a farlo su questa cosa.
7: C'è a scuola, il problema è il fuori scuola poi.
2: Sì, cioè a scuola, avrei un po' da ridire su tutti gli alimenti che si trovano nelle macchinette delle scuole.
7: No, guarda, per i bambini c'è la mensa, c'è frutta.
2: Sulla mensa? No,
7: si stanno a scuola, i bambini da lunedì al venerdì, quelli copiei. Fuori del che sto dicendo, siccome si parlava anche di bambini fino a 10 anni, che le sembra già l'età dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola elementare, i bambini mangiano a scuola bene, almeno un grasso, e le assicuro che si mangia bene, non è che non si non ci sono cibi ultraprocessati. Le merendine non ci sono, c'è la frutta a merenda, sì, c'è la mela, c'è la banana.
3: Gasparini ha in qualche modo messo da un lato l'epigenetica e dall'altro la genetica. Allora, gli screening attualmente di Nessere, la SMA non è ancora obbligatoria ed è solo a livello pilota in alcune regioni. Gli screening comunque sono mirati a malattie genetiche. Pensare di fare screening per neonatali per patologie genetiche devono rispettare alcuni criteri che sono stati sanciti nel 1968 e che sono i criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui la prima cosa è che ci sia un test affidabile e che sia un test sicuro. Se abbiamo un test di probabilità si rischia di poi di indurre qualcosa che non ha certezze. Quello che può essere certamente rilevante è immaginare un progetto pilota riguardo a queste cose. No, proprio un progetto pilota in una regione, in una città, in centro di neonatologia con tanti parchi, si può immaginare di fare un percorso dedicato a una proposta del test progetto. Attualmente non ci sono e in Italia si parla di screening della celiachia anche. Queste sono tutte cose che in qualche modo bisogna poi ricordarci una cosa. Screening è un sistema che prevede poi una presa in carico nel caso positivo. Qui si deve prima confermare il sospetto, per lo screening non fa diagnosi, e poi bisogna prenderlo in carico. Quindi prima di metterci sulle spalle un'enorme zavorra di troppi screening, dobbiamo avere un sistema sanitario in grado di assorbirlo. E di capirlo e di gestirlo.
8: E se posso, dobbiamo anche avere però un sistema dei media che ci aiuti. Guardate, e scusate, qual è stato l'evento sportivo più bello dell'ultimo anno? Le Olimpiadi di Cortina hanno dato una cosa meravigliosa, d'accordo? Chiudete gli occhi e pensate che pubblicità veniva fatta in continuazione tra una cosa. Vi ricordate la cosa che vola le ali? L'ha ricordato? Cioè, allora ditemi la follia di permettere una pubblicità del genere all'interno di un evento sportivo. Cioè, questa è proprio la dimostrazione massima che altro che l'educazione, perché se in un evento come le Olimpiadi la pubblicità trainante è di una bevanda che fa male alla salute, soprattutto ai bambini, allora mi dovete capire, perché lì non si c'è. Alcune cose non dovrebbero passare. Perché quella è educazione a tutti gli effetti. Il bambino, quando vede una pubblicità, ritiene che sia sdoganata, che sia una cosa che ti fa vedere, certo, che ti fa vincere. Ma scusate, ma...
0: Ma è questo il messaggio sbagliato che viene là?
8: Certo!
0: Ed è la più valorizzazione della cultura e dei messaggi che noi, e anche la scuola, perché lei ha ragione, ormai in quattro scuole italiane questo messaggio di mangiare bene è abbastanza passato. Quindi. Il problema è quello, sono le merendine che si portano a scuola, a casa, e quello che mangiano poi a casa. E quello che vedono in TV.
1: E forse è stato poco, a mio avviso invece enfatizzato, la vittoria a Roland Garros di una persona con un diabete di tipo 1. Allora, la vittoria del tennista, il tennista che ha vinto al posto di Sinner, per capirci, perché Sinner si è
3: anche Viale, no,
1: che ha battuto Cobolli, è un ragazzo al quale è stato scoperto il diabete di tipo 1 quando aveva 4 anni, tant'è che ci sono molte foto di lui che si misura la glicemia, di lui che continuamente durante i cambi di campo si andava a misurare la glicemia. Questo secondo me è epocale, è stato sempre in questi giorni e devo dire poco ascoltato. Perché ha perso Cobolli? Perché poi chi se ne importa? Ma è pazzesco, cioè a vincere una persona e voi rendetevi conto tutto quello che quei diabete di tipo 1 che voi pediatri diagnosticate, questo non lo diagnostica Gasparini, né altri, a lui gli arriva il tipo 1 e il tipo 2, mentre voi tre siete quelli che li diagnosticate questi diabete. E quel bambino fino ad anni fa era un bambino segnato con una croce. Adesso te lo ritrovi che è un campione a Roland Garros, è epocale. Quello è il vero esempio. Ecco, sono una serie di messaggi che però facciamo spesso noi fatica a far passare. Ve lo dico, Allora, cerchiamo intanto di lavorare su questa costruzione. Cioè, voi siete i muratori che costruiscono questo bambino sano e lo proteggiamo, visto che ce ne sono pochi, per diventare un adulto che spenderà anche lui meno. Perché uno dei discorsi anche ai genitori o chi per loro, questo quanto dovrà spendere, poi non sappiamo questo servizio sanitario nazionale così com'è, quanto potrà reggere, no? Quindi tu lo metti nelle condizioni in cui questo bambino, questo adulto dovrà spendere per guarire. Dopodiché, purtroppo, il marketing delle Olimpiadi, se fosse fatto solo dagli agricoltori della Puglia, io sarei molto contenta, ma non ce l'hanno i soldi, purtroppo, per sponsorizzarlo.
8: Però se ti posso dire una piccola cosa, col Mireco, la campagna Amica per la Salute, che certo, sono anche negli ospedali, però guardate che se ci fosse un collegamento diretto tra la realtà del territorio e la salute e le scuole, sarebbe un straordinario valore.
1: Ma questi sono piccolissimi pattuccini, stiamo cominciando. Penso che sia il momento di saltarci. Fino a stasera arriveranno la longevità, dovremmo mettere insieme
9: longevità, bravo.
1: Ma non è escluso
9: questo
1: che al
9: geriatri
1: mi piacerebbe unire, che magari non è la geriatria solo del genere, cioè, no, che ci sia un lavoro.
6: Ma la longevità è qui cioè questa è longevità.
1: Cioè, voi non credevate che il vostro lavoro sarebbe così cambiato, che adesso diventate degli esperti di longevità.
6: Ma certo.
3: Metabolico, il gemelli la facciamo con la geriatria.
6: Esatto, certo.
3: Perché per Pino Zampino, per certi come aspetti, e in qualche modo ha capito che c'erano in alcuni casi delle necessità che non erano da medicina.
6: Ecco, no.
3: Da geriatria, cioè i nostri malati fragili.
1: Allora io penso che tutti quelli che fanno il mio lavoro stanno al vostro fianco in questo momento, soprattutto. Quindi proviamo a lavorare tutti insieme. E già l'avete messo un piccolo semi. Grazie a tutti, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.56, apriamo in A10 in Liguria tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, dove si segnalano 4 km di code per traffico intenso. Andiamo in A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Livorno, 1 km di coda per un incidente che vede coinvolti 2 auto e un camion. In A26 in Piemonte tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiana Santià verso Gravellona presente un altro incidente, questa volta con un'auto ribaltata. Andiamo in A4 in Veneto tra l'allacciamento con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, segnalate code anche qui a causa di un incidente. Ci spostiamo in A15 tra Bercetto e Pontremoli in direzione La Spezia, si registrano 3 km di code a tratti. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Chiusi e Fabro verso Roma, un incidente tra due auto provoca rallentamenti. Infine in A14 tra Vasto Sud e Termoli, presenti 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci è durato circa 3 ore, il colloquio in carcere tra Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, e il suo avvocato. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, le parole affidate al legale.
3: Una scelta, quella dell'attentato, che è stata solo sua, non ci sono altri mandanti già liquidati, come congetture. Sono queste le parole che Walter Lavitola ha affidato al suo avvocato Arturo Cola, che questa mattina ha fatto visita al suo assistito in carcere perché accusato di aver progettato la bomba nell'ottobre scorso contro il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. E ora lo stesso Lavitola si sente amareggiato e dispiaciuto. Sostiene che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno, né tantomeno il suo tuttofare, quel Gomez Clesio Tavares, attualmente in Camerun, nei cui confronti i magistrati stanno preparando la richiesta di estradizione. Il faccendiere ha poi sottolineato ancora di aver avvisato un mese prima Ranucci sul rischio attentati, ma che probabilmente non fu creduto. Le parole di Lavitola finiranno con ogni probabilità nel fascicolo che il suo pool difensivo sta preparando in vista dell'udienza del tribunale del riesame della prossima settimana. In quelle occasioni Lavitola potrà fare delle dichiarazioni spontanee, ma l'obiettivo dei suoi legali è ottenere un nuovo interrogatorio per cristallizzare una volta per tutte il ruolo del faccendiere e chiarire ogni aspetto della vicenda, soprattutto che l'azione era puramente dimostrativa e che non intendesse fare del male a nessuno. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Donald Trump ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi nella striscia. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Fox News, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Il genero inviato di Trump, Jared Kushner, ha incontrato il premier Netanyahu che pochi giorni fa ha respinto l'accordo di pace in 15 punti voluto da Washington e dal Board Office for Gaza. Giornata contrastata per le borse europee, la fine della tregua nel Golfo Persico e la minaccia di escalation dell'Iran fanno salire ancora le quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
4: Sì, buon pomeriggio, è un avvio di settimana, come avete detto voi, contrastato per i mercati, in rialzo in questo momento c'è il Nasdaq più 0,06%, un minimo timido rimbalzo dopo la corsa dei titoli del tech in Asia. Il Dow Jones perde lo 0,31%, le borse europee proseguono miste, Milano è l'unica positiva più 0,34%, la peggiore è Parigi che perde lo 0,44%. A Piazza Affari in evidenza STM, miglior titolo più 4,29, bene anche Prysmian che sale del 2,7%, mentre Fincantieri perde il 3,5%, giù anche il lusso con Moncler meno 2,70 e Stellantis meno 2,41%. Il petrolio, come dicevate, in rialzo, il Brent è $89 al barile, ma sale anche il gas ad Amsterdam a €62 al megawattora. È tutto, linea allo studio.
2: Femminicidio e suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni di Dolo in provincia di Venezia ha ucciso la compagna di 39 anni e poi, rientrato a casa, si è tolto la vita. Al termine della relazione la donna l'aveva denunciato. Sono gravi le condizioni di Yael Trepil, calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in animazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. È sempre in Sardegna, travolta da un barchino di migranti, una turista di 17 anni, la giovane in vacanza con la famiglia, stava nuotando davanti alla spiaggia di Suggiudeu, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, quando è avvenuto l'impatto. Soccorsa dai bagnanti è stata egli trasportata in ospedale, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose lo scafista. E la Guardia Costiera fa sapere che ieri sono stati recuperati e soccorsi 2 migranti naufraghi a una ventina di miglia a sud di Capo Teulada. Lutto per la RAI, è morta all'età di 66 anni Rossella Diaco, storica conduttrice e protagonista su Radio 1, Stereo 1, RAI International, Viaggiare Informati, che negli ultimi anni su Isoradio, della quale era una delle voci più conosciute e apprezzate. In un comunicato il consiglio di amministrazione della RAI ha espresso cordoglio. Dall'emergenza caldo all'allerta temporali attivata oggi in 13 regioni, una conseguenza dell'ondata di calore che si va stemperando con l'arrivo di aria più fresca. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 17.
5: I podcast di Radio 1.
6: Te ne devi annà, capito? Te ne devi annà. Io sono riuscito a uscirne da sta storia, ne sono uscito fuori. Perché me vuoi rimettere in mezzo al casino? Perché me vuoi rovinare? Va via, va via!
7: Poi apparvero anche i due popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi neanche un corpo, tanto eri massacrato.
6: Mannaggia, se ti dicessi la verità fino alla fine, ci sarebbe da fare un volume. Ascoltami, io te la direi la verità, però se la dico mi pio una pistolettara in bocca e non ci riesco, non ci riesco.
7: Sembravi un mucchio di immondizia e solo dopo che t'ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia, eri un uomo.
6: Mannaggia, è facile parlare per te che non rischi niente. Tu con sta storia ce fai carriera, ma io mi becco una pistolettata in bocca, capito? La pelle è mia, mica è tua, capito?
7: Non eri immondizia, eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo. Eri una luce, e che una luce si è spenta.
6: Ma ce l'hai qui la verità, ce l'hai qui nell'articolo. Che vuoi da me? Che vuoi da me?
8: 9 anni prima.
7: Era il 1966 ed eravamo a New York. Pierpaolo mi disse: sono stato tutta la notte a cercare nel Bronx. Quando usava l'espressione cercare, so cosa intendeva. Balzai in piedi e gli dissi: che hai fatto? Ma lo sai cos'è il Bronx? E lui, camminando per il soggiorno con un sorriso quasi beato, fece il ritratto della sua morte. Rispose: sai, io sono un gattaccio torbido che una notte morirà schiacciato in una strada sconosciuta.
8: Pasolini, l'ultima partita è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Io sono Francesco Graziani. Prima parte. Novembre 1975. Era stata Oriana Fallaci la prima a scrivere sul settimanale L'Europeo che no, le cose non erano come le raccontavano e che quel gattaccio torbido del suo amico, del suo carissimo amico Pierpaolo Pasolini, era stato ucciso in un agguato organizzato e che quindi il colpevole non poteva essere solo quel diciassettenne ammanettato un momento dopo i fatti. Un ragazzo che, il poeta, aveva fatto salire in auto in uno di quei luoghi che di notte richiamano chi si muove alla ricerca dell'inconfessabile, mentre di giorno sono teatro solo di una quotidianità senza emozioni. Nel tempo sarebbero stati molti a pensarla come Oriana Fallaci. All'epoca però erano pochi e prove e testimonianze non saltavano fuori. E a sostenere che l'assassino fosse solo quel ragazzo lì erano proprio loro, i poliziotti, i magistrati e tanti giornalisti. Del resto, tutti nell'ambiente sapevano dell'inconfessabile che spesso muoveva Pasolini e per spiegare i fatti non serviva troppo lavoro. Per questo, il Messaggero aveva raccontato la sua morte spiegandola con la sua stessa vita, titolando così: assassinato Pasolini di notte da un ragazzo di vita. Il fatto era accaduto al culmine di uno di quei giorni d'autunno che ti inganna con una stagione ancora tiepida e che ti sorprende con il buio che cala sempre troppo presto. E da quel buio non sarebbe mai uscita questa storia, che poi era quella della fine dell'intelligenza critica più acuta del nostro dopoguerra. Il fatto poi era veramente quello che a Roma chiamano fattaccio, visto che alla morte si era sommata la ferocia e alla ferocia si era aggiunta la miseria del teatro dell'aggressione, dove sorgevano catapecchie fatte anche di pezzi di muro e pezzi di legno messi lì da esistenze loro stesse a pezzi. Qui l'intellettuale era arrivato con un ragazzo minorenne raccolto poche ore prima dalle parti della stazione Termini. No, non era una storia di amicizia quella che doveva consumarsi all'Iderscalo di Ostia nella notte tra i primi due giorni del novembre 1975. Ma se prima era la sua voce a dare risposte scomode, adesso era il suo cadavere a sollevare domande sospese nella mente e nella coscienza di tanti, anche se non di tutti. Oriana Fallaci, la sua amica Oriana Fallaci, così diversa da lui.

0: 5. Pasolini ucciso da due motociclisti? Di Oriana Fallaci.
1: Esiste un'altra versione della morte di Pasolini, di cui probabilmente la polizia è già a conoscenza, ma di cui non parla per poter condurre più comodamente le indagini. In particolare, si basa su ciò che venne visto e udito per circa mezz'ora da un romano che si trovava in una di quelle baracche per un convegno amoroso con una donna che non è sua moglie. Ecco ciò che egli non dice, almeno per ora, ma che avrebbe da dire. Pasolini non venne aggredito e ucciso soltanto da Giuseppe Pelosi, ma da lui e da altri due teppisti che sembrano assai conosciuti nel mondo della droga. I due teppisti erano giunti a bordo di una motocicletta dopo mezzanotte ed erano entrati insieme a Pasolini e al Pelosi in una baracca che lo scrittore era solito affittare per 100.000 lire ogni volta che vi si recava.
0: La verità, scriveva Oriana Fallaci immediatamente dopo il delitto, somigliava alla miseria dell'idroscalo di Ostia, e cioè diversa da come ti sembrava al primo sguardo.
1: Non si tratta di baracche miserande come appare all'esterno. Le assi esterne di legno fasciano villette vere e proprie, munite all'interno dei normali servizi igienici, di acqua corrente, a volte ben arredate, perfino con moquette. Le urla di un alterco violento cominciarono dopo qualche tempo che i quattro si trovarono dentro la baracca. A gridare «porco, brutto porco» non era Pasolini, ma erano i tre ragazzi. A un certo punto la porta della baracca si spalancò e Pasolini uscì, correndo verso la sua automobile. Riuscì a raggiungerla e si apprestava a salirci quando i due giovanotti della motocicletta lo agguantarono e lo tirarono fuori. Pasolini si divincolò e riprese a fuggire, ma i tre li furono di nuovo addosso e continuarono a colpirlo.
0: Una scena che aveva continuato a terrorizzare anche dopo quella mezz'ora di urla e poi di bastonate che fendevano non solo l'aria. Una violenza rimasta impressa sul corpo di Pasolini e nell'anima degli spettatori di quell'abisso di violenza. Per questo il testimone che tra mille paure e reticenze aveva raccontato l'accaduto a Oriana Fallaci non riusciva a metterci la faccia per ripetere il racconto anche alle autorità. La versione di questa persona, almeno per ora senza nome e di cui la polizia probabilmente era a conoscenza, scriveva Oriana Fallaci su L'Europeo, continuava così.
1: Erano circa le 1 del mattino e le urla dell'alterco continuarono, udite da tutti, per quasi o circa mezz'ora. Quando Pasolini si abbatté esanime, i due ragazzi corsero verso la sua automobile. Vi salirono sopra e passarono 2 volte sopra il corpo dello scrittore, mentre Giuseppe Pelosi rimaneva a guardare. Poi i due scesero dall'automobile, salirono sulla motocicletta, partirono mentre Giuseppe Pelosi gridava «Mo me lasciate solo! Mo me lasciate qui!» Continuò a gridare in quel modo anche dopo che i due si furono allontanati. Allora si diresse a sua volta verso l'automobile di Pasolini, vi salì e scappò. La scena sarebbe stata vista non soltanto da chi era nelle baracche, ma anche da una coppia appartata dentro un'automobile, poco lontano.
0: Quella che vogliamo raccontare è anche una storia di amicizia, che però non è solo quella tra Pasolini e Oriana Fallaci. Una amicizia a tratti faticosa, come tutte quelle nelle quali età e idee differenti hanno il loro peso, come tra Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci, che poche ore dopo l'omicidio di Pasolini dormiva nella sua casa di Roma.
2: Era domenica mattina quando arrivò mio fratello. Gli aprì mezzo addormentato. Mi disse: sembra che abbiano trovato Pierpaolo morto a Fiumicino. Pensai che fosse stato un gruppo di fascisti o di papponi, o un gruppo di papponi fascisti, ma certamente un gruppo ispirato da qualcuno. Sì, ho creduto subito che fosse un delitto di Stato, anche se allora non frequentavo Pierpaolo. Io avevo appena girato 900 e in quel momento c'eravamo un poco distaccati.
0: Ecco, non credeteci quando vi dicono che per essere amici bisogna anche andare d'accordo su tutto. Con gli anni ti accorgi che è anche l'essere differenti che crea la relazione. Accade però che se si discute molto è necessario allontanarsi un po', perché questo

0: è l'unico modo per non spezzare il filo e restare comunque vicini. Già, vicini. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci lo erano anche di casa, in quel quartiere della Roma popolare diventata bene e che portava il nome di Monteverde Vecchio. Pasolini, che frequentava il poeta Attilio Bertolucci, padre di Bernardo. Pasolini, che sul portone del loro condominio un giorno aveva avanzato questa proposta a Bernardo Bertolucci.
1: Bernardo, vuoi fare il cinema, vero?
2: Sì.
1: Allora sarai il mio aiuto regista.
2: Ma perché, Pierpaolo? Tu vuoi fare un film?
1: Sì, certo, faccio un film.
2: Ma io non ho mai fatto un film. Non sono capace.
1: Tranquillo, neanche io ho mai fatto film.
0: Era il 1961. Pasolini aveva 39 anni e Bertolucci appena 20. A Cattone stava per essere girato dall'altra parte della città, in una Roma che non era diventata bene come Monteverde Vecchio. Una Roma fatta di case, di contadini, in mezzo a baracche, ancora loro, tirate su in una notte, e che Pasolini raccontava così.
1: Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al quartiere del Pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati. Era di una granulosa grandiosità nella sua estrema piccolezza. Si trattava di una povera, umile, sconosciuta stradetta perduta sotto il sole in una Roma che non era Roma.
0: Dopo A Cattone, Bertolucci aveva spiccato il volo. Una decina di anni ed ecco Ultimo Tango a Parigi, inseguito dalla censura. Ma anche a Pasolini, che come regista sapeva andarci giù pesante, anche a Pasolini quel tango non era piaciuto. E se l'era presa anche, diceva, con quell'attore là, così super virile, che poi era Marlon Brando. Tra i due registi si era aperto un solco.
1: Io sono tifoso del Bologna. Non tanto perché sono nato a Bologna, quanto perché a Bologna sono ritornato a 14 anni ed ho cominciato a giocare a pallone. I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sui prati di Caprara, dove giocavo anche 6 o 7 ore di seguito all'ala destra, sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi chiamavano così, lo Stukas, ricordo dolce e bieco. Mi viene quasi un nodo in gola se ci penso. Allora il Bologna era il Bologna più potente della sua storia, che domenica allo Stadio Comunale.
0: Quando Enzo Biagi nel 1973 aveva chiesto a Pasolini che cosa avrebbe voluto essere se non avesse avuto penna o cinepresa, Pierpaolo Pasolini aveva parlato di scarpe, perché nessuno come lui volava alto tenendo i piedi nella polvere dell'esistenza.
1: Un bravo calciatore. Dopo la letteratura e l'eros, per me il football è uno dei grandi piaceri.
0: Per il pallone era pronto a tutto. Poteva anche prendere un aereo dall'altra parte del mondo per raggiungere un campo di provincia dove era impegnata la nazionale che allora si chiamava Attori e Cantanti. Era un'ala destra veloce e gli amici, lo sappiamo, lo chiamavano Stukas, come i bombardieri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che piombavano all'improvviso. Aerei disegnati con ali simili a quelle del gabbiano, ma montate alla rovescia, invertite. Ali che consentivano di salire in alto e in un altro attimo di scendere, disegnando una picchiata vertiginosa in direzione del bersaglio. Sganciata la bomba, o il cross se parliamo di Pasolini, subito riprendevano quota. L'Europeo, 21 novembre 1975. Il testimone misterioso di Oriana Fallaci.
3: No, signori. L'intervista col ragazzo che sa non appare col nome del ragazzo che sa. Non daremo il nome di quel ragazzo. Non ne forniremo neppure i dati somatici. Nella speranza che ciò serva a non farlo riconoscere dagli assassini di Pasolini prima che la polizia possa trovarlo e interrogarlo. e proteggerlo. Oltretutto, la sua non è un'intervista data spontaneamente e con gioia. È un'intervista strappata, estorta pezzo per pezzo, giorno per giorno, attraverso preghiere, chiacchiere, promesse, a un poveretto sconvolto dal terrore d'essere punito da una pistolettata in bocca. Un poveretto che appartiene al mondo dei prostituti romani. 5.000 al colpo, 10 se va bene. E zitto, se no ti ritrovi morto anche te sul sentiero di qualche borgata. Chi ha visto il suo volto pallido di paura, i suoi occhi bagnati di angoscia? Chi ha udito la sua voce disperata mentre si raccomandava: tu me devi capì, cerca di capì, la verità io ce l'ho qua in bocca e me brucia, vorrei dirtela proprio, vorrei dirtela tutta, ma non ce la faccio perché quelli mi ammazzano con una pistolettata in bocca. Si farebbe a pezzi prima di tradirlo, e io con lui. Costi ciò che costi, riteniamo e ritengo che non spetti a noi consegnarlo alla sua fine. A noi spetta soltanto registrare le sue frasi smozzicate, le sue ammissioni agghiaccianti, le sue piccole rivelazioni terribili, insomma, la conferma che Pasolini non fu ucciso da Pelosi e basta. Fu ucciso da un gruppo di teppisti che lo seguirono e gli tesero un agguato per rapinarlo o punirlo, magari su incarico altrui. Quindi il testimone aveva visto bene. A me poi spetta anche dimostrare che tra i diritti e i doveri di un giornalista v'è quello di pubblicare un'informazione che riguarda la comunità, sia pure col dubbio di un punto interrogativo. Prima però devo chiarire qualcosa che mi sta molto a cuore. Io disprezzo chi non parla per paura, chi si nasconde dietro l'anonimato. Io ritengo complice in omicidio chi assiste a un omicidio o a una qualsiasi violenza e non tenta di impedirlo e poi tace. Io sputo il mio disgusto su chi vide ammazzare Pasolini e invece di corrergli in aiuto si rintanò zitto zitto nella sua baracca ad attendere che gli assassini scappassero via. La vigliaccheria, l'omertà, l'egoismo, la stessa prudenza sono a mio avviso crimini immondi. E aggiungo, niente per me è più immorale della paura. Non la paura che si prova, volenti o nolenti, ma la paura che non si vince con uno sforzo dell'anima. Però l'immoralità altrui ha un effetto delizioso su di me. Rafforza la mia moralità. E la mia moralità, sia personale che professionale, mi impone di non tradire la parola data a chi mi raccontò che Pasolini era stato ucciso da 3 persone e non da una. E che non lo dicessi per carità, se no avrebbero fatto fuori anche me. Oltretutto, le minacce mi infuriano, mi inducono a comportarmi subito nel modo opposto a quello che mi viene ordinato. Non tradire la parola data, in questo caso, era, ed è, un atto di umanità. Non siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti le stesse debolezze o gli stessi rigori. La persona che mi raccontò non mi assomiglia. Non è pronta a rischiare. Non è pronta a pagare, sebbene abbia già pagato un pochino. La sera stessa in cui seppero che non aveva taciuto, venne picchiata e minacciata. E da allora vive in paura che, se non è pari a quella del ragazzo che sa, vi assomiglia molto.

0: Nella primavera del 1975 Pasolini e Bertolucci erano ancora così, lontani e allo stesso tempo vicini, un po' come i loro film che in quel momento giravano a pochi chilometri di distanza uno dall'altro. Pasolini era a Mantova, impegnato su Salò o le 120 giornate di Sodoma. Bertolucci era a Parma per realizzare un'opera mastodontica come il suo titolo, Novecento. Spiegherà.
1: Pasolini raccontava la trasformazione dell'Italia da paese contadino a paese consumistico. Io volevo dimostrargli che quell'innocenza contadina c'era ancora e che i contadini emiliani avevano preservato la loro identità culturale grazie al socialismo. La Paramount però se ne accorse e boicottò la pellicola nelle sale statunitensi. Troppe bandiere rosse, mi dissero.
0: Pasolini, invece, prendeva la storia dalla parte delle bandiere nere e raccontava la follia, il male, il possesso e le torture dell'uomo sull'uomo. Protagonista, un gruppo di gerarchi fascisti avvitati nel delirio degli ultimi giorni di potere. Il male su un gruppo di ragazze e di ragazzi, e poi addirittura su se stessi, era senza filtri né mediazione, una serie di pugni nello stomaco che già nel titolo riecheggiava il Marchese de Sade. Solo che qui la nudità era usata per allegorie aperte a parecchie interpretazioni. Chi diceva che si trattasse di un affresco sulla banalità del male, chi in filigrana ci vedeva i germi della resistenza. L'interpretazione era libera, ma nella nostra storia, come protagoniste, non ci sono le ideologie, ma le persone. E le persone erano quelle di Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che, una volta, avevano abitato nello stesso condominio. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che avevano cominciato a fare cinema insieme. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che si erano persi di vista come succede a tanti amici. Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci che una domenica mattina si erano dati appuntamento a Parma con le loro squadre di lavoro che per qualche ora erano diventate squadre di calcio.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: I podcast di Radio 1.
3: E dormo, 3 ore consecutive per notte, poi mi sveglio, poi mi riaddormento. Sono una persona ansiosa di base, quello sì. Sai, quando diventa sera tutti i pensieri diventano un po' più difficoltosi e quindi le ore notturne sono già un po' più complicate per quel motivo lì, per cui si affollavano un po' di pensieri più del solito, preoccupazioni per lavoro, preoccupazioni familiari, tutte che ovviamente poi durante la notte per me diventano gigantesche. Quindi questo è il mio rapporto con il sonno, molto problematico direi.
4: Sono più di 13 milioni gli italiani che soffrono di insonnia, uno dei disturbi più diffusi nel nostro paese e nel mondo, con un forte impatto sulla qualità della vita. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la carenza cronica di sonno è un'epidemia globale che riguarda tutti i paesi industrializzati. L'essere umano è l'unica specie che dorme meno di quanto avrebbe bisogno senza trarne nessun vero profitto. Dormiamo sempre meno e sempre peggio. L'insonnia alimenta un mercato da 30 miliardi di dollari tra visite mediche, rimedi, farmaci e cure. Oggi gli scienziati sono concordi. Il sonno è il vero lusso della vita.
5: Ti sei mai chiesto come funziona il nostro cervello? Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo, eppure gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mistero. Cosa accade in questo organo tanto affascinante quanto complesso del nostro corpo?
4: Sono Eleonora Tundo, giornalista e autrice TV.
5: E io sono Daniela Cipolloni, giornalista TV col pallino della scienza.
4: E questo è Cosa ti dice il cervello?
5: Un podcast di Rai Radio 1.
4: In questo podcast esploreremo insieme i meccanismi del cervello e i suoi misteri. Protetto dalla scatola cranica, questo groviglio intricatissimo è composto da qualcosa come 86 miliardi di neuroni, ciascuno dei quali connesso a migliaia di altri neuroni attraverso una gigantesca rete che conta 100.000 miliardi di sinapsi. Il cervello è il regista di tutte le funzioni vitali, motorie, cognitive ed emotive. Per fare tutto questo però necessita di una condizione imprescindibile, il riposo notturno. Dormire è una necessità biologica assoluta e vitale. Senza dormire non sopravviveremo.
5: Non è un caso se trascorriamo circa un terzo della vita a letto, ore nelle quali il cervello esegue una lunga lista di pratiche di pulizia essenziali per il nostro organismo. Eppure, 2/3 degli adulti che vivono nei paesi sviluppati non raggiungono le 7-8 ore di sonno notturno raccomandate. Cosa accade se questo non avviene? Valerio Brunetti è neurologo del Centro di Medicina del Sonno del Policlinico Gemelli di Roma.
6: Durante il sonno si attiva una sorta di spazzino che elimina dei prodotti tossici che si accumulano nel corso delle ore diurne. Inoltre, durante il sonno si vanno a verificare quei meccanismi di plasticità sinaptica che sono fondamentali per il buon funzionamento del nostro cervello nelle ore diurne e sono fondamentali per l'apprendimento. Inoltre il sonno è anche fondamentale per la memoria, cioè durante il sonno trasferiamo le informazioni che abbiamo appreso durante la giornata, durante le ore diurne, dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, per cui consolidiamo quello che abbiamo appreso. Il sonno deve essere il più regolare possibile.
4: Un essere umano può rimanere completamente sveglio solo per pochi giorni senza riportare effetti.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È 00:04.
4: 1964, Gardner era uno studente di 17 anni di San Diego. Decise di verificare quanto a lungo una persona potesse restare senza dormire partecipando a un esperimento. Rimase sveglio per 264 ore, cioè 11 giorni e 25 minuti. Durante l'esperienza, Gardner ha sviluppato allucinazioni visive e uditive, confusione mentale, perdita di memoria, problemi di coordinazione e paranoie. E il suo cervello, hanno osservato gli scienziati, ha iniziato a fare dei microsonni involontari di pochi secondi, anche mentre era vigile.
6: Sembra che chi dorma male abbia un rischio aumentato di sviluppare per esempio demenza di Alzheimer a lungo termine, così come anche altre patologie, in particolar modo pensiamo alle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, quindi infarto, ictus, ipertensione, hanno una prevalenza maggiore in chi soffre di insonnia. E in particolar modo è stato ampiamente dimostrato che la sostanza che più viene eliminata durante il sonno ad onde profonde è proprio questa beta amiloide che si accumula nei cervelli dei malati di Alzheimer.
5: Ma come facciamo a sapere se dormiamo bene e a sufficienza? E quando è che l'insonnia si configura come patologica?
6: Se ci sentiamo pienamente efficienti, significa che il nostro sonno è stato un sonno di buona qualità e sufficiente in durata. Per quello che riguarda la diagnosi di insonnia, ci sono dei criteri diagnostici, come quelli del DSM-5 oppure della classificazione internazionale dei disturbi del sonno. E l'insonnia viene definita come una difficoltà nell'iniziare o nel mantenere il sonno, quindi ci può essere un'insonnia di tipo iniziale in cui ho difficoltà ad addormentarmi, ma posso essere insonne anche se ho dei risvegli prolungati, dei risvegli ripetuti durante la notte, oppure se presento un risveglio troppo precoce. E ci sono anche dei criteri temporali. Parliamo di disturbo dell'insonnia cronica, è quello che interessa la gran parte delle persone, quando il disturbo persiste per oltre 3 mesi.
4: Durante il sonno il cervello è attivo in modo diverso da quando siamo svegli. Per analizzare i disturbi del sonno, il riferimento per eccellenza in medicina, il cosiddetto gold standard, è la polisonnografia, un esame che si basa sulla registrazione di diversi segnali, le onde cerebrali, la respirazione, i movimenti oculari e l'attività muscolare. Al centro del sonno del Policlinico Gemelli, nel reparto del dottor Brunetti, assistiamo a una polisonnografia su un paziente con un'insonnia cronica.
0: Comincerò ad applicarle degli elettrodi cerebrali per la registrazione dell'elettroencefalogramma di base notturno. Altri elettrodi verranno posizionati dal punto di vista poligrafico in altre parti, quindi abbiamo la parte della registrazione elettromiografica delle gambe, l'elettrocardiogramma e gli oculomotori, l'elettrooculogramma. Poi andremo a posizionare come ultima cosa le fasce respiratorie, che sono le toraco-addominali, e una canulina che ci permette di registrare il flusso oronasale durante tutta la notte.
5: Questo esame diagnostico non invasivo è il diapason del nostro sonno. Rileva le variazioni di alcuni parametri fisiologici durante le diverse fasi di un'intera notte, le fasi REM e le fasi non REM. REM significa Rapid Eye Movement, perché in questa fase del sonno gli occhi si muovono rapidamente da una parte all'altra sotto le palpebre. Dai risultati della polisonnografia siamo in grado di capire che quando siamo svegli e in stato di allerta, l'attività dei neuroni è veloce e caratterizzata da onde ad alta frequenza. Appena ci appisoliamo, nelle prime fasi del sonno, ancora leggero, l'attività neuronale rallenta e compaiono le onde a bassa frequenza. Il sonno profondo, invece, è attraversato da onde lente, per la maggior parte rappresentate dalle onde delta, quelle che permettono di fare ordine nel cervello. In questa fase, il nostro prezioso centro di controllo decide come catalogare le esperienze della giornata, cosa dimenticare e cosa riporre nell'archivio sotto forma di ricordi.
6: Noi riconosciamo 2 principali fasi del sonno, che sono il sonno non REM, e in particolar modo è fondamentale all'interno di questo sonno non REM il sonno ad onde lente, perché durante il sonno ad onde lente, quello che chiamiamo sonno profondo, in cui si mettono in atto quei meccanismi che abbiamo detto prima, quindi la memorizzazione, la plasticità, la pulizia dei prodotti del catabolismo che abbiamo accumulato nel corso della giornata. Meno chiaro il ruolo invece del sonno REM, è quel tipo di sonno che si associa a un'attività onirica intensa, un tipo di sonno che ha delle caratteristiche che lo fanno somigliare quasi più alla veglia che al sonno. Sicuramente il sonno REM è fondamentale per la plasticità cerebrale, per il nostro sviluppo, per il nostro neurosviluppo, perché questo è il motivo per cui è così abbondante nelle primissime fasi della vita. Mentre oggi siamo riusciti a chiarificare il ruolo del sonno non REM, il sonno REM per molti aspetti resta un mistero. Perché ci sia ancora tanto sonno REM, che costituisce circa il 20% del sonno, nella popolazione adulta, questo ancora non lo sappiamo. In qualche modo probabilmente regola la nostra emotività, in qualche modo ci aiuta ad affrontare, a darci degli strumenti che ci consentono di affrontare meglio la giornata. Ma quali sono questi strumenti ancora non lo sappiamo in modo del tutto specifico. Ci sentiamo completamente riposati se abbiamo sia sonno REM che sonno not REM. Diciamo, se è garantita l'organizzazione ciclica del sonno.
4: Abbiamo tutti un orologio biologico nel cervello che regola il ciclo sonno-veglia nelle 24 ore, però poi ognuno batte il suo tempo. In altre parole, il ritmo circadiano varia da persona a persona e per ciascuno varia moltissimo nel corso della vita, con alcuni periodi fisiologicamente più critici per dormire, come adolescenza, gravidanza, menopausa e terza età. Gli adulti, a grandi linee, si dividono in tre categorie. I mattinieri, circa il 40% della popolazione, sono quelli che amano svegliarsi all'alba e coricarsi presto la sera. I notturni, il 30%, che preferiscono andare a letto tardi e svegliarsi tardi. E il restante 30% è una via di mezzo tra i due estremi. Che siate allodole o gufi, sappiate che in gran parte è una questione genetica scritta nel DNA. Nella società di oggi i più penalizzati sono ovviamente i gufi, che tendono per natura ad addormentarsi a notte fonda e sono costretti a svegliarsi come tutti quando inizia la giornata. Ma cronotipo di appartenenza a parte, si sa che l'insonnia è il risultato di un mix di elementi, sia di tipo psicologico, come ansia e stress, sia di altre concause. Gli esperti parlano delle cosiddette 3P, i fattori predisponenti, precipitanti e perpetuanti.
0: Le 3P sono quindi i fattori predisponenti, quindi queste caratteristiche psicologiche, per esempio di essere rimuginativi e ansiosi come persone, i fattori appunto precipitanti, ovvero degli eventi di vita specifici, come eventi di vita negativi, come per esempio un lutto, un problema di salute, dei problemi lavorativi o relazionali, ma anche per cambiamenti nello stile di vita o anche per eventi di vita positivi, per esempio la nascita di un figlio o una promozione lavorativa che comporta maggiori responsabilità, oppure dei fattori perpetuanti, quindi dei fattori di mantenimento, ovvero i nostri comportamenti.
5: Giorgia Simoncini Marucelli è una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che collabora con le attività cliniche e di ricerca del Laboratorio di Medicina del Sonno al Policlinico Gemelli di Roma. La stretta correlazione tra sonno e psiche è alla base del suo lavoro.
0: Ci sono delle persone che sono maggiormente predisposte a sviluppare insonnia rispetto ad altre, per esempio possono essere quelle persone che hanno a livello psicologico una tendenza ad essere eccessivamente rimuginativi e ansiosi. L'insonnia permane a causa di altri fattori concomitanti e questi sono dei fattori di mantenimento, per esempio rimane la preoccupazione di non riuscire a dormire, quindi si va a letto già con questo stato ansioso di preoccupazione: riuscirò a dormire? Se non mi addormento domani riuscirò a lavorare? Quindi vado in ansia e ho un'ansia anticipatoria prima di andare a dormire che non facilita il processo di addormentamento.
4: Chi soffre d'ansia cronica, quando arriva la sera, fa più fatica degli altri a spegnere il cervello e abbandonarsi a una bella dormita. Lo sa bene Maria Elena, ha 54 anni, lavora nel settore televisivo, fa turni di notte e da sempre ha un rapporto tribolato con il sonno. A un certo punto della sua vita attraversa un periodo difficile e trascorre circa 3 settimane quasi senza chiudere occhio.
3: Non riuscivo ad addormentarmi, poi appena mi mettevo a letto comunque mi ero assalita dai pensieri e soprattutto dall'ansia di addormentarmi, e quindi questo non mi faceva addormentare, per cui leggevo, guardavo i film, lavoravo, facevo delle cose in casa, così poi durante il giorno lavoravo anche, fino a che però mi sono preoccupata, perché sinceramente non pensavo che potevo passare tutta la vita in questo modo. Quindi sono andata dal mio medico di base, che mi ha dato qualcosa per dormire, e quindi io ho cominciato a prendere queste benzodiazepine e da lì ho ricominciato a dormire per un massimo di 4-5 ore per notte, che è stato quello che io diciamo è il massimo che dormo in maniera consecutiva, e quindi sono andata avanti per 5 anni con queste gocce, finché 2 mesi fa non riuscivo neanche più a dormire con queste gocce qui, e alla fine le ho interrotte sempre sul consiglio del medico, e adesso sono passata alla melatonina e dormo 3 ore consecutive per notte, poi mi sveglio, poi mi riaddormento. Quindi questo è il mio rapporto con il sonno, molto problematico direi.
5: Ogni sera 6 milioni di italiani, cioè una persona su 10, fanno quello che Maria Elena ha fatto per anni, assumono un sonnifero per prendere sonno. I farmaci più utilizzati a questo scopo sono le benzodiazepine, che hanno un effetto ansiolitico, sedativo e ipnotico. Il loro consumo è in aumento, specialmente tra i giovanissimi e gli over 65. Le benzodiazepine sono i medicinali più venduti in farmacia con prescrizione a carico del cittadino, per una spesa complessiva annua di oltre 530 milioni di euro solo in Italia. Il capostipite di questa classe di psicofarmaci è il Valium, che sbarca sul mercato negli anni 60, scalzando i vecchi barbiturici che avevano maggiori effetti collaterali. Oggi sono disponibili diverse molecole con meccanismi di azione simili tra loro.
4: Tutte le benzodiazepine amplificano l'azione di un messaggero chimico del cervello chiamato GABA. Questo neurotrasmettitore ha un'azione inibitoria, cioè riduce l'attività dei neuroni e produce un effetto calmante, sedativo, che favorisce l'addormentamento. Ma il sonno indotto dai sonniferi è un sonno peggiore e al risveglio può lasciare un senso di intorpidimento, riflessi più lenti, buchi di memoria. Ma soprattutto sono ben noti i rischi di abuso e assuefazione delle benzodiazepine, che nel tempo inducono consumi sempre più alti e dipendenza. I sonniferi, insomma, andrebbero considerati come un rimedio utile in casi eccezionali, a piccole dosi e per poco tempo.
6: Sono farmaci che devono essere utilizzati con molta cautela e sotto strettissimo controllo medico. E uno dei rischi principali è proprio questo della dipendenza farmacologica. A lungo andare, inoltre, questi farmaci vanno ad alterare l'architettura del sonno. L'utilizzatore cronico di benzodiazepine ha un sonno caratterizzato da una ridotta rappresentazione del sonno profondo. È un sonno molto più superficiale, quindi è un dormitore che si risveglia con molta più facilità rispetto a chi non ne fa uso. L'obiettivo della terapia dell'insonnia deve essere quello di far dormire il paziente bene per un periodo di tempo il più lungo possibile, per garantirgli poi che alla sospensione del trattamento abbiamo raggiunto comunque un sonno di buona qualità e che in quel momento lui non dipenda più dal trattamento farmacologico. Quindi l'obiettivo ultimo deve essere sempre la sospensione del trattamento.
5: Pochi lo sanno, ma la strategia più efficace per tornare a dormire bene non è farmacologica. Si chiama terapia cognitivo-comportamentale dell'insonnia. È un breve percorso psicologico strutturato che in poche sedute risolve l'insonnia cronica con benefici a lungo termine nel 70-80% dei pazienti e consente nella quasi totalità dei casi di ridurre o eliminare i sonniferi. Lo dicono numerosi studi clinici condotti in tutto il mondo. Questa terapia insegna le regole d'oro dentro e fuori la camera da letto e scioglie l'ansia che affligge gli insonni cronici. Oltretutto, è anche praticamente priva di effetti collaterali. Ci spiega come funziona la psicoterapeuta Giorgia Simoncini Marucelli.
0: Questo trattamento cognitivo-comportamentale ha proprio, diciamo, un approccio sia, abbiamo detto, psicoeducativo e comportamentale, ma anche prettamente cognitivo. Quindi c'è tutta, diciamo, una parte in cui si individuano insieme ai pazienti i pensieri intrusivi e anticipatori, ansiosi, che ognuno di noi ha i suoi, no? Quindi ogni insonno è al suo e quindi vanno individuati insieme al terapeuta. E si fa poi, diciamo, tutto un lavoro di alleanza anche con il paziente, in modo tale da trovare dei pensieri alternativi in grado di abbassare il livello emotivo che accompagna l'addormentamento. Questo di solito è in grado di abbassare l'iperarousal, quindi questa attivazione emotiva iniziale, e se poi magari si possono anche associare altre tecniche, come le tecniche di rilassamento, che dovrebbero avere proprio lo scopo di abbassare questa attivazione somatica, emotiva e cognitiva. È un intervento psicoterapico breve, cioè non dobbiamo immaginare una classica psicoterapia. Nell'ambito di poche sedute, da 4-8 incontri, si riesce a fornire anche tutti gli strumenti necessari al paziente, che poi dovrà continuare a mettere in pratica. Purtroppo non è sostenuto dal sistema sanitario nazionale, quindi bisogna rivolgersi a un terapeuta privato, e di solito i centri di medicina del sonno hanno, diciamo, possono guidare il paziente a cercare lo specialista.
4: Al centro delle sessioni di psicoterapia del sonno c'è la giusta routine da fare prima di andare a letto. La cosiddetta igiene del sonno, una breve lista di consuetudini che apparentemente potrebbero sembrare banali e ovvie, ma nella quotidianità la loro importanza è talmente sottovalutata che è nata persino una figura professionale per accompagnarci al sonno nel modo corretto. È lo sleep coach, l'allenatore del sonno, e sta diventando un alleato prezioso per chiunque voglia trovare pace nel letto.
9: Il coach del sonno si occupa di mettere ordine, si occupa di mettere nella tua agenda il sonno, perché la notte va rispettata esattamente come gli impegni del giorno. Quindi lo sleep coaching, lo sleep management è: metto nel diario della mia esistenza anche l'appuntamento con la notte, e alla notte che cosa ci scrivo oltre a segnare l'ora? Ci scrivo dormo. Il sonno è allenabile, si chiama sleep coaching perché tu fai quello che fai e perché ti sei allenato: conoscenza, ripetizione, disciplina, integrazione delle tue abitudini e comportamenti. Quindi chiunque può migliorare il proprio sonno.
5: Loris Bonamassa è il primo sleep coach d'Italia. Per Bonamassa il sonno è il nuovo status symbol del successo, sia personale che aziendale. Insegna a manager e dipendenti a dormire bene, ma soprattutto Bonamassa allena sportivi professionisti, dai giocatori della nazionale di calcio agli atleti olimpici e tennisti pluripremiati.
9: Il collegamento diretto sport, successo, performance è legato direttamente al sonno e alla qualità e quantità di dormito. Perché se nello sport il sonno fa la differenza tra salire e non salire sul podio, e nello sport il sonno fa sul podio la differenza tra il bronzo, l'argento e l'oro, nelle aziende il sonno fa la differenza tra essere presenti, reattivi, memoria, precisione, equilibrio emotivo, carisma, leadership. Una popolazione che dorme di più e meglio performa di più, vive di più e aumenta il PIL nazionale, perché la notte occupa un terzo della nostra vita. E quindi non conoscerla, non gestirla, non metterla nelle vostre nostre agende questa benedetta notte è un'assurdità incredibile. Ma io aggiungo che gli altri due terzi sono determinati da come è andata la notte. Cioè tu ti svegli al mattino, suona la sveglia, ma il tuo giorno non inizia in quel momento. Perché quando suona la tua sveglia, tu sei il risultato delle 6-8 ore precedenti, che è il risultato della sera precedente, che è il risultato del giorno precedente.
4: Mentre parliamo con Loris Bonamassa, ci ruota in testa solo una domanda: ma come facciamo a conciliare le nostre giornate nevrotiche, piene di cose da fare, di impegni improrogabili, con questo allenamento a rallentare per arrivare sereni alle ore notturne?
9: E non decidi tu a che ora vai a lavorare, sì, però puoi decidere tu a che ora vai a dormire. Come si fa a prescrivere il dormire? Io non prescrivo il sonno, io prescrivo le condizioni che ti portano a dormire meglio: nutrimento, movimento, atteggiamento, abitudini, routine, il digital sunset, il tramonto della tecnologia. La ritualità della sera deve prevedere che tu rallenti, ti prendi cura di te. Io consiglio di togliere 3 ore la tecnologia via prima dell'addormentamento. 90 minuti ti concedo se vuoi, ma tu devi smettere di mandar mangiare al tuo cervello immagini, video, parole, frasi che non gestisci. Il santuario del recupero fisico e psichico è la camera da letto. Togliere quella lucetta rossa, se c'è una televisione in camera, la lucetta azzurra negli hotel o quella roba lì, toglierla. Perché la devo togliere? Perché all'inizio, quando vado a dormire, io ho un sonno profondo, non vedo niente. Ma tra le 3 e le 5, quel piccolo lumicino rosso diventa un messaggio al nucleo soprachiasmatico attraverso le mie palpebre che lancia al cervello la veglia.
5: Piccoli obiettivi, giorno dopo giorno, possono portare grandi benefici. Basti pensare che già dormire solo un'ora in più a notte equivale a 7 ore di sonno aggiuntive alla settimana, cioè una notte di sonno in più ogni 7 giorni, 4 notti in più al mese. A tutto vantaggio dello stato di salute generale, forma fisica ed energia. È uno dei segreti dei grandi campioni dello sport.
9: Sinner ha inserito anche un protocollo sul sonno. Le sue dichiarazioni sono che dorme 9 ore, 10 ore e mezza, continuative, non frammentate, non disturbate, perché le ore di sonno prima di mezzanotte, Sinner non ha giocato una partita, se vi ricordate, perché? Perché sarebbe finita alle 2 o 3 di notte e il sonno perso non si recupera, e di giorno le ripercussioni sono mostruose.
4: Nel libro Perché dormiamo, il neuroscienziato americano Matthew Walker spiega come sfruttare gli straordinari poteri del sonno per cambiare in meglio le nostre vite, non ultimo per ciò che riguarda la sfera emotiva. Fino a poco tempo fa, dice Walker, non sapevamo fino a che profondità a livello neurale la privazione di sonno influenzasse le emozioni, nonostante ne conoscessimo bene tutte le conseguenze professionali, psichiatriche e sociali. Ora lo sappiamo. Gli studi eseguiti con risonanza magnetica cerebrale mostrano che una notte conflittuale manda in tilt la nostra amigdala, il centro delle emozioni, amplificando la reattività emotiva del 60% rispetto a chi ha riposato il giusto numero di ore. In pratica, dopo una notte travagliata, siamo più instabili d'umore, più impulsivi, meno razionali e più violenti.
6: La nostra costeccia, soprattutto la costeccia frontale, svolge durante la veglia un'azione di controllo nei confronti di queste strutture più profonde del nostro cervello, quindi ci consente in qualche modo di razionalizzare le emozioni, di controllare le emozioni. Se dormiamo poco, quello che succede è che i nostri lobi frontali, quindi questi controllori che agiscono inibendo, diciamo, le strutture più profonde, sono disfunzionali e quindi possiamo avere una difficoltà nel controllo delle emozioni e quindi anche dei sintomi caratteristici dell'insonnia, come un disturbo d'ansia o un disturbo dell'umore. Ingigantire, per esempio, un'emozione negativa, le ingigantiamo perché non abbiamo un meccanismo che inibisce questa struttura che si chiama amigdala.
5: È il momento della riscossa dei dormiglioni, altro che pigri o fannulloni. 20 anni di scoperte scientifiche sconfessano completamente il vecchio adagio secondo cui chi dorme non piglia pesci. Tutto al contrario, chi dorme di più vive più a lungo ed è pure più felice. È il vero lusso in un mondo frenetico e nevrotico ed è pure gratis.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Border Peace. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ammonisce Israele e minaccia l'Oman.
3: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo, quello tra i due, per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase, un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento, incontrati da Kushner al Cairo, hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il vicepresidente del partito pacifista russo Yabloko, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere dal tribunale di Pskov, che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione dell'esercito e di aver diffuso informazioni false sui militari. L'accusa è scaturita dalla condivisione da parte del politico di un articolo sui social insieme alla registrazione di un dibattito in cui sosteneva la necessità di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso lo storico partito liberale di opposizione dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. Il caso Ranucci La Vitola. Abbiamo stabilito che La Vitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. L'ho detto Arturo Cola, uno dei difensori dell'imprenditore, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Il legale ha anche aggiunto che La Vitola è pentito di quanto fatto e che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno. Tragedia in Veneto, si indaga sulla morte di una donna il cui compagno è stato ritrovato nelle scorse ore senza vita.
4: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo Buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: Sparatoria nella notte in Andalusia, in Spagna. Gli inquirenti parlano di un possibile regolamento di conti fra clan. Quattro le vittime dell'agguato avvenuto a Isla Cristina, nei pressi di Huelva. Una donna di 62 anni, la figlia di 39 che era incinta all'ottavo mese, il bimbo che portava in grembo e un ragazzo di 16 anni, estraneo alla faida. Mentre sono rimasti feriti due uomini, un 18enne ricoverato in condizioni molto gravi. Ad aprire il fuoco due persone incappucciate a bordo di una moto. Musica, tappa a sorpresa, Matera per il Giova Giro di Giovanotti.
5: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che...
2: La carovana a due ruote del cantante è stata intercettata dall'azienda di promozione turistica della Basilicata e convinta a fare una sosta nella città dei Sassi, dove è stato letteralmente assalito dai fan e da tanti bambini. Alla domanda su quale canzone del suo repertorio dedicherebbe alla città, Giovanotti non ha esitato a rispondere: Bella.
5: E quando il pane
2: ed è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.

0: don't we try to love, love, we give it all we got. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a imprimere una svolta al piano di pace per la striscia di Gaza. Kushner, genero del presidente Trump, ha incontrato in Israele il premier Netanyahu per discutere i prossimi passi. Il capo della Casa Bianca intanto torna ad ammonire lo Stato ebraico.
3: Il presidente Trump torna a intervenire sulla crisi di Gaza e lancia un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Parole che arrivano mentre suo genero Jared Kushner si trova proprio in Israele per incontrare il premier Netanyahu. Un colloquio durato a lungo con l'obiettivo di far avanzare verso la fase 2 il piano del Board of Peace per Gaza dopo mesi di sostanziale stallo. Abbiamo concordato con Netanyahu una strada per andare avanti, annuncia proprio il Board of Peace. Al centro dell'incontro il processo di disarmo di Hamas sotto la supervisione americana. Secondo una fonte israeliana citata dalla CNN, Kushner avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano di Trump. Il nodo resta il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Trump è poi tornato sul dossier iraniano, rivolgendo un avvertimento anche all'Oman: bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto. Il riferimento è al ruolo di mediazione del sultanato nei negoziati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio strategico che separa l'Iran dall'Oman. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori fuori dal palazzo della Corte Suprema. Un giudice della regione di Pskov intanto ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Ora in Italia con la cronaca: femminicidio e suicidio a Campo Nogara in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni ha ucciso l'ex compagna di 39 e poi, rientrato in casa, si è tolto la vita. Nel mese di aprile la donna lo aveva denunciato per un tentativo di strangolamento. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio nel quartiere di Torre Sapienza a Roma durante una lite. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima sia stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada. Continuiamo il giornale andando a Milano, dove sarebbe stato identificato il presunto autore della violenza sessuale denunciata da una giovane.
4: Sono sulla pista giusta i carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, che indagano sulla violenza sessuale denunciata a Milano da una ragazza di 19 anni nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza la giovane, nata e cresciuta a Milano, viene ripresa mentre esce dalla discoteca Hollywood di Corso Como in compagnia di un uomo. I due camminano e sembrano tranquilli, si dirigono sul retro ed è qui, lontano dalle telecamere, che si sarebbe consumata la violenza. A dare l'allarme sono state le amiche della ragazza presenti nel locale. Non hanno assistito alla scena, ma hanno soccorso la giovane e hanno descritto ai militari il presunto violentatore che loro stesse avevano visto all'interno della discoteca. Si tratterebbe di uno straniero di circa 40 anni, conosciuto quella sera nel privé. All'arrivo dei carabinieri si era già allontanato. La 19enne, che aveva bevuto molto, è stata visitata dai medici della clinica Mangiagalli. Sul suo corpo non c'erano lividi o segni di lesioni. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: Dopo il grande caldo arriva il maltempo con la diminuzione delle temperature. Piogge previste in gran parte delle regioni. Allerta oggi in 13 regioni. Non mancano gli incendi alimentati dai fulmini e dal vento. Ancora difficile la situazione in Abruzzo.
5: Migliaia di ettari di bosco e sottobosco, campi coltivati, strade di montagna e infrastrutture devastati dalle fiamme. Centinaia di uomini, tra volontari della protezione civile, vigili del fuoco, militari e forze dell'ordine, impegnati in durissimi turni di lavoro, senza sosta, da più di un mese. Il bilancio della campagna antincendi mostra cifre allarmanti. Il monitoraggio e i sistemi di avvistamento sono ancora insufficienti. Le squadre si trovano a operare su territori spesso impervi e difficilmente raggiungibili con i mezzi di soccorso e le autobotti. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella. Mattarella.
0: Il parco lancerà un'iniziativa per una pianificazione dell'infrastrutturazione di questo territorio così delicato e così esposto. Quello che si può fare è costruire un sistema di antincendio che è basato soprattutto sulla capillare possibilità di penetrare il territorio e intervenire il più possibile velocemente dove serve.
5: Max Franceschelli, GR1.
2: Maurizio Giammusso, giornalista dell'ANSA, scrittore e sceneggiatore, è morto oggi a Capalbio in seguito ad un malore mentre stava nuotando. È stato uno dei pilastri della redazione Cultura e Spettacoli dell'agenzia. Ha scritto anche per il Corriere della Sera e negli ultimi anni per l'Huffington Post. Aveva 74 anni, lascia la moglie Anna e la figlia Daniela. In chiusura l'arte con il Museo di New York, che chiede la restituzione dell'opera Donna in poltrona di Picasso, sparito nel 1961 dopo un prestito all'Università di Pittsburgh e ricomparso sul mercato nel 2023. Legittima proprietaria del dipinto è la Fondazione Solomon Guggenheim. Alla coppia del Massachusetts in possesso del dipinto, il museo chiede anche un risarcimento compreso tra i 3,5 e i 5 milioni di dollari. Ed è tutto allora per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1 col GR1. Torniamo alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di un'ora al Piazzale Italiano e la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova, coda per incidente. Tra Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia e A12 Genova Livorno in direzione di Milano, sempre sulla A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A12 coda per incidente tra Bivio A12, A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Sulla A14 tempi di percorrenza stimati in 1 ora e 40 minuti tra Faenza, Bivio A14 A1 Milano Napoli in direzione della stessa autostrada Milano-Napoli, qui ci sono coda a tratti e traffico intenso. Sempre sulla 14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda e il traffico risulta essere congestionato. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, un veicolo in fiamme. Prudenza, e con questo concludiamo, era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: idea, dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Roma, 24enne ucciso in strada a Tor Sapienza, trasportato in condizioni disperate al Policlinico Casilino, è morto poco dopo. L'inchiesta sull'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola dal carcere, si dice pentito di aver messo nei guai il suo amico. I legali dei quattro presunti esecutori hanno presentato una richiesta di interrogatorio davanti ai PM. Continuano in Calabria le ricerche dell'aereo ultraleggero scomparso sulla costa tirrenica, a bordo due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Apriamo, come avete sentito, con il grave fatto di sangue che si è verificato nel primo pomeriggio in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza, periferia est della capitale. Un omicidio avvenuto nell'area di un caseggiato di edilizia popolare. La vittima è un giovane di 24 anni. Indaga la polizia.
2: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: L'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, oggi nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola, arrestato in quanto ritenuto il mandante dell'esplosione davanti alla villetta del giornalista e conduttore di Report, ha incontrato il suo legale. È pentito di aver messo nei guai persone a cui tiene, ha riferito l'avvocato Arturo Cola. Il difensore ha anche annunciato che l'indagato renderà dichiarazioni spontanee nell'udienza al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. Siamo convinti, ha detto Cola, che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini. Secondo il legale, Ranucci avrebbe dato poca importanza all'allarme dello stesso Lavitola sul rischio attentati paventato un mese e mezzo prima della bomba esplosa a Pomezia. Intanto questa mattina i difensori dei quattro presunti esecutori dell'attentato dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti al PM. I quattro finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ma dopo l'arresto e le dichiarazioni di Lavitola sono pronti ad essere ascoltati dagli inquirenti. Continuano senza sosta le ricerche dell'aereo ultraleggero scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. A bordo del velivolo due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Si tratta di Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e della compagna Angela Buccico, 55enne, originaria di Matera, ma anche lei residente nella capitale. L'ultraleggero è partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. A segnalare la scomparsa sono stati i familiari delle due persone a bordo, facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della prefettura. A supporto è stato inviato anche personale abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero dell'aeronautica militare. L'ultraleggero era partito domenica mattina alle 9:30 dalla pista di campo di volo di Capo d'Orlando in contrada Tavola Grande. Dati positivi sull'andamento dell'economia del Lazio, quelli resi noti dal centro studi Svimez. La regione cresce velocemente più del resto del paese. Traino fondamentale arriva ancora una volta dal turismo e dalle esportazioni in alcuni settori cruciali: farmaceutico, digitale, aerospaziale, telecomunicazioni. Nel 2025 le esportazioni sono aumentate del 9,7% rispetto al 3,3% della media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026 gli arrivi turistici sono cresciuti del 2,6%, sfiorando gli 11 milioni, con circa 25 milioni di pernottamenti e un impatto economico stimato in 15 miliardi di euro. Diminuisce il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,5%, un circolo virtuoso innestato anche dalla collaborazione tra le istituzioni Campidoglio, Regione, Governo. Tra le incognite per il futuro, la fine del PNRR e la crisi del comparto automobilistico del Cassinate. 18:34 minuti e 32 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale su Rai 3 con il telegiornale in onda alle 19:37 da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1. Braccio di ferro su Gaza, Netanyahu gela l'inviato americano. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, Kushner, Israele non ostacoli la pace. Trump alza la voce e chiede di fermare gli attacchi sulla striscia, poi minaccia l'Oman. Se interferisce su Hormuz lo bombarderemo senza pietà. Caso Ranucci, legale di La Vitola, ha chiesto di integrare la confessione, non di ritrattarla. Avvisò il conduttore del rischio attentati già un mese prima. Femminicidio in provincia di Venezia, 43enne uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato, poi torna a casa e si impicca. Era stato ammonito dal questore. Temporali e fulmini a pioggia, morto un escursionista sull'Etna, allerta gialla in 10 regioni, meteo incerto fino a mercoledì. Dopo Sanremo Giovani tornano i cosmonauti borghesi, la band romana racconta l'amore e la vita quotidiana nell'era digitale. Calciomercato, la Juventus ha un nuovo portiere, dal Tottenham arriva Guglielmo Vicario, Milan pronto ad accogliere Diego Moreira. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il Medio Oriente. L'inviato di Trump, Jared Kushner, in Israele per incontrare Netanyahu. L'obiettivo, convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza, ma restano le resistenze. Linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: È durato 4 ore la faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale del governo israeliano sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza, ma secondo indiscrezioni filtrate sui media Netanyahu avrebbe respinto la richiesta dell'inviato americano Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza voluto così fortemente dal presidente americano Donald Trump. Kushner inoltre avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu invece aveva già bocciato all'inizio del mese. D'altra parte l'inviato americano avrebbe dato l'ok, secondo indiscrezioni, invece ad attacchi mirati israeliani contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale qui in Israele è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump torna ad alzare il tono delle minacce contro l'Iran mentre mostra ottimismo sul piano di pace per Gaza. Il corrispondente.
3: Dovrebbero alzare bandiera bianca. Queste le parole di Trump rivolte all'Iran mentre scade la tregua che era stata concordata originariamente per 60 giorni. Il presidente americano, riferisce un giornalista di Fox News dopo una telefonata con lui, ribadisce che la Repubblica Islamica non può dotarsi dell'arma atomica. La diplomazia non ha tempistiche prestabilite, assicura comunque l'inquilino della Casa Bianca, che però insiste su blocco navale e sanzioni economiche per esercitare pressione su Teheran e arriva a minacciare l'Oman. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Un avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto ad Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per il petrolio e il gas. Quindi Trump interviene sul conflitto israelo-palestinese. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, prosegue, visto che Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri con l'inviato di Washington, Kushner, in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La tregua e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non sono morti, ma si trovano in coma.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Raggiunto il 17 giugno tra Washington e Teheran. Secondo il funzionario iraniano, il memorandum è stato violato dagli Stati Uniti e da Israele fin dal primo giorno dopo la firma. In Russia il partito pacifista Yabloko sotto assedio. La Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni. Il vicepresidente condannato per oltraggio alle forze armate. La corrispondente.
0: Lev Schlossberg, numero due del partito d'opposizione Yablako, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yablako, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere dalla gara un partito rivale accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yablako è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
5: A Rai Radio 1, le 19:06, in Italia, con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola e il suo avvocato.
6: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Colan, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
7: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
6: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
7: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
6: L'avvocato Colan ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
7: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
6: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
5: Ed il caso Ranucci, con la pubblicazione dei compensi dei cronisti e dei costi di report, è al centro del confronto politico.
8: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e incalza Sigfrido Ranucci. Attendiamo chiarimenti. Poi insiste, non si usi Falcone per riscrivere la storia. Ranucci è severo con tutti, ma evasivo sulle sue vicende personali, rincara Maurizio Gasparri, mentre Forza Italia formalizza le 10 domande che i suoi parlamentari in commissione di vigilanza Rai gli avrebbero voluto rivolgere sui suoi rapporti con Lavitola, la possibile candidatura con il campo largo e la linea editoriale di Report, sottolineando che l'audizione è stata impedita dalla mancata dei componenti da parte delle opposizioni. A escludere la possibilità di ricomporre la commissione di vigilanza l'ex presidente Barbara Floridia 5 Stelle, che definisce un atto di grave violazione della riservatezza la pubblicazione dei costi di Report. La Rai nega ai parlamentari questi dati e poi documenti interni e sensibili finiscono al tempo che li utilizza per attaccare Report, accusano Verdi Sinistra che sollecitano l'azienda a pubblicare contratti di tutti i programmi e che parlano di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare e chiudere quella che definiscono una delle poche trasmissioni di giornalismo investigativo rimaste in Italia. Filippo Amisano, GR1.
5: Ancora un caso di femminicidio-suicidio in provincia di Venezia. Un 43enne ha prima ucciso l'ex compagna e poi, tornato a casa, si è tolto la vita.
9: I fatti risalirebbero a Ferragosto, ma l'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia, a Camponogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che sono entrati e hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. La vicenda si è rapidamente chiarita nel modo più drammatico. Nella vicina Dolo è stato infatti ritrovato Dino Keber, 43enne, meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale. La vittima aveva poi mostrato ai vicini una foto di Keber, chiedendo loro di non aprire il portone nel caso si fosse presentato. Negli ultimi tempi non si si era però più visto e sembrava, purtroppo sembrava soltanto, che la situazione si fosse normalizzata. Fausto Bertuccioli, GR1.
5: Sono ancora gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in rianimazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Continua la caccia ai ladri, i custodi del museo a Cascina sentiti a lungo dagli inquirenti.
10: L'allarme del museo, non collegato con la centrale della polizia, nella sera del furto si è attivato. La banda di ladri ha comunque messo a segno il colpo. Qualcosa quindi è andato storto. C'è da capire se i quattro custodi che risultavano presenti nella struttura abbiano visto nei monitor quello che stava accadendo e se abbiano tentato di intervenire. Chi indaga verificherà se ci sia stato un basista e poi c'è da chiarire perché i malviventi abbiano abbandonato le due tavole del politico lungo la recinzione. Quando ha notato le opere per terra, il testimone Antonio Indaimo, che per primo le ha fotografate, ricorda che c'era silenzio.
11: Dalla foto cerco su Google Lens e vedo che erano delle opere d'arte. Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, deserto.
10: Intanto cittadini e associazioni in sit-in hanno chiesto più tutela per le opere d'arte. Maurizio Di Lucchio, GR1.
5: Dopo il caldo arriva il maltempo e allerta temporali in 13 regioni con rischio fulmini.
12: In Italia cadono circa 1,6 milioni di fulmini ogni anno, la maggior parte a luglio e ancor più ad agosto. Tra le zone più colpite, Alpi e Appennini, provocano in media 20 decessi all'anno. Sorpresi da un temporale in quota sono morti due escursionisti, uno sull'Etna e uno in Alto Adige. Roberto Bolza, vicepresidente del Soccorso Alpino.
13: L'importante è consultare le previsioni meteo locali. Se ci sono temporali bisogna evitare di mettersi in cammino in montagna.
12: Se malauguratamente ci si trova in quota durante un temporale con fulmini, che fare?
13: Allontanarsi dagli oggetti metallici, antenne, croci, allontanare da se stessi i cozzi, ramponi, ombrelli, non mettersi sotto delle piante isolate, non rimanere in cresta, statisticamente una posizione in cui i fulmini cadono, tenersi separati a distanza, seduti.
12: Con il cambiamento climatico questi temporali sono più improvvisi e violenti.
13: Sono fenomeni molto localizzati, ben differentemente da una perturbazione atmosferica classica. La fascia in cui con maggiore frequenza statisticamente ci sono i temporali è la fascia pomeridiana.
12: Francesca Fornario, GR1.
5: In Sicilia ha ripresa l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica quindi la proroga della chiusura del settore B1. Parzialmente limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora fino alle 12 di domani. Nessuna restrizione invece per gli aerei in partenza. Tre persone sono morte nello schianto di un elicottero privato sull'isola greca di Sifnos. Il velivolo è precipitato pochi minuti dopo essere decollato. La Borsa di Milano chiude la seduta sopra la parità, unica tra i principali listini europei a tenere il segno positivo. Il prezzo del petrolio cede terreno nel giorno della scadenza della tregua Stati Uniti-Iran. Il WTI scende a $82.20 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un rialzo dello 0,17% a quota 88,5.

0: In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri 7 per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione i paletti sono stati chiari, le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure, una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Secondo indiscrezioni, il governo tedesco valuta la vendita della quota statale del 12,7% detenuta in Commerzbank a UniCredit.
2: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a UniCredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a UniCredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Siamo allo sport. Conclusi gli europei di atletica a Birmingham, rientrano in Italia i ragazzi della 4x400. Il loro oro ha permesso agli azzurri di conquistare la supremazia nel medagliere. Ascoltiamoli al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
3: Ce l'abbiamo fatta finalmente, tra l'altro erano 3 giorni, continuiamo a dire a gridrete che giocheremo il medagliere sull'ultima gara, sulla staffetta. Così è stato, siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico?
4: Queste le parole di Edoardo Scotti. Luca Sito, che cosa può aggiungere?
5: Devo dire che tutta questa vittoria, questa impresa ha un che di fiabesco quasi, sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara sul pareggio per vincere il medagliere, cioè veramente folle.
4: E Mohamed Sudassi, il giovane che però ha tenuto bene, che grandi curve che ha fatto.
6: Diciamo che la mia frazione è andata come doveva andare, quindi una frazione ottima e sono soddisfatto della gara. Sono davvero contento di aver vinto questa medaglia anche da così giovane, quindi speriamo bene anche per il futuro.
4: E Lorenzo Benati, era difficile resistere, Dobson ce l'avevi lì, voleva passare, come hai resistito?
7: Ho pensato che questa volta non stavo correndo solo per me stesso, c'era da fare uno sforzo in più per tutta la nazionale e per tutta l'Italia che ci stava guardando, che in questi giorni ci hanno dimostrato un affetto incredibile, quindi mi sono un po' armato del loro supporto. Porto e ho dato tutto e è stato abbastanza.
1: Calcio, Coppa Italia in corso, campionato alle porte, a dominare la scena il calciomercato e dopo giorni interlocutori cominciano le grandi manovre.
8: La telenovela della Porta Bianconera, durata tutta l'estate, sembra arrivata all'ultima puntata. Sarà Guglielmo Vicario il nuovo numero uno della Juventus, nonostante Spalletti ne avesse parlato tempo addietro in maniera non troppo lusinghiera. Ma alla fine l'apertura del Tottenham al prestito, con diritto a 10 milioni, ha fatto propendere per il portiere azzurro, mentre sfumavano le alternative Suzuki e Dibu Martinez. Intanto oggi è stato ufficializzato l'arrivo di Lukumi dal Bologna. Non sta fermo nemmeno il Milan, che sembra avvicinarsi a grandi passi a Diego Moreira, trequartista dello Strasburgo, a fare da circa 45 milioni che rossoneri vorrebbero chiudere entro 3-4 giorni, senza aspettare insomma l'uscita di Rafa Leao, che potrebbe andare per le lunghe. C'è un solo vero pretendente per il portoghese, il Galatasaray, che tira sul prezzo ben conscio della situazione. Trattativa che rischia di allungarsi dunque, anche perché in Turchia il mercato chiude il 4 settembre. A proposito di fantasisti, la Roma ha chiuso con il Porto per Rodrigo Mora, ai Dragoes 25 milioni del 50% sulla futura rivendita. Il fantasista classe 2007 è atteso nelle prossime ore nella capitale. Luca Cesaretti, GR1.
1: Addio all'attrice Aiden Panetcher. Aveva 36 anni, ex star bambina, a 5 anni il primo ruolo nel soap, nota per le popolari serie TV Heroes e Nashville. È stata trovata morta a Greenville, in South Carolina, dopo una lunga lotta contro depressione e dipendenza. In corso un'indagine per chiarire le cause della morte. A Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia, lo storico bar-caffè Basile, chiuso dopo 138

0: anni di attività tornerà a vivere grazie all'impegno di un gruppo di cittadini riuniti nell'associazione Dalla Parte dei Paesi, un modo per combattere lo spopolamento dei piccoli comuni.
1: Dopo quasi un secolo e mezzo di vita, lo scorso gennaio lo storico caffè Basile di Pietramonte Corvino, comune foggiano di circa 2.300 abitanti, aveva abbassato le saracinesche. All'improvviso la sua funzione sociale, aggregativa e conviviale era svanita nel nulla. In molti però non si sono rassegnati a quel vuoto e così è nato il progetto Ci vediamo al caffè, grazie all'associazione Dalla Parte dei Paesi, guidata da Gianfilippo Mignogna.
2: Abbiamo pensato di recuperare questo spazio di socialità. È stato il posto dove si sono incontrate tante generazioni, dove si sono creati tanti legami.
1: E cosa farete dunque?
2: Abbiamo chiesto e ho ottenuto dal comune di poter gestire la piazzetta che faceva da cornice al bar con i tavolini dell'epoca, ed ogni sera animeremo questa piazzetta con incontri, con presentazioni, musica, cibo locale, proprio per tenere vivo il cuore pulsante di quel paese.
1: E il prossimo passo?
2: L'obiettivo è anche di riaprire fisicamente quella porta che ormai da qualche mese è chiusa.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: Dopo il passaggio a Sanremo Giovani, torna la band romana dei Cosmonauti Borghesi, per loro un nuovo album.
3: Le cose che succedono attorno a noi succedono per un motivo e dobbiamo essere in grado di coglierle e percepirle davvero, non attraverso dei filtri.
4: Per Marco Cestrone, batterista e paroliere dei Cosmonauti Borghesi, la musica deve saper raccontare la vita quotidiana e il nuovo album in analogico Dirsi Ti Amo si focalizza proprio sulla ricerca sempre più difficile di relazioni genuine. Gomma Americana è il brano che più rispecchia questi anni e una generazione che ha visto il passaggio dal mondo analogico a quello digitale.
3: Molte cose si danno per scontate, crediamo che invece bisogna ogni tanto fermarsi, guardarsi allo specchio e dire io posso cambiare le cose.
4: Pop melodico per esorcizzare emozioni negative e fragilità emotive in un lavoro che la band romana ha scritto anche per tornare al perché del fare musica. Francesco Riccardi, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali ed Emanuele Rinnaudo. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Viaggiare informati.
10: 9:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 32 Torino Bardonecchia. Il traffico intenso, ci sono code tra Circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 30 minuti, al Piazzale Italiano, e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, direzione Ventimiglia. Sulla 14 l'attesa di 50 minuti tra Faenza e il Bivio, a 14:01 in direzione della Milano-Napoli, code a tratti e traffico intenso. A 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda in aumento per un incidente tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. A 14 ancora tra Ancona, tra Forlì e Faenza verso Bologna, le code a tratti sono per il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico congestionato, coda verso Roma tra Santa Maria, Capua Vetere e Capua. Sulla diramazione Capodichino c'è un incidente tra Capodichino e inizio tangenziale Napoli, tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale e torniamo sulla 14. C'è la coda per il ripristino dell'incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
9: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
11: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
12: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
14: Meno di un uomo.
15: Ah. È arrivata questa per lei.
16: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
17: Farò ricorso sulla gazzetta.
18: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
19: Posso vincere.
20: Ispirato a una storia vera.
21: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
22: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
23: Non sai stare al tuo posto.
24: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
22: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
25: La legge di Livia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
26: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

0: un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids! In esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete.
12: Acqualete.
10: What the?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Meteo Radio.
14: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: I podcast di Radio 1.
16: Beta Como 4 Tango, per la 21. Beta Como 4 Tango in ascolto. Sì, Beta Como, ci è arrivata una segnalazione di un passante qui da Viale Boccaccio verso Viale Petrarca. Ci ha segnalato un uomo e a dire del richiedente starebbe minacciando una donna, e abbiamo alcune descrizioni: l'uomo jeans, maglietta bianca, scarpe bianche e cappellino nero, mentre la donna dovrebbe essere italiana, forse con capelli biondi, probabilmente una tuta nera.
17: 48
18: in ascolto.
17: 48, portiamoci in piazza, segnalano un campanello di persone.
18: C'è già voi, scambio 11.
17: Avanti, scambio 11.
18: Sì, c'è giusto per notizia, noi entriamo con l'estato della scambio 11.
19: Polizia operatore 17.
20: Salve, buongiorno. In effetti ci abbiamo una rapina in atto alla...
19: una rapina in atto.
20: Esterno.
19: Non mi dà l'indirizzo, una rapina in atto.
20: Indirizzo.
19: Sì, l'indirizzo? Fermo. Due persone armate di coltello stanno all'interno, sì, della banca. E come si chiama che, sì, mi fa la segnalazione?
20: Io sono, guarda, oggi vado, interdizio presso banca di sorveglianza a distanza. Sono
19: guardia
20: guardato.
19: Giurata in video sorveglianza. Sta ancora dentro, sì, si chiama la guardia giurata, che dalle telecamere vede.
20: Stanno i cappellini in testa.
19: Ok, mi dicono all'interno due persone armate di coltello.
20: Sta rapina in atto.
19: Sì, sì, già gli ha dato la nota, ma stanno pure dei clienti all'interno.
12: Questo.
13: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1 in collaborazione con la Polizia di Stato. Primo episodio, Alfa 05.
21: Sono 106 le sale operative nelle questure di tutta Italia e le telefonate dei cittadini sono continue. Nelle grandi città arrivano diverse centinaia di chiamate in una giornata. A gestire tutto questo e molto altro è l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, UPGSP.
22: Il dirigente dell'ufficio è AFA01,
23: okay.
22: Poi il vice dirigente è AFA02. E poi ci sono i vari funzionari di turno, che sono su 5 turni, quindi Alfa 05. Poi le volanti hanno un numero in base alla zona del quartiere. Quindi ad esempio la volante 6 è quella lì che è della stazione.
21: Il turno della volante Alfa 05 comincia alle 7 di sera. Io e il regista Leonardo Patanè abbiamo appuntamento nella caserma Raniero di Napoli, da dove partono tutte le pattuglie del capoluogo campano. Gli operatori Alfa 05 stasera sono impegnati nel quadrante nord di Napoli. Quello che sentirete nei prossimi minuti è il racconto in presa diretta dell'attività di una volante tra il Rione Sanità, Scampia, Secondigliano, Fuori Grotta, Rione Traiano.
24: Oltre ai controlli a soggetti affidati, facciamo ovviamente posti di controllo in tutta la città, nei punti nevralgici. Adesso che andremo verso il Rione Sanità,
25: centro Alfa 05,
24: quali sono i punti principali,
25: avanti,
24: in modo tale da monitorare tutte quelle
25: sì,
24: che sono le ingresse e le uscite dal Rione.
25: Bene, ricevuto.
24: Le persone che entrano e che escono.
21: Siamo in via Arena Sanità. Ai controlli di automobilisti e scooteristi partecipano anche i Nibbio, gli agenti in moto della Polizia di Stato. I Nibbio all'interno della città di Napoli rivestono un ruolo fondamentale, soprattutto in determinati quartieri fatti di vicoli, vie strette.
24: Scendiamo?
26: Sì.
21: Un ragazzo fermato per un controllo non ha il casco.
24: Tu sei tifoso del Napoli? Sei tifoso del Napoli? E devi stare attento alla testolina, altrimenti ti reccati e ti fai male. Dove stai andando a giocare?
26: Sì.
24: Un attimo la patente e i documenti del mezzo. Come ti chiami? Dove giochi? Che fai? Attaccante, difensore, che fai? Portiere. Sei il nuovo Meret, magari.
26: Stiamo lavorando. Questo è
24: sì, il nuovo Meret. Sempre UPG quello di lui.
26: 5 anni a Potenza, sempre UPG e poi da 2 anni a Napoli.
24: Che a Napoli non ci si arriva subito dopo il corso, che è anche meglio, si fa un po' di gavetta fuori e poi si arriva in città. Di tutti gli spostamenti che stiamo facendo, io sto dando comunque comunicazione alla sala operativa, al coordinatore, in modo tale che loro sanno dove siamo.
27: Sbaglio, sembra una serata abbastanza tranquilla per
24: mai dire il gatto se non ce l'hai nel sacco.
27: No, almeno
24: vabbè, siamo a inizio turno. La serata si accende a volte in un attimo, a volte anche a fine turno. Tante volte capita che si fanno magari le 23 e uno dice ok, è finita la serata. Invece poi arriva la chiamata all'ultimo minuto del soggetto che è stato attinto da colpi d'arma da fuoco, oppure magari c'è stata una stesa. Infatti noi per scaramanzia non diciamo mai nulla fino a quando non rientriamo. Però in una realtà così vivace come Napoli può cambiare tutto da un momento all'altro.
25: Como San Giovanni 11. Centro, mi puoi dare l'indirizzo? Non visualizzo la scheda.
28: E via, c'è stata un'aggressione ai danni di una signora. Nibbio 7 dal centro, Nibbio 7.
21: Il territorio di Napoli è pattugliato 24 ore su 24 con una divisione in 3 zone. 2 sono di competenza della Polizia di Stato, 1 del nucleo radiomobile dell'Arma dei Carabinieri. Ogni giorno cambia lo schema, ci spiega il funzionario della volante Alfa 05.
24: E oggi che abbiamo la zona rossa e la zona blu, facciamo questo turno dalle 7 di mattina fino alle 7 di mattina del giorno dopo. Alle 7 di mattina del giorno successivo cambia la competenza e quindi avremo, se oggi è rosso e blu,

0: quella, di questo edificio.
1: Intanto dobbiamo entrare nel cancello a destra.
0: Sì, sì.
1: Se non c'è qualche pattuglio a giro.
0: Ah,
1: la prossima.
0: Sì, sì, sì.
1: Guardi, sentite. Sentite la voce. Sentite la voce. Questa è una vedetta che mi insegnava quando siamo arrivati, ha detto guardi, è quella la persona che stava di fronte, è andato ad urlo.
2: Autovettura di piccola dimensione, non abbiamo né modello né targa, colore grigio. Ripeto, autovettura di piccola dimensione, colore grigio. Ci sono queste due bombole all'interno, molto vistose, perché sono di colore rosso.
3: Ci contatta un utente da fuori Napoli, il quale riferisce che il fratello, allora che il fratello si starebbe aggredendo la moglie alla presenza di minori in casa, di figli, sarebbe probabilmente armato di coltello, quindi occhio aperto, facciamo il punto di volta e avviciniamo il tiro.

0: Spinta mano, spinta mano, spinta
1: mano. Già siamo fuori rotta. Facciamo un giro nella piazza di spaccio di Via Tertulliano, che è una delle più attive. Queste sono le vedette, sì. Allora, cosa succede? Qui la vedetta della voce, all'interno di queste scale ci sono degli scantinati che loro blindano con delle porte di ferro. Quindi quando danno la voce, la vedetta della voce, lo spacciatore in automatico si chiude dentro, quindi tira la porta di ferro e si chiude all'interno di questo scantinato. Che cosa succede? Che anche se noi riuscissimo ad entrare, o comunque noi riusciamo ad entrare perché poi loro alla fine ci aprono, loro in questi scantinati hanno predisposto dei water in modo tale che hanno tutto il tempo di prendere la sostanza stupefacente e buttarla nel water e tirare lo sciacquone e far sparire la sostanza stupefacente. Quindi sul posto, quando noi entriamo, troveremo solo il soggetto con i soldi, che sono il provento della vendita della sostanza stupefacente, e basta. E magari riusciamo a trovare, se siamo fortunati, anche del materiale di confezionamento. E noi cosa facciamo? Lo facciamo spesso, quando soprattutto la mattina, che poi facciamo come turno successivo quello della notte. Diveniamo di mattina in collaborazione con i vigili del fuoco e con il personale della SIA, che è l'azienda municipale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Veniamo con i vigili del fuoco, tagliamo le porte di ferro in modo tale che loro, quando poi facciamo la notte, sono scoperti, perché non hanno la possibilità di chiudersi all'interno e quindi sono più vulnerabili. Veniamo e riusciamo, se sempre la fortuna ci assiste, a beccare anche lo spacciatore con la sostanza stupefacente.
2: Mentre dove siamo?
1: Via Tertulliano. Quindi siamo nel cuore del rione Traiano. Queste sono piazze che sono aperte H24, cioè qua se veniamo alle 8 di mattina o alle 3 di notte ci sarà sempre la vedetta e lo spacciatore, sempre H24. Difficile, loro si organizzano in turni, fanno dei turni, un po' come noi. Quindi la vedetta fa il turno, lo spacciatore fa il turno.
3: Allora, San Paolo e tu, credo che di alzare veglia al parcheggio delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo una segnalazione probabile appunto di questo parcheggio, non lasciate gli scooter fuori, sia commerciale, piazzale vecchio, parcheggio Ferrovie dello Stato.
1: È arrivata la nota della segnalazione probabile furto in atto nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato di Piazzale Tecchio.
4: Diverse volanti convergono a tutta velocità verso Piazzale Tecchio per rintracciare i quattro segnalati per probabile furto.
5: Sui binari, comunque.
3: Allora, dire le richiedete per la San Paolo, la 2 e la 4 sarebbero nascosti all'interno di alcuni cespugli. Vediamo un attimo di rintracciarla, dai. Allora, una macchina, in chiedi ci sta la Bagnoli.

0: La pianura che va vicino a questi scooter si ritrova. Eccolo, 4.
1: Cioè, non stiamo tornando indietro del parcheggio, con le cristalle stiamo andando a piedi sui binari. Centro, stanno... Come c'è? Centro, la bagnola, stanno qua. Alla voce?
0: Avete bloccati?
1: Sì, centro, sì, ti confermo.
0: Perfetto, tutti a 4.
1: Sì, ti confermo.
0: Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro.
2: I quattro giovani che erano entrati nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato e poi scappati con gli scooter sono stati inseguiti e rintracciati. La mattina dopo siamo nella sala operativa della Questura di Napoli. Ci sono una quindicina di operatori.
3: Commissario capo Simon Pietro Ferraro, appartenente alla Questura di Napoli, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, UPG SP, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e rispecchia quelle che sono le funzioni di questo ufficio, quindi in primis il soccorso pubblico, appunto, quindi rispondere in breve alle istanze dei cittadini. Poi, per quanto riguarda l'altra parte della sigla, è la prevenzione, cioè la funzione di prevenzione di questo ufficio. La prevenzione che si può, diciamo, suddividere in due aspetti, due ambiti. Da un lato è la funzione di deterrenza, cioè la stessa presenza delle volanti sul territorio fanno sì che in qualche modo l'auspicio è quello che evitare la commissione di reati proprio per la presenza delle volanti sul territorio. E poi c'è la funzione di prevenzione che si può estrinsecare nei controlli che gli operatori di polizia sulle volanti fanno.
4: A volte si è verificato il fatto qui al mezzanino dell'usata.
3: Qui siamo al centro operativo telecomunicazione.
5: Quante telefonate arrivano?
3: In media 800 sulle 24 ore.
2: Agli operatori 113 capita di ricevere telefonate delicatissime come questa.
6: Polizia operatore 14?
7: Mi chiamo...
6: Mi sono buttato da un ponte.
7: Dove? Scusa. Dove ti trovi? Dove?
6: Ma per...
7: Perché devi fare questo gesto? Scusami, perché? Stai calmo, fermati un attimo. Fermati. Ti accosti un attimo. Con che macchina stai? Che macchina hai?
2: La chiamata dura 8 minuti. Nel frattempo l'operatore ha dato indicazioni e una volante ha raggiunto l'uomo che si voleva togliere la vita. È stato salvato.
7: Pronto? Collega?
8: Sì, siamo in casa. Pronto, collega?
7: Sì, ok, a posto. Ok, ok, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao.
9: Vabbè, chi sta chiamando?
10: Alfa 05, siamo su via Filippo Maria Briganti, in direzione San Giovanni Bosco, un gruppo di 5-6 su scooter incappucciati e armati.
7: Secondigliano 11, Secondigliano, volante 16.
10: Centro 9, qua sono Filippo Maria Briganti, sta salendo.
7: Vai, vai, vai.
10: Centro, mi ricevi?
7: Sì, forte e chiaro, vai.
10: In ascolto. E a terra in sicurezza, ammalettato. Gli altri non siamo riusciti a fermarli, questo era accaduto praticamente, c'è ancora l'arma a terra ma in sicurezza.
7: Ottimo lavoro Alfa 05. Va bene, la volante 9 subito a dare ausilio ad Alfa 05, mentre la volante 16 e Falco Secondigliano a rintraccio degli altri scooter che si sono dileguati. Prestate la massima attenzione perché sono armati.
10: Centro volante 16, direzione via Don Bosco. Contromano, verso Maddalena, 2 verso Don Bosco, 1 verso Secondigliano.
7: Ehi, hey, vai volante Zara, volante 8.
10: Oh, dietro, l'abbiamo bloccato, dietro.
7: Allora signori, un attimo solo perché fatemi ricapitolando. Noi abbiamo a via Custone una persona con il fucile a pompa e poi abbiamo un'altra persona con una pistola.
10: Sì, centro, confermo, l'abbiamo fermato noi della Vasto 15 con la pistola.
3: Nel momento in cui si viene a sapere che un soggetto è armato, ci si comporterà di conseguenza. Abbiamo una pistola Beretta 92 FS in dotazione individuale, Poi abbiamo le manette. Accanto alla funzione di cui abbiamo parlato preventiva, c'è anche una funzione repressiva dell'ufficio. Ovviamente l'operatore di volante può porre in essere delle cosiddette misure precautelari. Pensiamo all'arresto in flagranza. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una fattispecie criminosa, è possibile pervenire a una misura precautelare che poi ovviamente sarà soggetta alla convalida in alcuni casi da parte dell'autorità giudiziaria. Arresto in flagranza.
5: Sono quasi 4 milioni e mezzo all'anno in media le telefonate che arrivano nelle sale operative delle questure di tutta Italia e attivano sempre in media 1 milione e 200 mila interventi all'anno delle pattuglie. I controlli effettuati dagli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico sul territorio nazionale nel 2024 hanno portato alla denuncia di oltre 47 mila persone e a 8.600 arresti.
11: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. I podcast di Radio 1.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
3: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
2: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
3: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
3: Lei è Alessia Navarro.
2: E lui è Pino Insegno.
3: Per iniziare questo viaggio abbiamo voluto proprio partire dalle fondamenta, da ciò che la voce è, prima ancora di ciò che dice.
2: Con noi oggi uno dei massimi esperti italiani della fisiologia e della salute della voce.
3: Un medico che da anni ascolta, studia e protegge questo strumento invisibile e potentissimo. E infatti con noi il professor Franco Fussi, medico, foniatra, uno specialista tra i massimi esperti italiani di voce artistica e professionale, direttore di importanti centri di studio sulla voce, docente in ambito accademico, da anni lavora sulla fisiologia, la prevenzione e l'analisi delle caratteristiche vocali nei professionisti della comunicazione. E allora diamo il benvenuto al professor Fussi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. Che bello iniziare questa prima puntata di Voice Art con lei. Partiamo dall'inizio.
3: Sì.
2: Franco, se dovessimo accompagnare chi ascolta dentro il corpo, passo dopo passo, qual è il primo movimento che accade quando nasce un suono?
4: Beh, allora, un suono nasce da l'integrazione di tre apparati, che sono l'apparato respiratorio, è un po' il fornitore di energia, no? È quello che apporta la benzina al motore, che sono le corde vocali nella laringe. Il motore vibra, le corde vocali vibrano e l'onda sonora che viene generata passa attraverso un tubo di risonanza, che sono le nostre cavità faringee, cavità orale, cavità nasale, modificando, potenziando alcuni armonici, modificando il colore quindi della voce, il timbro della voce, e anche dando la possibilità di migliorare quella che è l'udibilità in distanza della voce, perché non esiste voce se non c'è un ricevente che l'ascolti, e quindi l'orecchio umano. L'orecchio umano percepisce il risultato di questo suono, che è appunto la voce, e che è dato dal rapporto, abbiamo detto, tra la respirazione, il funzionamento delle corde vocali, quindi i registri della voce, e poi il potenziatore, il carburatore di questo fenomeno, quest'onda sonora, che viene modificata attraverso il passaggio di questo suono attraverso le cavità di risonanza, che possono essere gestite in maniera opportuna dal soggetto, secondo determinate finalità. Se io devo proiettare la voce in distanza, dovrò attuare un restringimento della zona del vestibolo laringeo per rinforzare gli armonici più alti dello spettro e quindi rendere la voce più udibile in distanza. Oppure invece, se devo scurire la voce, mi basterà abbassare la laringe e quindi dare una profondità maggiore al tubo di risonanza, cosa che va a rinforzare di più armonici gravi dello spettro e quindi il suono diventerà più scuro, più rotondo.
5: Quindi ecco, noi possiamo adattarle a ciò che vogliamo dire, all'intenzione che vogliamo far arrivare.
4: Assolutamente sì, perché poi la comunicazione è questo, non è soltanto il cosa dico, ma anche il come lo dico.
5: Certo.
4: Quindi la finalità con cui intendo sottolineare certe parole che non altre. Quello che chiamiamo dal punto di vista linguistico la prosodia, cioè l'intenzione comunicativa, no? Il sottolineare una parola piuttosto che non un'altra e dare alla frase un significato diverso, oppure elevare la frequenza fondamentale a fine frase per creare un'interrogazione piuttosto che non una affermazione.
3: La cosa di cominciare con te è fondamentale, perché ecco, la gente ascoltando, i laici da questo punto di vista ascoltando tutto questo possono impressionarsi, dire ma capito, ma come può, eccetera, perché noi non conosciamo a livello fisiologico come siamo.
4: Esatto.
3: Mi fa male la gola, ma cos'è?
5: Ecco,
3: dov'è?
5: Appunto, quando si parla di corde vocali,
3: sì,
5: sono corde, che cosa sono, no, le corde vocali?
4: Allora, è più giusto il termine inglese, vocal folds, cioè pliche vocali, perché in realtà sono è un sistema multistrato, cioè nella parte più interna ci sono fibre muscolari che sono le fibre del muscolo tiro-ritenoideo, il muscolo vocale.
3: Quello tanto
4: che
3: quanto sono grandi, così per dare anche l'immagine.
4: Un paio di centimetri, paio di centimetri, da un centimetro e quattro a due centimetri e due, grosso modo.
3: Che fanno tutto quello che fanno.
4: Sono appunto multistrato, all'interno ci sono, cioè la parte muscolare, diciamo, poi andando in superficie c'è un legamento, cioè fibre collagene ed elastiche, è il legamento vocale che ha la funzione di ammortizzare gli urti, praticamente è come la membrana su cui saltano i bambini quando giocano, no? Quei tappeti elastici.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 4 e 5 minuti.
4: La possibilità di ammortizzare gli urti e quindi di creare meno danni sul bordo delle corde vocali. Tenete presente che però è un elemento che matura dai 4 agli 11 anni e incomincia a formarsi verso i 4 anni di età ed è pienamente formato verso gli 11 anni di età, quindi questo significa che i bambini della scuola primaria sono molto più soggetti al trauma vocale, proprio perché manca ancora, non è ancora maturo, diciamo, questo legamento.
5: I noduli nei bambini, giusto?
3: Sempre, tutti i bambini sono afoni.
4: L'8% dei bambini ha i noduli alle corde, certo, vocali, proprio anche per questo fattore qui, legato ovviamente al malmenage, al surmenage vocale a cui sono sottoposti.
3: Se pensi che ce l'hanno anche i professori, a scuola il nodulo del professore.
5: Quello è un utilizzo sbagliato della voce. Franco, è corretto dire che ognuno di noi ha un assetto vocale unico? C'è un'unicità? C'è un'unicità?
4: Beh, c'è sicuramente un'unicità, perché il mio vocal tract, cioè la mia cavità di risonanza, il mio carburatore è diverso dal tuo, è diverso da quello di Pino, quindi ognuno ha un suo filtro e la voce che passa attraverso quel filtro viene assume delle caratteristiche che sono specifiche.
5: Certo.
4: Andando ancora in superficie, perché non abbiamo finito di descrivere i quattro strati, abbiamo un elemento di diciamo vuoto, dove c'è solo del siero, si chiama spazio di Rank, è quello che si imbibisce di liquidi quando io prendo una botta, quindi è quello dove si forma l'edema cordale quando io sforzo la voce. E poi in superficie c'è infine l'epitelio, che è quello vibrante, quindi è il vero motore, diciamo, della voce, perché va a trasformare l'energia aerodinamica data dal flusso di aria che arriva sotto le corde e le rende vibranti e quindi modifica l'aria al di sopra, quindi ci sono aree di compressione e di rarefazione dell'aria date proprio dal movimento delle corde vocali che creano l'onda sonora e quindi il suono, la voce.
3: Cioè, pensa alla magia, cioè spiegata a livello anatomico è pazzesco, è meraviglioso, è veramente magia allo stato puro. Per cui io poi penso sempre, ognuno, dicono sempre questa è la mia voce, questa è la mia voce, è come se fosse proprio un'impronta digitale a quel punto, ogni voce ha quella particolarità.
4: È un'impronta digitale che però è modificabile, perché comunque io posso alterare o trasformare la qualità del mio suono in modalità diverse, cambiando la forma, le dimensioni e i rapporti negli spazi di risonanza.
3: Per cui fra voce parlata e voce cantata ovviamente c'è una differenza importante?
4: È in parte legata anche al fatto che io devo mantenere comunque un'intonazione, devo seguire una melodia, devo dare delle caratteristiche di particolare colore alla voce, più calda, più scura, più brillante, più argentina o quello che volete, insomma, o anche più proiettata, perché poi comunque le tecniche di proiezione della voce cantata, soprattutto in ambito acustico, cioè quando io non uso dei microfoni per amplificare la mia voce, è data proprio dalla adattamento delle cavità di risonanza a far sì che si rinforzino degli armonici nello spettro che risultano più portanti, più voluminosi, più udibili in distanza. Quindi le tecniche del canto classico.
3: Io credo che chi ci sta ascoltando si sta immaginando tutto questo, ma veramente ripeto la parola magia. Magia, perché questi sono anche errori e miti da sfatare, no? Questo è il respiro, hai raccontato, e anche schiarirsi la gola, visto le persone, è dannoso, come si dice, il fatto di questa cosa? Cioè,
4: che questo quasi che tutti lo fanno. Raschiare la gola, sì, raschiare. È uno sfregamento comunque dei bordi cordali. Ora, se lo faccio 10 volte al giorno non succede niente, se è un'abitudine costante, magari che sottintende uno stato di disidratazione delle mucose delle corde della mia laringe, perché magari soffro di reflusso gastroesofageo piuttosto che non di allergie, oppure sono costretto a prendere tutto l'anno farmaci ad azione essiccante che quindi mi creano una disidratazione sulla corda vocale. Il muco, che normalmente dovrebbe essere fluido, diventa più tenace, più vischioso, più appiccicoso sulle corde vocali e mi dà la sensazione di avere il catarrino da schiarire con
3: anche la gola. Oltre ad essere un movimento pacificatore, no? Magari una persona è nervosa e utilizza quello per intervallare
4: un gesto
3: sì, sì, è vero, insomma.
5: Ecco, un professionista della voce, ma a questo punto tutte le persone normali che utilizzano la voce,
3: esatto,
5: dovrebbe fare prevenzione sempre, anche quando non ha un reale sintomo? Qual è le tempistiche proprio di prevenzione? Quali dovrebbero essere?
4: Allora, visto che i nemici principali della nostra voce sono due, da un lato tutte le flogosi, cioè tutti gli stati infiammatori che possono essere acuti o cronici, quindi acuti le nox e patogene, virus e batteri, quindi la banale laringite, faringite, che curata e con adeguato riposo vocale in 15 giorni si risolve. Ci sono però delle infiammazioni croniche che appunto sono legate a fattori metabolici oppure al reflusso oppure alle allergie, che mi vanno a creare una disidratazione costante, uno stato infiammatorio irritativo costante delle mucose e quindi un problema vocale più lungo. Dall'altro lato abbiamo come nemici il fonotrauma, che può essere anche questo acuto o cronico. Acuto, urlo allo stadio, faccio una litigata furiosa e quindi do una gran botta sulla corda, mi si sviluppa un polipo. Oppure invece un atteggiamento vocale scorretto, magari perché faccio l'insegnante, lavoro 5 ore al giorno in un ambiente inidoneo, con tanto rumore ambientale o con bambini un po' problematici, e sforzo non più di tanto, però sforzo tutti i giorni lavorando tante ore al giorno, e questo va crearmi un danno cronico, quindi l'ispessimento del bordo delle corde vocali, i noduli. Allora, che cosa possiamo fare per prevenire? Da un lato, prevenire quelli che possono essere gli stati infiammatori e quindi rinforzare il sistema immunitario, soprattutto nel periodo invernale, soprattutto quando siamo in ambiente comunitario, come appunto può essere la scuola, e dall'altro lato a rinforzare il sistema immunitario da un lato, e dall'altro lato imparare tecniche di proiezione vocale corretta, quindi mettere in moto delle modalità più economiche di gestione della voce quando la dobbiamo utilizzare a livello professionale.
3: Sì, quello è fondamentale, imparare ad usare la voce. Infatti anche chi ha un problema di nodulo eccetera, la prima cosa che bisogna fare è logopedia prima di magari intervenire, magari sul nodulo si cerca di farlo assorbire, magari in altri casi è più difficile, come dei polipi eccetera eccetera, però imparare come utilizzare la voce, per cui dopo l'eventuale operazione sapere come salvaguardare la propria,
5: certo,
3: voce.
4: Terapie principali: riposo vocale, idratazione, Riabilitazione vocale nel caso in cui ci siano già appunto delle patologie, quindi la riabilitazione logopedica, terapia medica, dai cortisoni sia alla fitoterapia, c'è un mondo di terapie mediche omeopatiche o allopatiche da poter utilizzare per curare la nostra voce, e poi l'intervento fonochirurgico nel caso in cui ci sia da estirpare, da togliere.
3: Sì, lì c'è il nodulo o il polipo, no? Che tanta gente sente parlare. L'altro giorno una persona ha detto: mi hanno detto che c'è un polipo in gola, ma io non capisco, cioè, ha detto pure la battuta: non mangio pesce. Dico, non è proprio così. A parte la battuta.
4: Nodulo e polipo sono termini gergali per definire delle lesioni che possono essere o un ispessimento, una cheratosi, un appunto callo. I noduli, e invece il polipo, che è come una sorta di erniazione della mucosa, quindi l'hanno chiamato così.
5: Ecco, per non arrivare a questo, ci sono degli indicatori che potrebbero metterci dei campanelli di allarme?
4: Sintomi vocali e sintomi soggettivi del paziente. Sintomi vocali sono la voce che si rompe, la voce che mentre sto parlando c'è un mancamento di sonorità su qualche sillaba, e questo è più facile che sia in presenza di un polipo. Una voce che si sporca, che è rauca. Rauco vuol dire aperiodico nell'andamento vibratorio della corda, quindi un segnale che è gravato anche da subarmoniche, da appunto una parte di segnale che è rumore di fatto. E poi anche abbiamo fuga d'aria glottica, quando le corde non chiudono bene, se c'è dei nodulini in mezzo alle corde vocali, cioè sul terzo mezzo del bordo libero delle corde vocali, fanno fatica ad accollarsi i bordi liberi, quindi il contatto glottico è incompleto e c'è una fuga d'aria ben udibile, perché si sentono quelle voci che sono molto soffiate, molto
5: piene d'aria,
4: piene d'aria, perché non riescono ad accollare i bordi delle corde vocali. Altri segnali dal punto di vista invece della modificazione del timbro. Invece soggettivamente le sensazioni sono quelle di dover schiarire la voce, la gola, la secchezza, la faringodinia, la laringodinia, cioè il dolore durante la fumazione, la secchezza, abbiamo detto, sì, un po' la sensazione di dover spingere, quindi certo, quello che è la fatica fonatoria che poi genera la fonastenia, cioè una scarsa resistenza della voce nel tempo. Mi accorgo che dopo un po' che sto parlando comincio ad essere affaticato e stanco, devo spingere per poter continuare.
5: Ecco, parliamo di uno dei sintomi più diffusi, delle malattie più diffuse dei nostri tempi, il reflusso. Ormai tutti soffrono di reflusso, immagino che ci sia una componente legata allo stress, oltre che ad abitudini magari alimentari o fisiologiche.
3: E quello provoca poi delle difficoltà importanti.
5: C'è un reflusso che ti prende lo stomaco, per esempio, e un altro, ce n'è uno silente che non ci rendiamo conto ma agisce a livello più alto?
4: Sì, noi infatti distinguiamo due tipi di reflusso: il reflusso gastroesofageo, quello classico che ti dà sintomi digestivi, quindi la vampata acida che risale, a volte la costrizione al torace che mi fa correre all'ospedale, al pronto soccorso, perché penso che ci sia un infarto, invece mi dicono: guarda, non ho avuto soltanto un getto di reflusso. Ci sono sintomi quindi digestivi, il
5: bruciore
4: gastrico, mentre invece il reflusso, soprattutto quello del fonante, del cantante, del professionista della voce, è un reflusso faringolaringeo, cioè sono i vapori di acido cloridrico che risalendo arrivano in laringe, soprattutto nella parte posteriore della laringe a livello delle aritenoidi, e infiammano quella zona, creano disidratazione, quindi compaiono sintomi che sono essenzialmente vocali: il raclage, cioè il bisogno di schiarire, ma anche la difficoltà nella deglutizione, una sorta di impaccio, lo chiamiamo bolo faringeo, cioè la sensazione mentre deglutisco
5: di avere una
4: di dover forzare.
5: Sì.
4: Perché sennò il meccanismo, questo perché succede? Perché nella mucosa posteriore della laringe, tra le due aritenoidi, c'è un tessuto che è il primo che va incontro, che incontra, diciamo, i succhi gastrici, cioè i vapori di acido cloridrico, e quindi è quello che per primo si ipertrofizza, si gonfia. Quindi quando le corde si devono chiudere, noi quando deglutiamo chiudiamo anche le corde vocali, e nel momento in cui andiamo a deglutire sentiamo che c'è questo tessuto ipertrofico che ci necessita una maggior forza per poter avere un atto deglutitorio sufficiente.
5: Anche nel secondo, quello laringo faringeo, è utile prendere idratare idratare la...
4: Sì, certamente, perché appunto abbiamo detto la disidratazione del reflusso è importante, quindi l'onda mucosa, se la mia corda vocale è poco idratata, è più rigida, quindi io devo spingere di più per ottenere lo stesso risultato, e sento che normalmente la mia voce si affievolisce, si stimbra, perde sonorità, diventa vuota, quindi faticosa.
3: E questi sono tutti i segnali che bisogna prestare attenzione, questo serve un'educazione vocale. Per far capire alle persone, ecco, c'è stata anche un'altra persona qualche tempo fa che soffriva di riflusso e non lo sapeva da quando era piccola. Per cui si è ritrovata adesso, sentendo la sua voce un po' strana, gli hanno detto no, c'è un problema importante perché questi succhi gastrici hanno creato un pretumore importante all'interno del cavo faringeo. E questo anche è un'altra cosa che può capitare, che si può fermare, insomma, con un'analisi approfondita.
4: Esatto. Terapie opportune che sono la dieta alimentare, cioè fare a meno di alcuni cibi, soprattutto quelli acidi, quindi pomodoro, cioccolata, caffè, bevande gassate, agrumi.
3: Che vita d'inferno, Franco!
4: Sì,
3: che vita d'inferno!
4: Però puoi essere molto, molto calmi, molto tranquilli, evitare, certo, l'ansia da stress, evitare lo stress psicofisico generale, sì. Quindi, insomma,
3: è proprio importante questo fatto del flusso, sembra una cosa superficiale, ma molta gente ne soffre, magari non si rende conto che danni può provocare, e il primo specchio di tutto questo è la tua voce, che cambia, che si afonizza, che si indurisce.
5: Imparare ad ascoltarsi prima di tutto, no?
3: Si può arrivare prima.
5: Franco, certo. Si può rieducare una voce che è stata usata male per anni? È possibile modificare la nostra forma mentis e quindi riconsiderarla, sì, in maniera diversa?
4: Sì, perché noi praticamente apprendiamo con due modalità, dichiarativa, cioè quindi con degli insegnamenti che vengono dati verbalmente, cioè devi fare questo, muovere questo e quest'altro, e quindi è un aspetto molto tecnico, diciamo. Però nello stesso tempo invece abbiamo anche i nostri neuroni specchio, che quindi lavorano in maniera inconscia, semplicemente imitando, e quindi nell'insegnamento, ma anche questo neanche nella didattica del canto, l'insegnante che si limita a dire tutto quello che devi fare, in realtà perde una buona fetta di quello che è l'apprendimento invece di tipo procedurale,
5: certo,
4: che consiste nel dimostrare, nel far sentire, nel far vedere come vado a produrre quel suono, quell'emissione vocale, perché i nostri neuroni specchio acquisiscono un gesto motorio anche semplicemente mettendosi in confronto con quello che la persona ci sta dimostrando, no? Senza spiegartela.
5: Certo,
4: e quindi,
5: certo,
4: io ti dico, imita questo suono. Tu semplicemente vedendomi o ascoltandolo già metti in moto, se hai un minimo di esperienza ovviamente motoria a questo livello.
5: Chiaro.
4: Perché se io canto con mia nonna, ovviamente non c'è più, però se cantassi con mia nonna un duetto che non ho mai cantato, vedrei lei che sta ferma mentre io sto facendo la mia parte. Ma se canto con una cantante esperta, mentre io sto cantando, se tu osservi le labbra di quella cantante, le labbra fanno dei micro movimenti perché sono i suoi neuroni specchio che stanno leggendo quello che io sto facendo. Quindi vedi, si impara anche guardando e ascoltando, sì, sì, sì, e riproducendo, cercando di riprodurre quello che si è ascoltato e visto.
3: Allora Franco, siamo quasi in chiusura di questo primo incontro con te, perché ne faremo due. Ho sentito che stai tossendo, Franco, ne stai curando la tua
4: reflusso.
3: È reflusso.
5: Se anche lui ha il reflusso, allora ragazzi, siamo tutti tranquilli.
3: Questo è come il macellaio che non mangia la carne, è così. Per chiudere, Franco, dopo tutti questi anni che tu hai passato ad ascoltare, studiare le voci degli altri, insomma, tu quando ascolti una voce, cosa senti davvero prima? Senti prima le parole o ascolti la voce? O tutte e due insieme? Cioè, ormai riesci a dividere le cose.
5: Sei medico o uomo?
3: A me capita, no, nel senso che a me capita come attore, come professionista anche di questo, poi adesso riesco a scindere le cose, ma io ascolto la voce, il suono della voce immediatamente, a parte le emozioni che mi dà. A te sente prima l'uomo, prima il medico o viceversa, come diceva Alessio?
4: No, il suono, la voce, idem, come te, proprio il colore, la voce, certo, la qualità, la modulazione della voce, se mi trasmette sensazioni, sentimenti, ma ovviamente il testo è importante, ma viene dopo.
3: Eh Esatto.
5: Certo.
3: Infatti
5: certo.
3: Quello, infatti mi capita di fare ogni tanto, ovviamente non lo sono un dottore né un professore, però mi capita di sentire le persone che hanno alcuni problemi vocali legati, che può essere al fumo, all'alcol, ma può essere pure degli sforzi, al riflusso, eccetera.
4: Possono essere anche delle anomalie congenite, esatto, perché ci sono delle strutture, esatto, vocali particolari, sì, che mi danno particolari timbri.
3: Sì, guarda, senti Monica Vitti, la voce che aveva così, quell'afono, certo, Claudio Cardinale, queste voci afoniche che se tu le cambiassi non sarebbero state magari, no, quelle, certo, che sono state.
4: Quando parlano sono detimbrati, sono, sì, vuoti, no? Un po' come, se vi ricordate il nostro Giuseppe Conte quando ci faceva stare, sì, a casa perché c'era il Covid.
3: Però Giuseppe Conte secondo me ha dei problemi vocali, tu dici che la sua voce basta? Perché la imiti benissimo tutti, perché basta che tu da allora questo momento storico, e questo è un problema però vabbè. Questo non, o chiederà al suo medico curante se sarà così. Franco, allora noi ci risentiamo ancora per un altro appuntamento con te. Chiudiamo qui questa puntata ringraziandoti sempre del tuo tempo, della tua grande professionalità, e veramente la voce a questo punto, Alessia, sembra semplice, ma a questo punto è proprio un equilibrio invisibile, eh?
4: Beh, sì. Lo sai bene, no?
5: Sì, è un dialogo continuo tra respiro, vibrazione, risonanza, tra corpo, intenzione.
3: È proprio, forse conoscere come nasce una voce è il primo passo per imparare a rispettarla, come stiamo facendo, no? E questa è
5: Voice Art.
3: Già.
5: La voce come non l'avete mai sentita.
3: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno.
3: Grazie, alla prossima.
7: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
3: Salve carissimi amici, continuiamo ancora insieme la nostra riflessione sulla pastorale sanitaria che svolgo come cappellano ospedaliero. E anche questa volta voglio introdurvi a questa mia condivisione con una citazione dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, il quale afferma: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Sapete carissimi, quando entro in una stanza d'ospedale ed esco da essa, porto con me le tante domande che i pazienti mi rivolgono e il significato e la richiesta è sempre lo stesso. Perché? Perché proprio a me? Perché questa sofferenza? Perché questa malattia? L'Apostolo Paolo ci ricorda con grande umiltà che oggi vediamo solo come in uno specchio, in maniera confusa. Ahimè, di fronte al dramma della malattia, della sofferenza e della morte, non abbiamo tutte le risposte. E forse il primo gesto di rispetto verso chi soffre è proprio quello di non offrire spiegazioni facili. Difatti, Giovanni Paolo II nella Salvifici Doloris scrive che davanti al dramma della sofferenza e della morte nessuna risposta umana può dirsi pienamente adeguata o sufficiente. Il dolore rimane un mistero che supera le nostre parole e la nostra ragione. Ma proprio lì, dove le parole si fermano, può iniziare la vicinanza. Come cappellano ospedaliero ho imparato che la domanda più importante quando si soffre non è chiedersi perché soffro, ma chi rimane con me mentre soffro. E la risposta del Vangelo è una presenza. È pur vero che il Signore non ci promette una vita senza prove, ma ci assicura che non ci lascia mai soli. Per questo non comprendiamo tutto e subito, ma possiamo continuare a camminare, certi che l'amore di Dio ci precede, ci accompagna e ci sostiene, fino al giorno in cui vedremo non più come in uno specchio, ma faccia a faccia.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: nessuna ricostruzione, nessun ritiro da Gaza prima del completo disarmo di Hamas. La linea ribadita da Netanyahu nel lungo incontro con l'inviato americano Kushner e il Board of Peace. Il premier israeliano invita i miliziani a consegnare le armi alla forza internazionale per essere distrutte sotto la supervisione americana. Kushner chiede allo Stato ebraico di non ostacolare il piano di pace. E anche Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi nella Striscia, poi torna sull'Iran, vuole un accordo ma non quello che gli Stati Uniti ritengono necessario e ribadisce non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano attacca poi l'Oman che a suo dire non si è comportato bene e avverte gli alleati. Washington non può continuare a spendere miliardi per proteggere paesi che quando serve non aiutano. Un'Italia con la cronaca, pentito ma senza ritrattare. Walter Lavitola, tramite il suo avvocato, ribadisce di aver ideato l'attentato a Ranucci, che definisce come un fratello e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Femminicidio, suicidio in Veneto, l'uomo che poi si è tolto la vita era già stato denunciato dalla vittima.
3: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo, buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: Un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
4: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile, polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne.
5: Tommaso Cherici, GR1.
2: Di nuovo all'estero, ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia, il sovrano, 89 anni, soffre di anemia emolitica, una malattia del sangue finora non resa nota. Le cure hanno provocato un accumulo di liquidi che richiedono dunque cure specifiche. Harald resterà in congedo per 2 settimane, sostituito come reggente dal principe ereditario Hakon. Cercare il fresco e trovare l'arte. In molte regioni d'Italia esistono parchi di land art sorti sulle colline, nei boschi e persino in alta quota, con opere di artisti anche molto noti.
6: Visitarli e immergersi in una doppia bellezza, quella della natura e quella dell'arte. La land art nasce infatti in rapporto al paesaggio, negli anni 60 negli Stati Uniti. Sono sculture, spesso monumentali, site specific, cioè pensate e realizzate a partire dall'ambiente dove sono collocate. In dialogo, tra l'altro, sono spesso fatte di materiali naturali o in contrasto, come le frequenti installazioni che hanno forme geometriche. E naturalmente sono opere destinate a mutare nel tempo, plasmate provocate dalla forza degli elementi fino alla possibile sparizione. Nei paesaggi italiani si possono trovare molti parchi di land art, per citarne due agli estremi della penisola: a nord Respirart sulle Dolomiti, 2000 più metri di quota, uno dei più alti al mondo, 40 opere tra cui il celebre Palmo di Mano del maestro della scultura contemporanea Nagasawa, e a sud Arte Pollino nel Parco Nazionale in Basilicata con la provocatoria giostra di Karsten Höller che gira lentissima per indurre ad ammirare il paesaggio. Federico Pietranera, GR1.
2: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio Uno Musica con Claudio De Tommasi e il prossimo GR1 è alle 22.
0: Radio Uno Musica.
1: Beh, avete sentito Massimo Sacchini, GR1, e il prossimo appuntamento con le notizie della GR1, preciso, puntuale, è per quel che riguarda Radio 1, perché siete agganciati alle sintonie, alle frequenze di Radio 1, è per le 22, e nel frattempo, come dicevamo, tanta musica. Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi, alla voce con voi e Max Gambino per quel che riguarda la parte tecnica, e tanto suono e tanta musica. Quindi cominciamo subito, cercheremo di limitare al massimo, all'essenziale, quelle che sono le comunicazioni verbali, intanto la musica, e cominciamo con due grandi della musica italiana, Tiziano Ferro da una parte, Giorgia dall'altra, la prima volta insieme, si chiama Superstar.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Allora, usavi il cuore, sarebbe questa una vera follia. Cantano loro Giorgia e Tina Turner. No, non è Tina Turner, in realtà è Tiziano Ferro, ma Tina Turner arriva adesso con una storia tutta sua, una storia che racconta di un grande successo raggiunto già dal 1960 e ancora successi insieme a quello che di quei tempi era suo marito, una relazione davvero brutale, piena di abusi e violenza, fino al 1976, in cui Tina Turner trova la forza di lasciare andare quell'uomo brutale che si chiamava Ike Turner, però rimane là, sospesa nel limbo per tanto tempo. Dal 1971, l'ultimo suo successo avuto con Proud Mary, 13 anni senza musica che fosse in grado di arrivare alla cima delle classifiche americane e mondiali. Poi torna nel 1984 con una canzone che in realtà lei ha sempre odiata, una canzone che è una specie di anti canzone d'amore, cioè nel senso proprio anti amore in maniera assoluta. Infatti lei canta: ma che cosa ha a che fare l'amore con tutto questo? Preferisce una relazione carnale con questo signore e ci tiene a specificarlo. Questa cosa a lei non è mai piaciuta, eppure questa è stato il suo primo grande successo, il grande successo del ritorno nel 1984. Lei è Tina Turner e questo è What's Love.

insomma una canzone contro l'amore, ma anche perché lei dice: ma chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato? Parleremo d'amore inevitabilmente, visto che oltre il 90%, credo forse il 99,99% delle canzoni parlano d'amore da diversi punti di vista. Comunque questa 1984 è stata il grande ritorno di Tina Turner ai grandi successi, alle vette delle classifiche, una canzone che lei odiava, ma il suo manager Roger Davis invece no, anzi era convinto che sarebbe stato un successo, e lui, Roger Davis,

0: acconciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Una delle più famose canzoni italiane, soprattutto delle più famose delle canzoni di quelle scritte bellissime da Edoardo Bennato. In realtà, nell'Uccellino Bianco, lo scrittore immagina che l'isola sia quella del lago Serpentine, nei giardini di Kensington, a Londra, ovviamente. Peter, del resto, risponde a Wendy che lui abita nella seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino, è là che lo puoi trovare, ma poi altrove dice che in realtà ha detto così soltanto per impressionare la ragazza. Da un punto di vista storico c'è una spiegazione come quella fornita nei fumetti di Martin Mester. Magari qualcuno appassionato di fumetti conosce il fumetto italiano di Martin Mester. Bene, lì nel numero 280 per la precisione viene fornita una spiegazione storica della sua esistenza, di questa Neverland. È l'isola che non c'è. Neverland è un quartiere di Londra, cuore dei movimenti rivoluzionari di quei tempi, quindi all'inizio del Novecento, in cui arrivavano per prime, ma arrivavano e soprattutto sedimentavano e fiorivano le idee di libertà, libertà che invece arrivavano direttamente dalla Francia, e da lì, dal quartiere di Neverland a Londra, rischiavano di diffondersi anche in Gran Bretagna. Altra musica, altro suono, lei è

0: delle grandi stelle della, diciamo, nuova musica americana, del nuovo pop americano, direttamente e fortemente ispirata dalla superstar del pop americano come Taylor Swift. Del resto la stessa Taylor Swift l'ha invitata più volte ad aprire i suoi concerti, concerti mega galattici, concerti da decine e decine di migliaia di persone, successi stravolgenti, ma grande successo anche per Olivia Dean, miliardi di ascolti sui canali e sui social musicali, ma soprattutto anche capace di poi di dialogare, di fare un brano insieme a qualcuno completamente diverso da Taylor Swift, come Rob Smith, proprio lui, il marcatamente, assolutamente, decisamente britannico Robert Smith, già leader dei Cure. Hanno fatto recentemente un brano, ma questa è un'altra cosa. Questo si chiamava Deja Vu, e questa invece è subito prima dell'arrivo dell'Onda Verde, che arriverà subito dopo questo brano, che è poi tra l'altro un brano firmato da Cesare Cremonini, che ha detto: per me è come se fosse un figlio. Stiamo vivendo un periodo nel quale i concerti dal vivo, parlando ovviamente dei concerti dal vivo, sono vitali per la carriera degli artisti, e questo ha portato a dare valore di nuovo al disco dal vivo. Questo l'ha detto subito dopo aver pubblicato un lunghissimo, infinito disco dal vivo, un triplo album, e che io uscissi con un album di inediti importante e fantastico, però dovrei poi lavorarlo con molta più fatica di un disco dal vivo, che invece racconta un successo già acquisito. E proprio dal vivo lui ha avuto grandissimo successo. Cesare Cremonini in realtà parla di se stesso, anche se si intitola Ragazze Facili. Dopo Cesare Cremonini qui su Radio 1, per quello che è questa serata insieme alla musica di Radio 1, a Radio 1 Musica, arriva Onda Verde. Ci risentiamo subito dopo.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 26 Genova Voltri Gravellona Toce, partiamo da qui, coda per il traffico intenso tra il bivio A26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone, direzione Gravellona Toce. A1 Milano Napoli c'è un incidente che vede coinvolte tre auto tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. A11 Firenze Pisa Nord, incidente tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. A24 Roma Teramo, incidente tra Carsoli Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma, due auto coinvolte. A24 Roma Teramo c'è un veicolo fermo in galleria, prudenza al chilometro 41,3 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Ricola in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano Napoli un incidente tra bivio A1 A3 Napoli Salerno e nodo Napoli centro direzionale in direzione di Roma. Concludiamo con la A19 Palermo Catania, il traffico risulta essere bloccato per un veicolo in fiamme 9 km prima di Tre Monselli in direzione di Catania. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

tempo d'amore. Sì, questa è Radio 1 Musica, perché questa è Radio 1, c'è tanta musica, ci sarà tanta musica finale 23 con Claudio De Tommasi. Cambio della guardia alla parte tecnica dopo Max Gambino. Ora è il turno di Stefano Catini, che salutiamo e ringraziamo. Slave to Love. Allora, lui, Brian Ferry, è stato un personaggio fondamentale nello sviluppo di quello che è stato il suono inglese all'inizio degli anni 70, con il suo gruppo Roxy Music, prima molto aggressivo, molto glam, molto elettronico, poi via via più vicino a questi tipi di ambienti sonori, a questo romanticismo davvero davvero voluttuoso, come in questo caso, uscito nel 1985, è stato il suo primo grande successo senza i Roxy Music, e l'album era Boys and Girls, e ovviamente il significato è esattamente l'opposto per coloro che avessero seguito precedentemente, fino a qualche minuto fa, almeno qualche minuto fa, lo svolgimento della Radio 1 Musica di questa sera, di questo lunedì, subito dopo Ferragosto, quindi siamo al 17, come magari qualcuno riuscirà a ricordare, e dicevo appunto, Brian Ferry, diverso da quello che era stata invece la canzone di Tina Turner, che era una canzone assolutamente contro l'amore, in questo caso, ma lui non è mai piaciuto questa canzone, esattamente come per Tina Turner. Se a Tina Turner non piaceva la canzone contro l'amore, a lui invece piaceva molto essere parte di questo movimento romantico che a metà degli anni 80 dominava la scena inglese. Questa è una delle sue canzoni più famose, ovviamente tutto si svolge, è tutta un'esplorazione attraverso proprio il desiderio più romantico, non soltanto romantico ma anche un'intensa passione anche carnale, e il bisogno di arrendersi a quest'onda d'amore assolutamente inarrestabile e irresistibile. Altro tipo di suono arriva sempre intorno a quella che è il nord dell'Inghilterra, in questo caso stiamo parlando di Birmingham, con un grandissimo gruppo tuttora in attività. Era il 1994, loro che hanno sempre chiamato grandi voci a completare i loro brani, in questo caso Tracy Thorn, ne parliamo tra un attimo, perché questa è Protection.

grande, grandissimo brano questo 1994, Massive Attack, grande gruppo che era un po' l'originatore ma anche il gruppo principe di un suono a metà degli anni 90 che arrivava da Birmingham e si chiamava Trip Hop. In questo caso la collaborazione fondamentale con una grande cantante, e le collaborazioni con le grandi cantanti sono state una delle caratteristiche dello sviluppo musicale dei Massive Attack. In questo caso Tracy Thorn, che veniva magari per coloro che hanno un minimo di familiarità con gli anni Ottanta, possono ricordarla con piacere, lei Tracy Thorn, da quel gruppo, da quel duo anzi, che si chiamava Everything But The Girl. C'è poco da dire in questo caso, poco da raccontare, o meglio, c'è così tanto da raccontare che è meglio a volte star zitti. Dal 25esimo secolo, no, 24esimo album in studio, un album si chiamava The Next Day, era il 2013, il 26 febbraio del 2013 usciva il secondo singolo da quel 24esimo album, si chiamava The Stars Are Out Tonight, e lui è David Bowie.

David Bowie nel 2013, il 24esimo suo album in studio, il penultimo, si chiamava The Next Day. E le stelle non sono quelle stelle alle quali David Bowie si è abituato, ovvero le stelle, l'universo, gli altri pianeti. No, in questo caso le stelle sono le grandi celebrità, non a caso nel testo si nomina Brigitte, sarebbe Bardo, Jack che sarebbe Nicholson, Kate che sarebbe Moss, Brett che sarebbe Pete, e non dà un ritratto particolarmente, insomma, entusiasmante di quello che è la natura della cultura di queste celebrità, delle celebrità, del guardare le celebrità e di come sia vuota e addirittura quasi letale, perché parla di vampiri, parla di un pantheon di succubi e soprattutto parla di queste famose persone, come la gente famosa poi abbia bisogno di nutrirsi di quella che è l'attenzione del pubblico che hanno, un po' come vampiri, fantasmi, ma meglio ancora vampiri, e che non riescono a vivere da soli perché non sono in grado, hanno bisogno di quella che è l'energia che gli arriva da coloro che li guardano. In Italia lei ha vinto con questo singolo la targa Tenco, e lei è Emma Nolde, questo è Quello che deve essere, sarà.

Lei si chiama Emanold, questo è il suo singolo che ha vinto anche il miglior singolo alla Targa Tango di quest'anno. E lei è una tipa complicata, lo dice di se stessa, una tipa complicata che però cerca di semplificare la vita, perché capisce che poi alla fine la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade, e su questo ha proprio scritto un pezzo partito da un'immagine di un libro di Chandra Livia Candiani, in cui alla fine quello che rende è la sua stessa convinzione che per se stessa e per molti come lei, come Emanold, è la cosa più complicata è non complicare. Allora, loro ci hanno provato a non complicare, hanno avuto un grande successo. Stiamo parlando di una band che sì, arriva da quelli che arrivano dal nord dell'Irlanda, a metà tra il nord dell'Irlanda e quello che era la Scozia, e quello che è la Scozia. Hanno vinto anche con questo brano un Grammy Awards nel 2007 come la canzone più bella, il miglior pezzo rock di quell'anno. Sono stati nominati anche in Inghilterra come miglior pezzo rock, ed è probabilmente la cosa più bella che hanno fatto insieme a un altro paio di brani. Si chiamano Snow Patrol e questa è Chasing Cars.

Allora, una delle mie canzoni preferite, specialmente per i momenti di forsennata malinconia, questa è Radio 1 Musica, questa è Radio 1, questo è il suono di Radio 1 Musica. Arriva il momento di un altro brano che per un gruppo di uno straordinario successo, forti radici nel garage rock, ma fortissime ispirazioni per il blues, aspirazioni per il blues, sono in due. Daniel Auerbach e Patrick Carney si fanno chiamare Black Keys, questo è un brano tra i più famosi, I'll Be Your Man. Arriva al GR1 e poi torniamo qui ancora con Radio 1 Musica. A tra poco.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Medio Oriente, in Israele, incontro tra l'inviato di Donald Trump e Netanyahu per convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner? Per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: E Donald Trump è tornato anche sull'Iran. Vogliono un'intesa ferma, ma non alle condizioni che Washington considera necessarie. E ribadisce il punto fermo: non avranno mai l'arma nucleare. Critiche anche all'Oman, accusato di non essersi comportato bene negli accordi su Hormuz. Poi l'avvertimento agli alleati: gli Stati Uniti non possono spendere miliardi per difendere paesi che non ricambiano il sostegno. Ora in Italia con l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ad Andria centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso a coltellate a Trani nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Un litigio non vale la vita, è la frase scelta dagli amici per l'ultimo saluto. Convalidato intanto il fermo del 17enne accusato di rissa e omicidio volontario, che resta in carcere a Bari. In Galles l'ultimo saluto a Bonnie Tyler, omaggio di familiari, amici e fan alla cantante scomparsa a luglio in Portogallo. La corrispondente.
4: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan. Per il mondo, Bonnie Tyler. It's a figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77, It's a Heartache, al capolavoro dell'83, Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile oltreoceano. Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi in coro Swansea ha cantato insieme a lei. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il maltempo prende il posto della grande afa. Temporali, grandine e migliaia di fulmini hanno investito diverse zone d'Italia. In Valtellina uno smottamento sulle Alpi Orobie ha provocato l'esondazione di un torrente, sgomberate alcune abitazioni e le baite in quota. Allerta gialla in 13 regioni, mentre prosegue l'emergenza incendi, soprattutto in Abruzzo e in Carnia. Turismo, cresce l'interesse per i borghi italiani, tra i quali quelli del Molise. Il servizio di Isabella Isman.
5: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case e vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo.
2: Musica, Jovanotti potrebbe presto tornare in Puglia col suo tour.
0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che ora...
2: La data potrebbe essere l'8 settembre, dopo l'annullamento del concerto in programma stasera nell'area dell'ex cartiera di Barletta per sospetta presenza di amianto. L'organizzazione ha comunicato di aver individuato uno spazio con le caratteristiche necessarie per ospitare l'evento. Non si conoscono ancora la città e la nuova location. L'ufficializzazione forse mercoledì. E intanto, per chi non potesse partecipare, giovedì saranno rese note le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti. La linea torna a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 23. Un buon ascolto.
1: Radio 1 Musica.

Ecco qua, finisce così e siamo così invece ripartiti per quel che riguarda Radio 1 Musica per la sera di questo lunedì 17 agosto. No, sapete, dopo questo passaggio è finita anche la metà passata, la prima metà di agosto, per cui passato il Ferragosto, devo ancora cercare di capire esattamente dove siamo, cosa siamo, chi siamo, dove soprattutto vorremmo andare. Sono le 22:10:05. Quello che sappiamo è che, insomma, più o meno i nostri nomi, Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio Tommasi con voi, e loro erano gli Skunk Anansie con un brano bello, energico del 2012, un album si intitolava Black Traffic, che insomma già dalle prime parole, già dalle prime frasi del testo di questa canzone la mette subito in chiaro. I believed in you, well, I was wrong. Io credevo in te, beh, ero completamente fuori fase, avevo sbagliato tutto. Rimaniamo intorno a un rock ma di diverso sapore. Post-punk sono dei gruppi più celebrati di quello che è stato il suono inglese, soprattutto all'inizio del 2000. Non a caso il loro album, il primo album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ovvero qualsiasi cosa la gente dica che io sono, in realtà non lo sono. Nel 2006 è stato l'album di debutto più venduto nella storia della musica britannica, e quando parlo di album di quei tempi, 2006, parlo ovviamente di una qualcosa tra il vinile e il CD, e poi di lì in lì, tutta una serie di successi, sono davvero significativi, li ho visti dal vivo ormai credo 3 anni fa, quando nel loro ultimo tour. È un po' di tempo che non si fanno sentire, ma loro, Arctic Monkeys, sono sempre loro. Questa è Snap Out of It.

suono tipico di una band chiamata The Monkees, da un album AM, che è stato un altro di quegli album che hanno segnato l'evoluzione della band che arrivava da Sheffield nel 2002, formatisi proprio lì a Sheffield, quindi in nord dell'Inghilterra, che hanno poi portato il loro suono in altri territori molto più complicati, forse anche fin troppo sofisticati per certi versi, in attesa di loro nuove produzioni. Torniamo in Italia, torniamo ai tempi, a questi tempi, con un duo napoletano che ha appena pubblicato un nuovo disco.

suono, tipico suono dei New Genera da Napoli, il duo partenopeo, e non riesco a non dirlo, però non lo dico, resisto, alle 22.18, anzi 19 in questo istante, questa è Radio 1 Musica con Claudio Tommasi. Andremo avanti con la musica, cercando di limitare al massimo le parole, perché di musica c'è sempre bisogno, inutile stare a poi a invitare personaggi altissimi che di musica e dell'importanza, dell'assoluta specificità, ma anche davvero vibrazione emozionale che la musica rappresenta, hanno parlato, stiamo parlando di filosofi, di fisici, di appassionati vari. Allora, alle 22.20, passate da qualche secondo, noi adesso se ne andiamo nel 2001. Dunque, allora, immaginate la scena, una nuova band, siamo a New York, la notte, insomma, non esattamente tranquilla, un gran mal di testa la mattina. Fabrizio Moretti, di evidenti origini italiane, era il batterista di questa band e si svegliò a casa del cantante. Il cantante si chiama Julian Casablanca, anche lui, insomma, dai suoni familiari, e con un mal di testa terrificante, ma di quelli proprio che spaccano in due la fronte e qualsiasi altra cosa attorno al cervello. E, però sente una melodia, perché lui, il cantante, stava a casa, ovviamente era casa sua, e stava in bagno e cantava una melodia, e lui, il batterista, sentendo cantare il suo cantante, rimase affascinato da questa melodia. Non era ancora un brano, lo è diventato poco dopo, si chiama Someday, e la storia è quella degli Strokes.

Però si chiamano The Strokes, questo era il suono della New York dell'inizio degli anni 2000. Tra l'altro gli Strokes sono una delle band più importanti del nuovo suono americano, del nuovo rock americano, proprio a partire da quegli anni a seguire. Miliardi, ma miliardi di ascolti in tutto il mondo su quelli che sono ovviamente i social musicali. Arriveranno anche in Italia, torneranno anche in Italia, già sono finiti i biglietti, credo, per il loro unico concerto, credo che sia intorno ad ottobre, ma non voglio sbilanciarmi più di tanto a Bologna. Dal 2001, se ne andiamo invece indietro nel tempo, ancora 1988, in Scozia, precisamente a Glasgow, con una band che non è stata molto fortunata, ma che ha avuto comunque la fortuna di azzeccare un grande brano che nella fine degli anni 80 ha avuto un grande successo. Era una specie di soul funk un po' parlato, un po' recitato, con un testo abbastanza significativo, perché a un certo punto dice: io sono l'Hallelujah Man, quello che spezza tutte le regole, io sono il re dei pazzi. Ed era un'espressione di ribelle, anche abbastanza di ribellione, anche abbastanza oscura, con un tono quasi beffardo. Sì, chiamavano Love and Money, era il 1988 e questo era appunto Hallelujah Man. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

Insomma, 1988 dalla Scozia, da Glasgow, con la precisione, per la precisione, alle 22:29 in questo istante, con Radio 1 Musica qui per questa sera di questo lunedì 17 agosto. Sì, è passato anche Ferragosto. Che avete fatto a Ferragosto? Che farete a Natale? E via dicendo. Una canzone che arriva dal presente, è una collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra, con un titolo che è una provocazione ed è un gioco di parole, perché si chiama Antidroga, ma in realtà con l'anti e con la droga non c'entra niente, perché si parla di amore, si parla di una metafora che parla dell'agitazione dell'amore e della persona amata, ma anche di un rifugio sicuro da cui non ci si vuole liberare, anche perché fuori, magari è proprio lì fuori che c'è il pericolo. Antidroga sono loro, Emma Marrone e Fabri Fibra.

Canzone d'amore per Emma e Fabri Fibra, questa loro antidroga. Sì, siete nel bel mezzo della musica di Radio 1, Radio 1 Musica, con tutto quello che ne deriva. Andremo avanti con la musica fino all'appuntamento delle 23 con il GR1, ma poi ancora musica per quel che riguarda la notte di Radio 1, ma c'è ancora tempo. C'è ancora tempo e soprattutto c'è tempo per ascoltare un grande successo, come si potrebbe dire di questi tempi, del 2000, di una grande star come Robbie Williams, una star che non ha avuto una vita facilissima e che lui ha molto spesso raccontato con un'onestà quasi disarmante, cioè proprio di tutti i suoi problemi, dei problemi avuti, di un successo travolgente quando ancora era giovanissimo con i Take That, con quello che è stato poi la sua avventura da solista, ancora più di successo se fosse stato possibile. Comunque ancora una volta una canzone d'amore e della ricerca di questo amore. La canzone, come dicevamo, è del 2000 e Sing When You Win, ovvero canta quando stai vincendo. No, forse non capisco, non lo so, lasciamo stare ogni commento, ma continuiamo invece a cercare di spiegare una canzone che dice questo sostanzialmente, cioè nonostante uno si ritrovi in relazioni multiple, come è successo evidentemente a Robbie Williams e all'onestà con cui racconta la sua vita, nonostante tutto quello che ha attraversato nella sua vita, stiamo parlando ancora del 2000, lui ancora non ha trovato quello che lui chiama A Love Supreme, un amore supremo. Si chiama Supreme ed è proprio lui, Robbie Williams.

non l'ha trovato, almeno nel 2000 non l'ha trovato questo amore supremo, ma erano tempi molto complessi per Robbie Williams, e sto parlando appunto di lui, di questo Supreme, del suo cantante Robbie Williams, di quei tempi al centro di un'intensa indagine da parte della stampa inglese sulla sua vita privata da un punto di vista sentimentale, ma non soltanto, insomma, perché davvero lui ne ha passate di tutti i colori, se le andate anche a cercare. Però da un punto di vista sentimentale si era appena lasciato con Nicole Appleton, che era una cantante di un gruppo inglese di quei tempi molto famoso, un gruppo femminile come le Old Saints. Nel frattempo lei lo lasciava, ma si sposava con Liam Gallagher, il cantante degli Oasis, ma lui non si perdeva d'animo perché aveva una relazione con la superstar, l'attrice australiana Nicole Kidman, con una modella neozelandese Rachel Hunter, per poi finire per sposare Ida Field nell'agosto del 2010. Chi ha avuto una vita come quella di Robbie Williams non è una vita facile, ve lo assicuro. 22:40, questa è Radio 1 Musica, e lei è invece una ragazza, non più tanto ragazza, ma comunque nel pieno della sua attività e nel pieno del suo successo, e questo è stato un po' l'inizio del suo grande successo. Wrecking Ball, Miley Cyrus.

E allora lei è Miley Cyrus e questo è stato l'inizio del suo grande successo. Anche lei è uscita da quella grande piscina di talenti che è stata la Disney con questa canzone che alla quale lei, nonostante insomma sia stato davvero l'inizio del suo grande successo, con un video di una forza travolgente, lei a quei tempi con i capelli cortissimi e di una forza davvero impressionante, e non ha avuto assolutamente parte nella creazione di questa canzone. Eppure racconta molto di lei, anche dei problemi che stava avendo di quei tempi. Lei è una di quelle con le relazioni sentimentali molto tormentate e molto complesse, ad esempio con quello che è stato il suo plurimarito, nel senso si sono sposati più una volta, Liam Hemsworth. Proprio di questi tempi lei aveva avuto problemi nella realizzazione, nella relazione con Liam Hemsworth, fratello di Chris, quello che fa poi Thor nei Vendicatori, e loro hanno cominciato a vedersi nel 2010. Sto facendo un sacco di gossip in questa serata di questo lunedì 17 agosto, ma a volte succede. Insomma, nel 2010 poi hanno fatto un film insieme, The Last Song, poi si sono praticamente fidanzati nel 2012, per lasciarsi nel 2013, un mese dopo l'uscita di questa canzone, per poi riprendersi e risposarsi e quindi rilasciarsi di nuovo qualche anno dopo. Che fatica, Miley, una grandissima fatica. Meglio così per lei, o forse no, ma forse meglio così per loro, una canzone di diverso tipo, di diversa direzione, anche se si parla, come sempre, d'amore. Elisa, insieme a Giuliano San Giorgi, questa Ti Vorrei Sollevare.

completamente diversa la storia raccontata da questa canzone, quella canzone che è interpretata da due grandissime voci della musica italiana come Elisa e come Giuliano Sangiorgi, racconta anche una bellissima melodia. Ti vorrei sollevare. Allora, a proposito di grandi voci, lei è stata riconosciuta come il più grande nuovo talento, come la migliore artista esordiente nel 2026 da quello che è, insomma, il premio più importante della musica americana, il Grammy Award. Ma non le è bastato questo, ha pubblicato due album in studio, perché lei era già stata premiata da quello che è il più importante riconoscimento della musica inglese, ovvero 4 Brit Awards. Ma il tutto non le è bastato, continua per la sua strada di grande successo, ormai è lanciata davvero verso le posizioni più alte delle classifiche già raggiunte. Si chiama Olivia Dean e il suo nuovo singolo, il suo ultimo singolo, è questo, Baby Steps.

La sua voce, quella di Olivia Dean, per questo Baby Steps, quando siamo praticamente giunti quasi alla fine di questo nostro appuntamento con la musica. Appuntamento con la musica che tornerà domani, per quel che mi riguarda, Claudio De Tommasi, e ringraziamo già Stefano Catini che ci ha accompagnato per la parte tecnica. Tornerà domani alle 21 e dalle 21 alle 23, altra grande musica qui a Radio 1, per Radio 1 Musica. Sono le 22:53, passate da una manciata di secondi. Siamo per chiudere, chiudiamo con un altro grande della musica italiana, colui che più di tutti tra i grandi artisti italiani ha collaborato con leggende assolute della musica planetaria. Faccio dei nomi: Miles Davis, Sting, mettiamoci anche John Lee Hooker, Sheryl Crow, Dolores O'Riordan, Eric Clapton, Tom Jones, B.B. King, Solomon Burke, Brian May, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Questo soltanto per una parte della sua carriera, una parte della sua carriera che era stata anche raccolta in un album che si chiama Zoo & Co, ovvero tutte le grandi collaborazioni di Zucchero per quel che riguarda la sua grande carriera. E in questo caso non li ho nominati, ma ci sono, e sono in questo brano. Ci sono Macy Gray, grandissima voce dall'impianto graffiato e davvero toccante per quel che riguarda le anime più sensibili, ed uno dei più grandi chitarristi mai esistiti nella storia recente della musica. Sto parlando di Jeff Beck. Quindi Macy Gray, Jeff Beck e Zucchero per questo Like the Sun.

Zucchero, appunto, Zucchero con Miles Gray, la voce e la chitarra di Jeff Beck per questa versione inglese di un suo grande successo, si chiamava Camminerò. Chiudiamo questa sequenza musicale, siamo partiti dalle 21 con la presenza di un altro grandissimo della musica. Questa canzone, forse il suo più grande successo, uscì però postumo, scritto da lui stesso, Otis Redding e Steve Cropper, era il 1968 la data ufficiale di questo suo grande successo, che era Sitting on the Dock of the Bay, che è davvero immortale e che ha continuato a suonare ovunque e continuerà a farlo. Claudio De Tommasi e Stefano Catini vi danno appuntamento magari domani, pronti per voi con altra grande musica per Radio 1 Musica. Vi lasciamo alla GR1 subito dopo Otis Redding e poi ancora tanta musica qui a Radio 1. A domani e buonanotte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Medio Oriente in primo piano, il disarmo di Hamas come condizione per lasciare Gaza. Netanyahu chiede la consegna delle armi alla forza internazionale, solo dopo potranno cominciare ricostruzione e ritiro israeliano. Posizione condivisa da Washington. Jared Kushner, dopo aver incontrato anche i miliziani, parla di colloqui cordiali ma avverte, ora servono fatti concreti. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi ancora non sono maturi. In Italia con la cronaca, il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda il suo difensore Arturo Cola, dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. Le sue parole:
3: vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, e tengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci. C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità.
2: Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni, a giugno era stato ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce. La donna aveva profonde ferite, l'uomo sospettato dell'omicidio è stato fermato ieri sera nel capoluogo pugliese dai carabinieri. Apprensione per le condizioni di salute del calciatore del Cagliari Trepi, che ha rischiato di morire annegato. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
4: Yael Trepi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dall'attacco toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trepi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblu ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trepi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
2: E siamo ai mercati finanziari. Milano chiude praticamente invariata, ma è l'unica tra le principali borse europee a restare in territorio positivo. Il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Sul fronte energetico, nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, il petrolio resta sotto osservazione. WTI poco sopra gli $82, Brent vicino agli 89. E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
5: La Germania sarebbe disposta a vendere a Unicredit la quota residua del 12,7% detenuta dallo Stato in Commerzbank, a condizione che i vertici dei due istituti raggiungano un accordo su una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg. Il governo tedesco non ha commentato. Una scelta concreta che arriverebbe dopo le prime aperture del cancelliere Merz, registrate all'indomani della chiusura dell'offerta di pubblico scambio, che ai primi di luglio ha consentito al gruppo guidato da Orcel di raggiungere quasi il 50% di Commerz. Altro nodo è il prezzo. La quota in mano al gabinetto federale vale ben oltre 5 miliardi. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione dell'istituto salirebbe a oltre il 60% del capitale, un'operazione gradita anche alla banca Banca Centrale Europea, l'analista Davide Biocchi.
0: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: 23:05, il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Buongiorno Adelaide, sono le 6.36 di martedì mattina e siamo qui di nuovo con il My Day Morning Show.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Louis.
0: Buongiorno Vittorio, come stai?
1: Tutto bene, sì sì, ho preso il caffè.
0: Hai preso il caffè.
1: Sono tranquilla, yeah.
0: Sei tranquilla, però signori no. Miei, purtroppo questa mattina per ora, ahimè, manca il nostro amico.
1: Forse ancora dormendo lì.
0: So, forse ancora sta dormendo, dici. No, allora, il nostro amico Paulie J, il capitano dello show, è al momento, he's having technical difficulties. You know, you gotta love
1: technology,
0: eh?
1: La tecnologia. It was supposed to make life simple.
0: Ma invece
1: è più difficile.
0: È più difficile, hai detto bene Vittoria. Allora, che cosa abbiamo fatto sto weekend, Vittoria?
1: Ah, questo weekend è stata Ferragosto, come sappiamo tutti. Ferragosto è una festa, no? In Italia, che è diventata una festa religiosa.
0: Che è anche una festa religiosa, esatto.
1: Per la Madonna. Allora io sono andata a chiesa.
0: Ah,
1: sì.
0: Tu qual è, which church do you belong to?
1: San Francesco di Assisi.
0: Ah, right, yeah. Newton.
1: Sì, sì, you can't get any more Italian than
0: no,
1: San
0: infatti.
1: Francesco, you know.
0: No, in fact. what was it, a sold out event?
1: Oh, yeah, not bad. There's a few people there.
0: Ah, beh, giusto che sia così.
1: We had a priest from Melbourne coming, actually.
0: No, dai, yeah. You had a special guest. Che grande. No, invece io, che cosa ho fatto io? Venerdì?
1: Sì.
0: Vabbè, sono stato tutta la settimana a Melbourne for some family matters. Mm-hmm. Then on Friday there was il mitico primavera show
1: di
0: Paulie J. And he kindly flew me over to perform in that beautiful event. It was a sold out event.
1: Did you have fun? It's good?
0: Era fantastico.
1: Sì.
0: Buon cibo. Cibo ottimo, musica spettacolare, c'era un lineup che era veramente un dream team ha messo insieme.
1: Beautiful.
0: C'era ovviamente Paulie che faceva il DJ e cantava, poi
1: sì,
0: c'era
1: sì.
0: Danilo from Sydney,
1: yeah, yeah.
0: Mark Pellegrini. It was a great event.
1: Have to do something here. You guys have to do something here.
0: Yes, we're working on it.
1: I know.
0: We're working on it step by step. You know how these things are. Take a little bit of time.
1: That's right.
0: A little bit of time.
1: And
0: comunque mandiamo un grosso saluto a Paulie.
1: Sì, certo.
0: Che speriamo che riesce a sistemare le sue cose tecniche e poi ci richiamerà. E sì, e così stiamo un'altra volta tutti e due insieme.
1: That's right.
0: Allora,
1: tutte e tre,
0: esatto, tutte e tre.
1: Siamo come
0: i tre moschettieri. Allora, andiamo con un piccolo break musicale e poi torniamo con My Day Morning Show, perché ci sono tantissime cose. We got to talk about the footy scandal at the Sydney Swans in Melbourne.
1: Mamma mia.
0: We got to talk about...
1: It's happening.
0: Madonna mia, ci abbiamo tante cose, quindi rimanete con noi perché sarà un programma scoppiettante.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Casa Nostra, questa è la verità. Buongiorno a tutti, spero che stiate tutti bene. E oggi io Liliana e oggi Rosalia non sta qui perché lei sta in vacanza, ma abbiamo nostra Angela Forgioni.
1: Buongiorno cugina Liliana.
0: Cugina Angelina. I have to remember that now. It's a bit hard. Come stai, Angela?
1: Io sto bene, Liliana.
0: Grazie per un po' di compagnia oggi.
1: Grazie per l'invito di essere con te questa mattina, martedì
0: 18 agosto. Brava, Rosalia, you're listening, 18 di agosto.
1: Perché io mi ascolto martedì e tu sempre ci dici, Rosalia, che non sa quale giorno è.
0: That's right, questa yeah. è la verità. Ma lei sta in vacanza oggi.
1: Sì, sì.
0: She's on a holiday today.
1: She's on a holiday, so but ritorna domani.
0: Con noi.
1: Nostro programma le ragazze che si vogliono divertire. Buongiorno a tutti voi a casa e grazie, come diciamo sempre, che avete scelto a noi per ascoltare questo programma.
0: Sì, e so. Vogliamo salutare anche Giuseppe Cavuto, forse lui arriva, non si sa.
1: Non sappiamo.
0: Ma lo salutiamo. Angela, come è stato il tuo weekend?
1: Liliana, un po' busy, perché come sai, dopo parli tu, sabato mattina siamo stati at the Pine and Bowling Club.
0: Sì, sì.
1: Mangiando fanno pasta e mangiare pasta.
0: E fettuccine. Oh, my cugina God. D'Angela si
1: wow,
0: chiamava.
1: That was beautiful pasta. And that sugo, Liliana.
0: Oh, no, it was amazing.
1: Oh, it was amazing. Yeah. E un sugo, per voi a casa, che non è stato fatto di un italiano. He's, what nationality?
0: Vietnamese.
1: Ha fatto il sugo con l'osso, con la carne.
0: Proprio italiano.
1: Proprio.
0: Right.
1: E Lina Liliana, there was little bits of onion in there, you could see.
0: I know. He did a fantastic job.
1: Ma che meraviglia. So, parliamo un po' dopo di quello, ma dobbiamo andare un break.
0: We'll go to a break e poi voglio fare questa canzone, Rossetto e caffè. Perché you always need rossetto e caffè.
1: I forgot to put my rossetto this
0: prima
1: morning.
0: Prima di ascoltare questa canzone, we have to put on our rossetto con un caffè.
1: Okay.
0: Fra poco.
2: Liliana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin's Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornati con noi questa mattina big surprise, abbiamo il piacere di avere un giovanotto con noi questa mattina.
1: Grande giovanotto.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Siamo contenti che stai qui.
2: Andiamo.
0: Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo alla radio.
2: Andiamo appunto. È un piacere, grazie.
0: Bravo, è bello. Long time che io non ti vedo, Giuseppe, ma ti vedo bene.
2: Cerco di stare meglio.
1: Stai meglio, ma stai qui, questo è importante, Giuseppe. Ma Giuseppe, come ti trovi in casa di cura? Come ti trovo?
2: È un po' differente, ma sarò la persona uguale.
1: Se vuoi un po' di tempo, sì.
0: Quanto tempo? Nick, how long che lui è in the nursing home?
1: Un po' di tempo. Sono tutte brave lì, sì.
2: Tutte brave.
0: Sì, tutte brave, Giuseppe. Ti parlano per italiano? Ci sono italiani?
2: No. Adesso non c'è. Forse ci saranno pure, ma non lo conosci.
0: Giuseppe, cosa fai durante il giorno in the nursing home? Cosa fai durante il giorno in the nursing home? Ci sono attività?
2: Esercizio,
1: che è importante.
2: È così. C'è una stanza speciale dove la televisione.
1: Una stanza speciale?
2: Tutto il giorno.
0: Giuseppe, è la cosa più importante il mangiare. Ti piace il mangiare?
2: È uguale
1: per tutto.
0: Sì.
1: Ma yeah. Angela, dobbiamo dire che Giuseppe, he's easy going, però. You know what I mean? Tu sei molto easy going, Giuseppe.
2: Yeah.
1: Sei sempre contento.
0: Sì, perché è inutile che Giuseppe, se tu fai complaint, nessuno ce ne importa.
2: No. Fare le cose normali.
1: Le cose normali.
2: E via. C'è già che queste sessioni fanno lo simile.
1: Fanno piano.
2: Tanto.
0: Sì.
1: Ma Giuseppe,
2: sono
1: molto brava. Giuseppe, adesso fra poco arriviamo a primavera. Com'era primavera in Italia?
2: La primavera. È vero. Non c'è differenza tra l'inverno e dell'estate.
1: Un po' di sole, sì.
2: È tutto uguale. Recentemente hanno molto calore.
0: Al momento in Italia c'è molto
1: caldo.
2: È pericoloso.
0: Sì, e tanti incendi, Giuseppe.
2: È vero.
0: Tanti incendi.
1: Molto,
2: purtroppo. Bisogna stare attenti e fare le cose con giustizia e con abilità.
0: Qual è la tua stagione preferita?
2: La primavera.
0: Allora
1: sei pronto per primavera.
0: Fra due settimane è primavera.
2: È vero.
1: Le giornate sono un po' più lunghe adesso?
0: Sì, that's good.
1: Giuseppe, Angelo, io voglio fare questa canzone che si chiama Ti voglio bene assai, di Lucio Dalla. Ma questa canzone è per te, Giuseppe. Ma queste sono alcune delle persone che hanno scritto di questa canzone. Loro dicono: mi ricordo quando avevo 12 anni e ho lasciato il mio bellissimo paese, l'Italia. Penso alle cose che facevo quando ero un ragazzino. Sono stato in Australia per 50 anni e penso ancora a dove sono cresciuto. E questa musica mi fa al cuore. Il tempo vola di sicuro. Amo molto Italia. Voglio bene assai l'Italia, ma anche un'altra persona ha scritto: quando ero piccolina, mia nonna Mi la cantavo spesso questa canzone. Lei è morto quando io avevo 10 anni e adesso io ho 53 anni. Ascoltarla mi ricorda che pochi momenti che ho vissuto con lei e mi vengono le lacrime agli occhi. Amo questa canzone. Sì.
2: Con la nonna,
1: sì. Ascoltiamo questa canzone perché tocca tutti i nostri cuori per il nostro amore verso qualcuno o per il nostro amore per l'Italia.
2: Bravo.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per martedì 18 agosto, Barker Road, Mount Barker, River Road, Port Nolunga, Sheriff's Road, Ranella, Victoria Road, Mount Barker and Elizabeth Road, Morford Vale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a